0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Studio Più, Dan.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

oltre al suono ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live.

DJ, had the cocaine, he played.

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

Radio Studio Più, solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare di tutti i tempi.

hast du den Trompetenmann mit

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più
1: eccoci!
2: Bravo, Radio Studio Più.
1: Sì.
3: Un'altra ora.
1: Ci siamo?
3: L'energia ed il divertimento di Radio Studio.
1: Buongiorno Italia.
3: Un'altra ora con Centro Aste Pubbliche con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea! A belli!
4: 6-9 siamo qui! Sei su Radio Studio!
1: E si parte signori, buongiorno Italia, buongiorno a tutti. Giovedì 15 ottobre alle 5.40. Cominciamo con l'appello? Tra poco. Preparatevi, si vola. Roger da Fano, buongiorno. Stefano, buongiorno. Il brigante, Alberto, Roby, Loli, Paolo, Francesco da Milano, l'operatore ecologico, Paolino da Germano, Simone da Sottomarina e Lupo da Linate. Signori, il grande giorno è domani, amici di Rovereto, arriviamo domani da voi. Siete pronti, amici di Rovereto? Siamo?

Sara da Roncadelle, buongiorno. Tutti in carrozza, forza. Abbiamo Sonia, buongiorno. Abbiamo Marco, buongiorno. Giordano da Verona, buongiorno Giordano. Il Boccia, buongiorno. Oggi si vola proprio, ragazzi, occhio. Abbiamo anche Steffi che ha sonno, eh. Steffi, è ora di svegliarsi. Leila Kay con Open Sesame per iniziare questo giovedì 15 ottobre, prontissimi con la nostra mezz'oretta che ci dà lo sprint, ci dà quell'incipit per partire alla grande. Robert, sei pronto da Milano? Io direi di partire subito, andiamo. Partiamo dal 95 con Alexia IW, Me and You. Luca da Trevenzuolo, buongiorno. Si parte così stamattina, andiamo. You got the sun, let it shine on me. Shine on me. Buongiorno Stefano, ben arrivato. Sì, abbiamo appena iniziato, ora, sì sì. È arrivato Pippo da Senigallia. Il Gressi e il Fava, i panettieri d'Ancona, buon lavoro. 338 14 11 001, numero follia. Il numero della mattina. Stefano da Teramo, buongiorno.

0: abbiamo Miro da Villafranca di Verona. Buongiorno Miro. Fatevi sotto. Il cappellaro da Monopoli. Puglia operativa. Ma c'è tutta Italia in ascolto. E non solo, grazie all'app anche dall'estero. Bravi fringuelloni. Inizio scoppiettante, eh? Abbiamo Milena e Giovanni da Gustago. Franco di Cervia. Non hai ancora prenotato per Bellaria, ma sei matto, Franco? Franco! Mandami un messaggio, il 24 di ottobre siamo a Bellaria. Franco! Signori, Alexia e W, siamo per salutarli. E in arrivo ci sono loro in Network, occhio con Memory. 1995, rimaniamo qui e arrivano loro in Network, questa è Memory. Mike e Stefi, buongiorno. Iniziamo ad alzare il ritmo. È arrivato anche il mago da Rolo.
1: Il mago Rolo.
0: Il maga Rolo. The night. I dream of you inside my mind. Love revelations we will find. Ari, ari. È arrivato Lucky da Serre. Costantino, Davide e Andrea da Budurleni, Romania. Superfly da Canneto.

chiamo Manolo da Fermo, buongiorno Manaul. Anche gli amici gli manca l'acqua. Mauro di Rovereto, sei prenotato, ci vediamo domani sera Mauro. Tutto pieno a Rovereto, grazie mille ragazzi per domani.

Patchwork, signori, e andiamo avanti. Arrivano loro, gli Eiffel 65. Ah beh, quando diventa tutto blu, signori. Andiamo nel 99. Si vola.

dando colpi al microfono come se non ci fosse un domani. To listen. Come fa?

dalle Marche, buongiorno Luigi da Porto Potenza. Abbiamo Uliano. Abbiamo Bianca dalla Toscana, ciao Bianca. Dario Adrenalina. Bravo Darione. Walk around. Che pezzo, ragazzi. Facciamo un altro giro.

0: cosa arriva dopo, ragazzi, occhio. Abbiamo Max dal Salento. Ha detto che la Puglia è operativa. Abbiamo anche il picchio, eh.
1: Picchi e tassi.

0: Siamo per salutare anche Rolo, gli April 65 dal 99. Ah, cosa arriva, cosa arriva? Pippo, sei pronto, Pippo? Domenico da Montecosaro, sei pronto? Occhio. Andiamo nel 94 con il Bush. Questa è Sweet Dreams, signori Pelle d'Oca.
1: Pelle d'Oca! Mamma mia, senti la ora!

Fausto e Silvana alle Isole della Scala mi dicono che fa freddo. Ci sono 11 gradi qua, eh. Intanto voliamo con il La Bouche, direttamente dal 1994, Sweet Dreams.

Ferroviere di Ravenna. Oh, Ferroviere, hai prenotato per Bellaria? Se non hai prenotato per Bellaria, scrivimi 24 ottobre.

mia, che sound stamattina. Ah beh, poi entriamo nella zona hot. Opta. Signore Gabriele, Giovanni, Camillo e Giorgio da Pool.

338 14 11 001. Don't make me wait. Sono in ritardo, che è successo Tommaso? Niente, abbiamo iniziato alle 5.40. È già un quarto d'ora che percotuiamo qua, eh? È un quarto d'ora che spingiamo, Tommaso? Prossima volta sveglia prima, eh? È arrivato Cristian da Belfiore. È arrivato Giovanni da Milano e salutiamo i La Bouche con Sweet Dreams, e adesso arrivano i Safri Duo. Qui voliamo nel 2001, questa è Play Alive, The Bongo Song, e da questo momento iniziamo a spingere più duro. Abbiamo anche Silvio da Ancona, eh? Ciao Silvio. Ah beh, è arrivata anche la Luisella. Sui bonghi arriva la Luisella, eh?

Christian da Belgioioso. Viaggio da Pescara. Luca da Ovada. Ovada Luca, Ovada. Andiamo bene, partiamo bene.

llamaba? Marco da Como.

0: occhio il nostro Marco da Arcevia, Ancona. Stamattina sì, col giubbino in pelle, sì. Beh, ci sono 11 gradi, Non qua dentro, chiaramente. Mi devo acclimatare ancora. Signori, arriva un pillolino con i Datura, che poi ritorneranno, E intanto arriva Will Be One.
1: Todo in todos. Cada hombre in todos los hombres.
2: Todos
0: in todos.
1: Todos los hombres en cada hombre.
2: Todo
0: in todos.
3: Todo.
0: Siete pronti? Levántate.
1: Levántate.
0: Roberto, da Lugo di Ravenna. Elia Taxi di Milano.
1: Todo.
0: Todos.
1: Cada hombre.
0: En los hombres.
1: Todo.
0: En todos.
1: Todos los hombres. En cada hombre.
0: Quella abbiamo gli amici, vedi, delle brutte bestie di Acqua Negra sul Chiesa. Ci vediamo a Carnevale, Fabio.
1: Todo.
0: Abbiamo Angelo da Milano, buongiorno, un altro taxista. Maurizio dalla Svizzera, vuoi l'altro? Daniele da Pescara, vuoi Pescara stamattina? Super operativa.

salutiamo i Datura che torneranno dopo, eh? Intanto ora arrivano i Brooklyn Bounce. Questa è Bass Beat Melody. Arriva. Nicola Arcoles è pronto. Abbiamo Marco, il prosciuttaio di Borgonovo. Porta due fettine. Andiamo! Si vola. Ah, beh. Max da Bologna, buongiorno. Rita da Morciano di Romagna. The Melody. Robert dalla Val di Porro. La Val di Porro mi ricorda un minestrone, eh? Con i borlotti. La pazzia. Alex e Fabio, operatori ecologici da Limone sul Garda, buon lavoro ragazzi.

0: Arriva la bomba, eh. Out there? Arriva la bomba. Do you wanna go with me? Occhio. Eccola. 338 14 11 001 preso d'assalto come ogni mattina. Sound. Brooklyn Bounce.
1: The Melody.
0: Signori, stanno per ritornare da Tura, eh? Occhio. Abbiamo i ragazzi di Basel Garipine presenti, Tim Bernardi. The bass, the beats, the melody, the melody. Ve l'ho detto che sarebbe tornato e poi c'è un altro intreccio, perché stanno arrivando in datura con un remix di Picotto. Poi ci sarà Picotto. Attenzione oggi. È tipo Beautiful oggi, eh. The bass, the beats, the melody. Abbiamo un sacco di incastri. E salutiamo i Brooklyn Bounce con Bass Beat Melody. Gli arrivano in datura con Mantra, che è un remix di Picotto. E poi si scambiano, poi arriva Picotto davvero. Occhio. Intanto ce la godiamo, 1996, datura. Insieme a Picotto, questa è Mantra. Sì, è Fammi Male, sì, è quella. Fammi male.

giusta, vero? Aldo da Loreto, Ugo TNT, beh. Abbiamo Marco l'elettricista sulla statale. Jack Frusciante da Pescara, attenzione. Rossano da Senigallia. Viva la Puglia, mi dicono sempre, bravi.

Fabio da Pozzaglio, buongiorno Fabio. Ah beh, qui siamo sul duro andante. Siamo sul duro andante. Paolo da Isola, buongiorno. Male. Fammi male. Novello da Verona, ciao Novello. Datura con il remix di Picotto Mantra. Stiamo per salutare i Datura e in console rimane Mauro Picotto. Occhio. Spettacolo, si vola, vedi, bravi. Il brigante da Sirmione. Luca, quanti nomi hai? Un sacco di nomi. Nicola Zapinarola Pone. Il fornaio di Prevalle. Allora signori, salutiamo i Datura e rimane Mauro Picotto con Pulsar. Ah, vai Picottone, 1999.

domani è venerdì, bravi, eh. Domani siamo a Rovereto, ragazzi, eh. Sala Filarmonica di Rovereto domani sera con l'Andrea Cantabolo Show a Belli. Monica, da Porto Sant'Elpidio, buongiorno. È arrivato Augusto, buongiorno.

Ringraziamo Mary dalla Bovisa. Grazie Mary. Rosy da Fano. Arrivano le signorine, eh? Godetevi il viaggio col picottone e poi avremo la nostra ciliegina.

pulendo gli occhiali nel frattempo, ragazzi. Avevo la nebbia. Oh, sono ritornato a vedere, ragazzi, c'era un nebbione negli occhiali. Signori, buon Mauro Picotto che stiamo per salutare, come ciliegina sulla torta andiamo nell'hyperspace con Roland Brent, occhio. Siete pronti, signori? Andiamo in hyperspace. Lui è Roland Brent e siamo nel 96, 1996.

chiamo Tony, gli ripe Davide De Lanciano. Vai, sfascia tutto, Ugo. Bravo, Luca. Che viaggione. Hyperspace.

0: signori, Roland Brandt ad andare a chiudere con Hyperspace la nostra mezz'oretta che tornerà domani, e domani è venerdì, ragazzi, preparatevi, domani 5:40 già belli operativi. Intanto saluto Mauro e Simona da Guidizzolo, ciao ragazzuoli. Va bene, allora andiamo in pubblicità e dopo ritorniamo tra pochissimo, mi raccomando, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: eccoci qua ragazzi, eccoci qua, ecco, non avevo messo ancora le cuffie. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, sono nello studio blu e poi dalle 7 alle 9 dall'altra parte del vetro con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siamo prontissimi con il primo dei tre momenti che magari vi siete persi ieri, ve li faccio riascoltare. Qui parliamo del nostro tour teatrale, a proposito vi ricordo già che domani saremo a Rovereto, ragazzi, mi raccomando è tutto pieno, quindi per chi ha prenotato l'appuntamento è per domani sera alla Sala Filarmonica di Rovereto. Poi il 24 di ottobre saremo a Bellaria e Giamarina e poi il 16 di novembre saremo a Desenzano del Garda. Ma ascoltate bene, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Sei veramente una brutta persona, ovunque tu sia. Io spero che una mandria di ciclisti ti venga davanti alla macchina e basta. Per due ore devi stare in coda, certo. Dietro ai ciclisti. Allora, che stavo dicendo? Quando venite a Bologna? Mai, penso.
0: No, Bologna. No.
2: Allora, a Bologna, avvicinatevi voi, ragazzi. Siamo a Rimini, cioè la patria della piatta, penso, no?
0: Beh, penso di sì.
2: Venite a Rimini, vi fate una piatta e siamo in compagnia. Allora, a Mantova eravamo pieni e tanta gente dopo gli ultimi giorni ci scrivono: ah, c'è posto, c'è posto. No, non c'è più posto. Rovereto anche venerdì siamo pieni, quindi vi abbiamo avvertito: venite, no, ti faccio sapere, che ti fai sapere? Vieni. Adesso non chiamate più per Bellaria, uguale, mo che facciamo? Poi dopo. Allora, a Bellaria siamo il 24.
0: Esatto.
2: Sabato 24 a Bellare, che è Rimini, Bellare, insomma, una piada e lo spettacolo. E poi tutti a casa. E poi il 16 novembre chiudiamo la nostra rassegna con Desenzano del Garda, perché io faccio gli anni a Desenzano, voglio festeggiare a casa mia i miei 20 anni.
0: Certo.
2: Facciamo 30, dai, sennò la gente pensa che io mi tiro via gli anni.
0: Allora, via gli anni, ammazza.
2: 30 anni. Quindi 24 ottobre Bellaria, 16 novembre Desenzano. Le ultime date. Questo è il numero che trovate poi sulla locandina del teatro che Ugo espone tutti i giorni sulle pagine social. E basta, e ce ne andiamo, ragazzi. Basta. Ma possiamo andare a casa, no?
0: No, dobbiamo dare il numero prima di andare.
2: Ah, diamo il numero, poi andiamo a casa.
0: 3, 8,
2: oggi avrei fatto la trasmissione solo per la gente innamorata.
0: Ma perché?
2: Però, visto che non ce n'è, allora vado a casa. Ho fatto questa promessa, insomma.
0: Ma quale promessa?
2: Oggi faccio lo spettacolo solo per gente innamorata. Ma non ce n'è, non c'è più nessuno innamorato. Ma come mai? Gli occhi dell'amore non ci sono più in giro. Cioè, non sono solo gli occhi per il culo e basta. C'è una roba imbarazzante. Sono andato in un bar, ragazzi, pieno di gente che guardava sto sedere. C'è una roba. Amore per il culo. Voglio scrivere un libro.
0: Che libro?
2: Un libro dal retrogusto un po'.
0: Dai.
2: Vabbè, andiamo avanti.
0: Allora,
2: si legge da dietro in avanti, cioè non è dall'ultima pagina in avanti, il libro strano, a ritroso. Dimmi.
0: Allora, il numero per prenotare per Bellaria e Desenzano del Garda è questo: 389 83 34 82 5. È il mio one new.
2: Serve come? Anche un'attrice sia per Bellaria che per. No, per Bellaria no, l'abbiamo trovata.
0: Ti posso dire una roba segreta, Andrea, che poi non è segreta. Indovina chi mi ha scritto.
2: Chi ti ha scritto?
0: Siccome viene a teatro Bellaria, il nostro incubo, Max D'Aiesi.
2: Vuole fare l'attore.
0: Ha detto: è possibile fare l'attore?
2: No. Abbiamo tutti. Grazie.
0: Io chiamo Andrea.
2: Va bene, dai. Allora, facciamo così, Michael. Sembri Michael Jackson.
0: Ma chi?
2: Tu.
0: Ma dove?
2: Sembra quello. Aspetta. Sembri quello che ha grigliato Michael Jackson.
3: Andrea Catavolo Show.

0: David Guetta, Somebody That I Used To Know. Non me lo fate ripetere perché non mi viene più fuori. Ed eccoci qua, avete sentito il primo momento, ragazzi, mi raccomando fatevi sotto, soprattutto amici di Bellaria, chiaramente, dove ci sono ancora un po' di posti, e De Senzano del Garda. A Bellaria e Giamarina saremo il 24 di ottobre, mentre a De Senzano del Garda il 16 novembre, per il compleanno di Andrea Catavolo, saremo al Teatro Alberti, quindi mi raccomando chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, anzi andate a vedere anche la nuova locandina, sempre creata da me, ogni giorno ne metto una nuova, non vi spoilerò nulla, andate a vedere me e c'è anche il numero di telefono, comunque ve lo lascio, e il mio fate tutto con me, ragazzi, è 389 83 34 825, anche adesso durante la pubblicità. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Spot.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai!
7: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendeva l'offerta!
7: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
8: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Siamo la Dance Station d'Italia. Siamo Studio Più, dove tu ti diverti.

0: Peas con Hey Mama e ci siamo ragazzi, ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, prontissimi con il secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Mamma ragazzi, mamma, sono stato al bar, mamma, ma viva le campane,
0: certo.
2: Quanti campanaggi che erano lì a bere il caffè, non hai idea, ma questi uomini, mamma, ma com'è possibile che vengono attratti più da un che da una campana?
3: Buongiorno, ben trovati ragazzi.
2: Mamma mia, bello, come culo di camello.
0: Grazie, sister.
2: Ugo sei bello. No, Achille, tu sei bello.
0: Certo.
2: Pensa Ugo truccato. Ma ancora più bello. Domani vieni con leggings.
0: Ma quali leggings?
2: Oh, se ce la fai entrare in un paio di leggings, ti do 500 euro.
0: Allora, li ho già vinti, perché ti dico
2: sì?
0: Che il leggings, essendo elasticizzato, si adatta a tutto, è sbagliato. Però stavolta sì, me li dai.
2: Te li do, ma lo porto io il leggings, quello di mia figlia. Va bene, non c'è problema.
0: È elasticizzato.
2: Sì.
0: Ma tu non hai visto certe donne in carne che se lo mettono uguale.
2: Ma stai buono, dai, stai
0: uguale.
2: Buono.
0: Quello è una S.
2: Sì, ma poi gli viene la ciambella con la paperella.
0: Lascia
2: stare, domani te lo porto. Se entri in quel leggings, 500 euro.
0: Oh, me li dai.
2: Certo che te li
0: ma
2: do.
0: Tu per entrare cosa intendi?
2: Intendi, te lo devi infilare il leggings.
0: Fino alla vita?
2: Certo, fino alla vita. Le caviglie lo vuoi mettere?
0: Però se si rovina non è colpa mia, diglielo.
2: Non c'è problema, non c'è problema.
0: Non
2: è preso dai cinesi, voglio dire, non è che 2 euro per 50. La domanda è questa: ma se dai cinesi certi vestiti vengono pochissimi soldi, no? Quanto guadagnano le grandi marche? Io mi sono sempre chiesto sta cosa. Cioè, un paio di leggings di Jean Franson, magari te lo fanno pagare anche 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro. Lo stesso leggings, cioè, magari fatto da un cinese nello scandinavo di casa sua, magari 2,50 euro, 3,50 euro, 10 euro. Cioè, non. Sempre tessuto, cioè, non è che. Magari è più raffinato, però. Cioè, quando ci guadagnano? Tantissimo.
0: Ma ti dico una cosa, Andrea, ti ricordi le ciabatte? Quelle ce l'aveva mio padre, ce le ho ancora, quelle da mare,
2: sì.
0: Che sono, ti ricordi che erano di plastica dura con l'incrocio?
2: Con l'incrocio.
0: Che li facevano marroni, sì. Arancioni,
2: sì,
0: gialli.
2: Sì. Oh,
0: quelle costavano, che ne so, 1000 lire, 2000 lire.
2: Vabbè, 10 euro.
0: Fai 10 euro.
2: 10
0: le ha fatte Dolce Gabbana, le vendi a 130 euro. Ma tu ti rendi conto che sono uguali?
2: Uguali, però c'è scritto Dolce Gabbana.
0: Esatto!
2: Capace. Come saranno? Faccio un anno, ti viene. Molte saranno.
0: Ma vinci un casacco.
2: Vabbè, comunque, fatto sta che comunque loro si sono fatti, come si dice.
0: No.
2: Nel senso che hanno lavorato tanto. Hanno lavorato tantissimo Dolce & Gabbana ed è giusto, hanno spinto per far sì che il marchio, ma io non posso parlare che lui pensa sempre a
0: io
2: cioè quando uno lavora tanto, come si dice, si fa un gran vale per tutti, non è che vale solo per non mi far dire cose,
0: certo.
2: È giusto, hanno spinto il marchio, sono riusciti a adesso è giusto che raccolgono i frutti, ma all'inizio cioè voglio dire ragazzi, segnalate tra Sirmione e Desenzano 6 km di coda per incidente in A4. Saluti dal Criceto, dal Cricchetto, non so chi sia il Cricchetto.
0: Matteo è il nostro amico che è del carro attrezzi, Andrea.
2: Ah, Matteo. Perché si chiama Cricchetto?
0: Si fa chiamare Cricchetto per il Cric, sai che lui va a prendere le macchine, Cric.
2: Ma non va col Cric, va col carro attrezzi.
0: Tu mando già niente.
2: No, ci spazio per me.
4: Cricchetto, ti spiego perché, Andrea.
2: Scusa, chi sei?
4: Buongiorno.
2: Chi sei?
0: Belli da mezz'ora.
4: No, quello che dovrei è andare ad assaggiare il cappuccino.
5: E dove abbiamo
4: ma chi sei tu?
0: C'è
4: un insetto?
2: È andato.
4: No, dico, sì. Sono colui che no. Dopo voglio andare a assaggiare un cappuccino. Voglio andare.
2: Ah, nel bar.
4: Ah, sì, anche tu lo conosci. No, non lo so.
2: Ma.
4: Andare lì.
2: Che brutto. brutta persona.
4: Ma no, capito, scusa.
2: Sei veramente una brutta
4: ci
2: persona.
4: Ci chiama a vedere appoggio per la nuova gestione, capito?
2: Ugo, ricordati che devi morire. Uno ha scritto così, adesso io ti lascio
0: ma
2: il
0: tutti
2: messaggio.
0: Dobbiamo morire prima o poi.
2: Io spero tu prima, insomma. Non è chi è che spera di morire prima dell'amico? C'è nessuno. Te lo dicono così, ma poi uno spera sempre che l'amico muoia prima, insomma. Direzione Venezia o Milano? Ah, l'incidente. Cricchetto! I 6 chilometri di coda, cioè sono verso Milano o verso Venezia?
0: Beh, è facile capirlo, è facile.
2: Vai lì e vedi, insomma. È come la roulette russa, se vai verso Venezia magari lo becchi, sei sfigato, altrimenti hai vinto e puoi accelerare fino a... C'è un fans. Pronto?
6: Ho una domanda filosofica.
2: Attenzione, sediamo.
6: Ma non è che sono le tette a guardare gli uomini?
2: Che miseria. Devo rispondere o è una frase, diciamo, che è d'effetto? Non...
0: È una frase d'effetto.
6: Ci stavo pensando ieri, quando ero con la mia amorosa e c'erano parecchie donne scollate.
2: Ok. Quindi sono le tette che guardano noi.
6: Sì.
2: Ok. Se può essere, sì. In effetti è vero. Sono gli occhi,
6: grazie,
2: insomma. Gli occhi dell'amore.
6: Mille.
2: Vabbè, prego. Può tornare a dormire. Arrivederci. Ma, ragazzi, ma tutti a noi. Cioè. Però in effetti è vero, no? Non... questi occhi che ti guardano, ti attirano proprio di... poi tu dici, li guardi, la fidanza, che fai? No, mi stanno guardando, cioè, cosa faccio? Non guardo, cioè non... mi ha fatto l'occhiolino una.
0: Certo.
2: Vabbè, andiamo avanti.
4: Comunque, scusami,
2: Cricchetto è il personaggio di Cars Ignorandi. Vabbè, Ignorandi, che vuol dire? Ah, direzione Milano. Cricchetto dice direzione Milano, quindi
0: Direzione Milano.
2: Da Sirmione verso
0: Milano.
2: Verso De Senzano, vieni verso
0: Milano. Esatto,
2: no, ok. 6 chilometri di coda, 4, 5, insomma, quelli che sono. Vabbè, che poi dopo, ma chi è che li misura? Cioè, non, c'è uno che li misura.
0: No,
2: 10 chilometri di coda.
0: Sono le telecamere.
2: Ah, le telecamere. Cioè, certo. Quindi c'è il drone sopra.
0: Ma
2: che...
0: quale drone?
2: Vabbè, andiamo avanti. Perché non ti sposi? Almeno non ridi più. Perché non ti sposi?
4: Tu, scusate, no.
2: Scusa, è troppo felice. Mi dà fastidio, voglio dire. Cioè. Anche Ugo, perché ride sempre mi chiedono, no? Perché non si è sposato? Cioè,
0: certo.
2: Ecco perché ride sempre.
0: A proposito, scusate.
2: Direzione Milano, va bene.
0: Il nostro amico Andrea ha detto...
2: Oh, non ci prendete per una radio seria, cioè per un programma serio che diamo informazioni serie, poi arrivate là, magari il contrario, cioè non... questo è un programma fatto così e soprattutto non è agevolato, dai.
0: Agevolato.
2: Dimmi.
0: No, stavo dicendo io, Andrea, questo qui, ragazzo poetico, che ha detto, no? Che c'erano le ragazze scollate, no?
2: Sì.
0: Ha detto, beh, c'è Greta, scusi signora, ma lei è scollata? E già credo, ti domandano. A 90 anni è scollata, capisci?
2: È scollata.
0: È tutto distrutto, no?
2: Ah, questa è brutta come battuta.
0: Sono una cattiva persona.
2: No, sì. Nei confronti delle signore anziane, bruttina, eh?
0: Cosa vuoi? È la vita.
2: Beh, Moby Shining. Come si chiama queste
0: Moby? No, quello è un gruppo.
4: Body Shaming.
2: Shaming. Body, cioè, shaming. C'hai il bodo, c'hai il corpo scemo, non è... Cioè, vabbè, andiamo.
4: Io pensavo che lui si intendesse.
2: Voi siete esattamente come la carta igienica quando c'è poca carta igienica sul rotolo, che tu devi andare in bagno e non devi fare la pipì, e cominci a fare il cervello, comincia a pensare se quel pezzettino può bastare e soprattutto come lo puoi piegare affinché, diciamo, non... Ecco, voi siete esattamente come quel pezzettino di carta igienica attaccato al rotolo, che ormai è finito, e tu sei lì che dici, ma mi basterà, non lo so. Prima di entrare cosa faccio? Chiedo se c'è un altro rotolo di carta igienica. Amore, mi passi l'altro rotolo? Ma perché non te lo prendi? Di te.
4: Sto cagando.
2: Andiamo avanti.
4: Io per sicurezza faccio sempre la ricarica,
2: non
4: io,
2: ho capito.
4: Io a casa per sicurezza.
2: Ah, tu prima.
4: Sì, sì.
2: Okay.
4: C'è la regola.
2: Lo fai per il prossimo, diciamo. Come quello che va al bar e paga il caffè per quello che deve ancora arrivare, no? Fai così tu.
4: Ma anche perché metti caso che io stesso mi dimentico, devo andare in bagno,
2: sì.
4: e mi è capitato.
0: No,
4: allora
0: scusate,
4: io...
0: Achille, ma scusate, io la carta igienica, tutto il blocco,
2: sì.
0: Cioè tutta la scatola, ce l'ho in bagno. Cioè, vabbè, non è che devo andare.
2: Vabbè, perché sei single.
0: Perché dove si tiene?
2: Se sei fidanzato o sposato, la moglie non accetta questa cosa. Cioè, non esiste.
0: Non accetta.
2: la carta igienica dei 6-12 rotoli devono stare nella credenza, tu ne prendi una alla volta, non, metti la, cioè, non esiste la cosa del 12 rotoli, il single sì, li puoi tenere anche in salotto, cioè non è un problema, cioè io a volte ci attacco un cordino e lascio il cordino, poi quando lo tiro, quando sono in bagno, oppure esco magari a pantalone tipo pinguino, vado, vado a prenderlo e poi torno indietro. Ma se sei sposato o fidanzato queste cose non si possono fare, cioè, non, è impossibile, cioè, non, dimmi lassativo,
4: no,
2: dimmi,
4: no, io no, io li lascio praticamente dentro.
7: Ehi, sono Gavino, pastore Calvino.
0: Gavino, buongiorno.
7: Mamma mia, ragazzi, ma siete veramente una forza della natura,
0: grazie.
7: Ehi, poi quello lì Sgengemol, quello che parla tipo alfabeto Morse,
0: e Achille.
7: Achille, sì, vieni, sì, che ti faccio rincorrere le pecore. Che oggi c'è il mio care Carrubbo che non vuole lavorare.
4: Ecco, si vede che è stanco. È stanco Carrubbo.
7: Corri Forest, corri Forest.
4: Quello c'è Forest.
7: No, tu sei Forest.
4: Io sono Forest.
7: Tu sei Forest che rincorre le pecore.
0: Perché?
7: Ah, ma tu vieni lì. Ma capisce quando parlo?
4: No, no, capito.
7: Cos'è? Un gerundio.
4: Che devo sintere, che devo interpretare Forest.
7: Capisce solo lui. Quando la messa mi diceva il gerundio catavolo. E cos'è il gerundio? Cos'è? Un parente.
4: Ma sai che ieri sera
7: apro graffa, chiudo tonda.
4: Ieri sera sono uscito con delle persone.
7: Ehi.
4: E praticamente
7: qualcuna te l'ha data?
4: Sì. C'era anche una sarda.
7: Ah, una sarda?
4: Sì, perché sono uscito.
7: Lei non te l'ha data sicuramente.
4: No, sei
7: troppo babbo.
4: No, ma siamo usciti in amicizia.
7: Ah, in amicizia?
4: Sì, perché
7: avete giocato a Monopoli.
4: No, perché
7: a Scarabeo.
4: No, c'era una coppia e dopo
7: proprio
4: c'era
7: un babbo.
4: C'era questa amica.
7: Ma vai mona, va. Basta, dai questi racconti, tanto finiscono sempre alla stessa maniera.
0: Cioè,
7: no?
0: Ha ragione, Andrea, basta. Non era sarda, era sorda.
4: No, la devo ringraziare.
7: Me la dai!
4: No, era sorda.
7: Andiamo avanti,
0: capito adesso.
2: Uno ha scritto buongiorno 104, buongiorno.
0: Basta.
2: Devo arrivare a 104.
0: Basta.
8: Andrea Catavolo Show.

0: hanno bisogno di presentazioni loro. Dire Straits, Lady Brider. Ed eccoci qua ragazzi, il tempo di andare in pubblicità e ritorniamo col terzo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere. Quindi mi raccomando, state lì, occhio, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
5: Fervono i preparativi per la prossima edizione della Gran Fondo Val Casies. In Alto Adige, la maratona di sci di fondo più amata e rinomata dell'intero arco alpino, su percorsi da 30 o 42 chilometri. Ogni anno vi partecipano migliaia di atleti. Studio Più, la radio ufficiale della gara, trasmetterà la partenza e la fase successiva all'arrivo. Sabato 20 febbraio, gara in tecnica classica alle ore 10. Domenica 21 febbraio, gara in tecnica libera. Gran Fondo Val Casies. L'evento si svolge nella splendida area turistica di Plan de Corones. Informazioni e iscrizioni esclusivamente online sul sito www.valcasies.com.
6: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
9: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Malone con Circle. E ci siamo, ragazzi, è arrivato il momento del terzo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi mi raccomando, voi scaricate l'app. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: No, non mi chiamo così.
4: No, ascoltami.
5: Shakira.
4: No, allora, va bene, c'è. Ho visto i ragazzi. No, giocavo Muras, sì, ok.
2: Muras.
4: Giocavo Muras nei ristoranti. Io da piccolo nei ristoranti.
2: Ah, tua mamma ti prendeva con la testa e ti buttava sul muro.
4: No, no. Giocavo Muras.
2: È vuota, è vuota.
4: Giocavo Muras.
2: Ti sblocco un ricordo quando la mamma dice ti spacco la testa. Ti spacco la testa per vedere cosa c'è dentro.
0: È vero.
2: E te lo dico io cosa c'è dentro, mamma. Allora chiamiamo Manuela. Che gli devo dire a Manuela? Non mi ricordo più.
0: Che lei, siccome ha prenotato nel primo settore, ha vinto una parte nello spettacolo.
2: Ah, ok, quindi mi presento, sono io, capito?
0: Sì.
2: Ah, ok, aspetta.
4: Si intende Bellaria, per Bellaria. Lei viene Bellaria.
2: Per Bellaria, non ho capito niente, però 3-9, ok? Ma non è uno scherzo, perché lei ci conosce, cioè voglio dire, come famo? Cioè non è impossibile.
0: Se cerchiamo una donna glielo chiediamo.
2: Non ho capito.
0: Stiamo cercando una donna.
2: Un'attrice per Bellaria, sì. Ah, ok, diciamo sei stata selezionata.
0: Magari è bella pure, insomma.
2: Ma ok. Una l'ho trovata comunque.
0: Ah, l'hai trovata?
2: Una l'ho trovata, sì, abbiamo trovato un'attrice. Un'attrice, insomma. Noi non siamo attori, quindi non è che possiamo prendere l'attrice vera. Cioè, anche noi non siamo attori, quindi. Non risponde. Secondo me ci sta a sentire, ce lo risponde, dai. Ma come si fa? Dai.
0: Ma questa è l'idea del marito, solo.
6: Pronto?
2: Pronto? Manuela? Sì? Ciao, sono Andrea, sì? Catavolo. Ciao.
6: Ciao Andrea.
2: Come stai?
6: Bene, tu?
2: Allora, è un'idea di tuo marito, te lo dico subito, sennò.
6: Ecco, infatti.
2: Ecco.
6: Allora, sì, immaginavo.
2: Siccome sei stata selezionata, allora ho chiesto ai mariti di darmi i nomi e i telefoni delle mogli che vengono a teatro. E tra tutti quelli che sono arrivati, tu sei stata selezionata per fare una parte nella commedia.
6: Oddio, io come attrice sono negata, quindi.
2: Allora, scusa, però non è vero, non è vero, perché tu. No, non è vero, sei una bravissima attrice, perché a tuo marito gli dici sempre ti amo, ti amo, ti amo. Cioè.
6: È vero.
2: Quindi voglio dire, sai recitare alla grandissima.
0: Certo.
2: Poi ho sentito anche che dici belle, cioè cose anche impegnate proprio. Quindi voglio dire, sai recitare. Quindi ti ho selezionato, ti manderò il copione oggi.
6: Spero che stai scherzando.
2: Ma no, la parte è piccolissima, cioè c'hai solo un ingresso e devi dire una frase, basta.
6: Ah, ecco.
2: Te la senti?
6: Oddio,
2: io ti mando.
6: Guarda,
2: la parte.
6: Mio marito lo ammazzo.
2: No.
6: Sì, ma veramente.
2: Allora, io ti mando la parte, è piccolina. Poi se non vuoi, niente, niente. O se no, ti lascio fuori dal teatro e basta.
0: Ma cioè, non
2: me
0: vero,
2: la prendo.
0: Allora.
2: Ok. No, va bene, dai, ti mando un bacio, tesoro. Ci vediamo sabato.
6: Bene,
2: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Che carina, dai, non è terrorizzata. Ma le donne sono tutte capaci a recitare. Voglio dire, sono tutte bravissime. No, è vero. Tra l'altro c'è una donna, Andrea, potete dire a mia moglie Lorena di fare il caffè, per favore, grazie. Ma secondo me, ma io posso chiamare una a dire di fai il caffè, cioè.
0: Che richiesta,
2: Io la chiamo solo per dire fai il caffè. Aspetta. Come vai, dammi il numero. 3
4: allora,
2: 3 7
4: 9.
2: Ok, 3 7 9. Poi vai 1-1. Zitto 7. Zitto.
0: Vaporaggio.
2: Sta buono.
4: Ma era giusto.
2: È giusto. Perché alcuni si sentono forte?
0: Perché poi comunque quando risponde si sente bene. È lo squillo.
2: Non si sente. Come si chiama? Lorena. Hai fatto il caffè?
0: Si chiama Moca.
7: Pronto?
2: L'hai fatto il caffè?
0: Sta già arrivando. No,
2: ha sbottato lì e ha buttato giù, però. Ma dai!
0: Ma stava sentendo.
2: Ho capito, però. Allora, donne nude per vendere le vongole. Attenzione. No, non c'è niente da ridere. L'hanno fatta veramente.
0: Potevano scegliere un altro frutto di mare, ma non è.
2: No,
0: fatto.
2: La, la cozza. Vabbè, donne hanno sbagliato frutto de mare. Che è un frutto de mare, no?
4: Sì, le vongole, come no?
2: Le cozze e vongole sono frutti de mare. Ok, ok, lo so che a te ti piace il cannolicchio.
4: No,
2: donne nude, non te girare se non vedi la donna nuda. C'è la foto, c'è la donna nuda su una montagna di vongole. E un'altra, insomma, che governa la nave. Con le vongole dietro. Donne nude per vendere le vongole. L'azienda romagnola Selvaggia, si chiama Selvaggia l'azienda romagnola, viene cacciata dalla fiera spagnola. Cioè, ragazzi, allora io non ci sto a sta cosa, perché c'è un'altra azienda che vendeva anguille e capitoni non è stata cacciata, anche perché vai tu a dire a Rocco devi uscire, cioè non è, devi uscire dalla fiera. Vabbè, comunque niente, sono state cacciate la Selvaggia, troppo selvaggi.
3: Potremmo chiedere a queste ragazze se possono venire a Bellaria.
2: Chi?
3: A queste ragazze,
2: a queste ragazze nude,
3: queste qua portano anche un po' di vongole.
2: Un po' di vongole,
0: certo.
2: Sì.
0: Che pizze di vongole.
3: Scusami, che almeno respiriamo un po'. Cioè, sì. Meglio quelle.
2: Ma quell'odore, ragazzi! Ma come fai a rinunciare a quell'odore? Mamma, ragazzi, ma come si fa a cacciare quell'odore lì? Ma tu lo sento ancora nel naso.
3: Scusi,
2: Bergamo, viva Bergamo! Bergamo sexy. Tutte le ho mangiato un risotto con le vongole, c'era quell'odore ancora.
3: Scusi, ma lei è lei?
2: È andato.
0: Sì.
1: Su Studio Più, Andrea Catavolo Show.

0: ci siamo ragazzi, siamo prontissimi, scaricate l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi, da questo momento anche sull'809 di GoTV Channel per Sky, altrimenti 833 su Digitale Terrestre. Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di 3 Minute. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata ancora dalla persistenza dell'alta pressione sul nostro territorio. In dettaglio al nord, attese condizioni di bel tempo, tempo che sarà stabile ed assolato anche al centro Italia. Sole protagonista al sud e sulle due isole maggiori, con sole innocue velature di passaggio. Clima piacevole nelle ore centrali del giorno, con valori compresi tra i 20 e i 24 gradi sul nostro territorio, temperature minime tutto sommato frizzanti, da segnalare a tratti venti ancora sostenuti al sud Italia. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Centro Aste Pubbliche con l'Andrea Catavolo Show.

0: base. Hubert rimane a piedi, no? Come si chiama?
1: Chi è Hubert?
0: Schubert.
1: Ma chi è?
0: Quello che chiami con la sinfonia lì, che paghi.
1: Uber.
0: Uber. Vabbè, Schubert, Uber, Francis. Vabbè, comunque. Se lo lascia a piedi, no? Se lo lascia, cioè, se ti lascia a piedi, cioè, metti, si può fermare la sua macchina, no?
1: Sì.
0: O non si può fermare?
1: No, è una macchina normale, Andrea.
0: Tu chi sei, innanzitutto?
1: Sono Ugo.
0: Cioè. Ah, Ugo, non l'avevo riconosciuto.
1: Ma come?
0: Dai, non l'avevo riconosciuto.
1: Scusami, sono sempre io.
0: Hai fatto un lifting?
1: Ma magari.
0: No, sembravi un altro, sembravi.
1: Un altro.
0: Giorgio, sembravi.
1: Ma chi è?
0: Vabbè, comunque. Se Uber si firma, cioè, tu devi scendere a spingere, cioè, devi collaborare, cioè, devi...
1: Se sei una brava persona, gli dai una mano.
0: Altrimenti...
1: Stai dentro.
0: Muori. Spingi e muori.
1: Spingi e muori.
0: Se no non ti pago. Bellissimo. Anche un taxi, me lo sono sempre chiesto io. Cioè, uno prende e se ne va, dice, mi dispiace, non ho tempo, devo prendere un altro taxi. Mi dispiace.
1: Sì, sì.
0: Ma mi dà una mano, non posso. Non... Ah, la curiosità così mia, proprio...
1: Se sei una brava persona, gli dai una mano.
0: Io no. Va bene, allora... buongiorno, buongiorno, bentrovati ragazzi. Oggi è... Ma soprattutto insieme a...
1: certo.
0: Poi arriverà anche Giorgio.
1: Chi è?
0: Giorgio. Ma tu lo sai, una curiosità che vi dico, me la butto così. Quello che ha inventato Google, come si chiama?
1: Non lo so, quello non lo so, Andrea.
0: Quello come... Non è,
1: no,
0: Jobs.
1: Non è Zuckerberg, no.
0: Jobs,
1: no.
0: Jobs.
1: No, Jobs, no, Jobs è la Microsoft, non c'entra nulla.
0: Google ha inventato Jobs.
1: Non è Jobs, Andrea.
0: Vabbè, non sai niente.
1: Lo chiediamo, aspetta.
0: Ma non sa, questo non sa niente.
1: Ma non è Jobs, è la Microsoft, è l'Apple, non c'entra nulla.
0: Ma Google non c'entra.
1: Chi ha inventato Google?
0: Vabbè, ma a me, io non mi credi mai.
1: Larry Page e Sergey Brin. I due fondatori hanno creato i motori di ricerca nel 1996.
0: Chi sono?
1: Larry Page e Sergey Brin.
0: No, non so loro, allora.
1: Ma come non
0: so
1: loro.
0: Scusami, no, Google. Allora, comunque.
1: Scusami.
0: Allora, hanno inventato. Forse. Chi è, cosa ha inventato Jobs?
1: Jobs, te l'ho detto, Apple.
0: Apple,
1: la Microsoft, Apple, l'iPhone, tutte quelle robe lì.
0: Quelle robe là. Ma la prima cosa è le Microsoft. Cosa hanno inventato? Non è che l'hanno inventato.
1: Qual è la prima roba che ha inventato Steve Jobs?
0: Il ferro da stiro.
1: Non mi fa ridere che viene qua dentro.
0: Il
1: primo computer
0: vedi.
1: Ideato e commercializzato
0: sì.
1: È stato l'Apple One nel 1976.
0: È la prima invenzione.
1: La prima invenzione è stata
0: 76. Vabbè, comunque lui si era messo insieme a un altro per creare questa roba di computer, queste cose qua. No. Quest'altro nel garage, in un garage stavano lavorando. Io facevo altro nei garage. Comunque, vabbè, comunque stavano lavorando. A un certo punto, uno dei due devono investire $800. Lui non se la sentiva, dice, sai cosa c'è? Io vendo la mia quota e ha preso $800.
1: Mamma mia.
0: Adesso se fosse rimasto, diciamo, dentro insieme,
1: mamma mia.
0: La quota varrebbe miliardi di euro, centinaia di miliardi di euro.
1: Sì.
0: Pensa questo, per paura è rimasto accicciato fuori, senza soldi.
1: Senza soldi.
0: Pensate, ogni volta che veniva questo crescere, diventava veloce, diceva, madonna, si dava delle botte in testa. Mamma, è diventato un pigmeo, alto così. Non...
1: Pigmeo.
0: È una curiosità, perché ho detto questo? Chiedimi perché ho detto questo.
1: Perché hai detto questo?
0: Ma non lo so, ma che ne so, ragazzi.
1: Ma che te lo mandi,
0: ma
1: allora?
0: Dai, vabbè, così volevo dare un'informazione. Che poi magari è anche sbagliata, ragazzi. Vorrei salutare Angela e Piera. Grazie Angela, grazie Piera.
1: Chi
0: insomma,
1: sono?
0: No, mi hanno insultato bene, però no, l'insulto simpatico.
1: Certo.
0: E a me piacciono gli insulti simpatici. Va bene, cadavolo, mettimi trucco, tu non devi parlare. Vabbè, allora, sto zitto.
1: Non so,
0: si sbaffano.
1: Si sbaffano
0: il trucco. Vabbè, allora, chi siamo? Lo sapete? Lui, ti sei già presentato, Barba?
1: No, non ancora.
0: Presentati.
1: Ciao, sono Ugo Palmisano di Puntignano Bari e c'è un insulto.
0: Pronto!
2: Pronto, buongiorno Catavolo.
0: Attenzione, c'è il filosofo. Buongiorno, filosofo, buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno. Per essere saggi
0: sì.
2: Bisogna fare cose sagge.
0: Sì.
2: Dice il saggio.
0: Dice il saggio. È finita, cioè non, pensavo, dice il saggio, c'era qualcos'altro. Invece no.
2: Il saggio dice che per fare cose sagge, per essere saggi bisogna fare cose sagge.
0: Cose saggi, va bene.
1: Ha cambiato, era così prima.
0: Grazie dell'informazione.
2: Prego.
0: Arrivederci.
2: Buona giornata.
0: Grazie, buon giovedì anche a lei. Oggi giovedì.
1: Vabbè, scusami.
0: Per fare cose sagge, per essere saggio devi fare cose sagge, ok?
1: Sì, ma è un'altra versione.
0: Per essere... No, è questa, è giusta.
1: Per fare cose sagge
0: sì.
1: Devi essere un saggio.
0: Per fare invece... Puttana. Cioè, devi essere un politico, Si può girare, si può girare. Certo. Allora, tra un po' arriva anche Cavalletta Man, quindi siamo al completo. Allora, chi siamo? Lo sapete, se volete mandarci notizie, 338 11 finale, mi raccomando.
1: Ma come 11 finale?
0: Notizie simpatiche, non politica, non roba pesante, robe zozze, che poi abbiamo dei minorenni, insomma, non è bello. Cadavolo, ma se... Allora, non mi fate subito quiz, che non... Il cervello è ancora al bar. Vabbè, allora, basta, andiamo in pubblicità, subito, secchi, così, un pezzo di canzone che ho tolto, quindi non... Il ditino è più veloce del cervello, incredibile. Allora, facciamo così, mettiamo un pezzettino di canzone, proprio leggera, 10 secondi, proprio una cosa... Ma anche meno.

0: di attraversarle. Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà. Ragazzi, ho una sensazione come se Jovanotti cantasse con la voce di Cremonini. No, non sembra.
1: Non sta fermo un istante, si muove.
0: Non sembra neanche lui, cioè. È migliorato, ha fatto dei corsi di uncinetto.
2: Ma che corsi?
0: Va bene, allora, pubblicità, qua siamo, se volete. Altrimenti andate nelle radioserie, che noi insomma non siamo seri. Tornate dopo. Dopo, tornate dopo.
3: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: chiedo scusa Andrea, ma dal tuo sorrisino ho visto che ti è piaciuta la foto che ti ho creato, la allora, vendetta di ChatGPT.
1: Allora, ci ha fatto a me Achille ciccioni, ma ci hai sformato anche la faccia.
0: No, quella l'ha fatto da sola.
1: Vabbè, ma c'avevo la faccia che cioè, è sformata.
0: Da ciccione.
1: Ma no, è sformata, dai. Non
0: la correggo.
1: No, lascia stare. Comunque hai sbagliato, Microsoft, Bill Gates, hai sbagliato tutto. Cioè,
0: ma
1: non...
0: io ho detto Steve Jobs.
1: Microsoft è stata fondata da Bill Gates, da Steve Jobs.
0: E Steve Jobs ha fatto la Apple.
1: Lascia stare, hai fatto casino.
0: Vabbè, sono miliardari.
1: Dopo arriva Cavalletta che mi ha dato anche un vocale.
0: Ah,
1: sì, che ti ha insultato. L'ignorante.
0: Io?
1: No, lui, sì.
2: Ma che cazzo? Ma dia a cosa cazzo?
1: Allora, ma anche volgare.
0: Ma come mai non era così?
1: Ma anche volgare.
0: Ma non era così.
1: Ma scusate, non avevo sentito bene il vocale.
0: Allora per vendetta io pubblico la foto, tranne te Andrea.
1: No, pubblica.
0: No, la
1: non
0: metto.
1: Non c'è problema.
0: La metto
1: pronto?
0: Domani.
2: Ciao Andrea, ciao Ugo.
0: Ciao.
1: Pronto?
0: Ehi.
1: Ehi.
2: Andrea. Ciao. Ascolta, ho una domanda.
1: Sì.
2: Prima hai detto che hai lasciato il cervello al bar, come mai?
1: Al bar?
2: L'hai detto prima?
1: Non mi ricordo.
2: Mi ricordo io. Ma c'è perché c'è pure il camion in quel bar?
1: Dipende dal camion. Ciao fratello. Mamma. Siete tutti uguali, veramente. Maschi proprio.
0: Salutiamo la signorina, eh.
1: Basta.

0: canzone è molto bella, ma mi viene mal di testa, non so come mai. Cioè, anche a un'ascoltatrice ha detto: Ugo, muori in diretta.
1: Ma perché?
0: Perché hai scelto questa canzone? Evidentemente non gli
1: potrebbe
0: piace.
1: Capitare.
0: Anch'io sono un filosofo. Chi vive spera. Andiamo avanti. Sì, tutti i filosofi adesso. Non... Catavo, nel 2009 un ragazzo voleva vendermi 500 bitcoin con 25 per 25 dollari. E io, come un fenomeno, l'ho mandato a capo. Puntini puntini, è stato sbaglio peggiore della mia vita. Vabbè, dopo il matrimonio, però. Sono sbagli molto più gravi. Vabbè, comunque. Perché adesso un bitcoin costa un botto, capito? Questo con 25 dollari ne prendeva 500 di bitcoin. Sarebbe miliardario, sarebbe una cosa. Io non ho ancora capito cos'è sto bitcoin. Comunque, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non facciamo domande. Però dite sempre: andiamo avanti. No, va bene. Adesso. Io non so come mai, però voi siete veramente peggio di me. Aspetta, mi tolgo il giubbotto, va, che sento anche caldo, sento caldo. Allora, devi fare la pipì?
1: No, non devo fare la pipì, però ti racconto.
0: Devo portare sta... fuori?
1: No, ma perché portare fuori?
0: No, so, l'hai già fatta, sì? Già
1: io
0: fatta.
1: Sì.
0: Ok, ho portato anche le bustine oggi,
1: Dai. Bustine.
0: Dimmi.
1: No, a proposito di Bitcoin, la sai la storia di sto ragazzo, Andrea?
0: Quale ragazzo?
1: Un ragazzo americano.
0: Sì, americano.
1: Aveva comprato le Bitcoin a pochissimo prezzo e lo aveva messo in un hard disk.
0: Chi?
1: Questo ragazzo americano le aveva messi in un hard disk portatile, no? Le aveva messi lì. Ma questo,
0: I bitcoin.
1: Questo proprio all'inizio, ma ne aveva un casino, ma pagati pochissimo. A un certo punto...
0: Gli hanno rubato l'hard disk.
1: No, anni...
0: Ma c'è puzza di sudore qua dentro, ma come mai?
1: Non lo so che...
0: Sei entrato?
1: No.
0: C'è puzza di sudore. No,
1: guarda che l'ultima che trasmette...
0: Sai quando vai in palestra che dici... ragazzi, c'è il deodorante, eh? Esiste, eh? Alzate tutto, alzate anche il deodorante, perché...
1: Alzate il deodorante.
0: Sì, perché il culturista, sai che va in giro sempre con le braccia così, non riesce a piegarsi tanto. Ma

0: il deodorante quando lo mette sui fianchi, perché non riesce a metterlo sotto le ascelle. No. Vabbè, andiamo avanti. Dimmi.
1: Praticamente che cosa ha fatto? Ha fatto una stupidaggine questo qua.
0: Lo so, è noioso, lo so, è noioso. Però insomma... poveraccio, fatelo parlare, sennò veramente...
1: Allora, ti dico il sunto della storia. Questo l'ha buttato l'hard disk.
0: Sì.
1: È andato in tutte le discariche per cercare di recuperarlo. E non ho chiesto nulla. Tu immagini un pezzettino piccolo così, in mezzo alle discariche americane. Il suo pigliato un dopo posto. Cioè, devono un sacco di soldi e non hanno pigliato nulla.
0: Vabbè, io mi rifiuto, ragazzi, di... anche di tradurre. Cioè non...
1: Era legata alla... agli bitcoin.
0: Ma lascia stare.
1: È l'intuizione, tu, quiz.
0: Non fare queste cose. Continua a fare l'ovetto della Kinder. Andiamo avanti. Dai, andiamo avanti, per favore, per favore. Mi fai tenerezza a volte.
1: Ma quale tenerezza?
0: Non lo so, mi fai tenerezza.
1: Ma
0: non...
1: perché?
0: Ma andiamo avanti.
1: Che tristezza.
0: Allora, beh, oggi sai che io ho preso un uovo sodo, no?
1: Dai. È sempre uova. Cioè, dai. E mi dai dell'uovo, scusa.
0: No, che c'entra? Tu non sei un uovo sodo. Tu sei un uovo della Kinder. L'ovetta della Kinder. Con le sorprese quelle dentro, quelle proprio che non...
1: quelle
0: non ci giocherebbe neanche il figlio di Batman. Vabbè, comunque. Fatto sta che c'era un... c'avevo sto uovo sodo. L'ho sbucciato stamattina. Mi sono rimasti 2-3 pezzettini. Sembrava di avere Hitler in mano. Cioè, veramente... No, veramente. Si vede che il baffo qua, il capello... ho preso paura, non l'ho mangiato, non... porca miseria, cioè, che è sta cosa? No. Ho preso, sarà un segnale, ogni bitcoin vale comunque 70.000 euro.
1: Mazzola.
0: Quindi quello gliene dava 500 con 25 dollari. Madonna. Porca miseria, 500 per 70.000 quando fa?
1: Aspetta,
0: lascia sta, no, lascia sta.
1: È tanto.
0: Mente al marito sulla paternità dei figli. Ah, vabbè, come tutti.
1: Dai!
0: Concepiti con l'amante, cioè ti rendi conto?
1: Pure.
0: Cioè lei era sposata con questo, però ha fatto i figli con l'amante.
1: Sì.
0: Ma non gli ha detto guarda che non sono tuoi figli. No. Capito, ha fatto, come si dice, orecchie da mercante e volante e... Vabbè, comunque ha fatto la gnorri, come si dice, la gnorrona proprio.
1: Dai.
0: La brutta rognona che... ha fatto la rognona e ha fatto i figli con l'amante. Indagata una marescialla dei carabinieri.
1: Oh.
0: Hai capito, la marescialla? Ha fatto i figli con l'amante e poi non ha detto niente al marito, capito? Qua si tratta del Tris di Parma, ragazzi, Qua si tratta del Tris di Parma. Mamma, ragazzi, la battuta è di Brigante, lo salutiamo.
1: Ma chi è?
0: Cristian Brigante, sì, lo salutiamo. È bello. Tris di Parma. Tris di Parma, signora, Tris di Parma. Era facile.
1: Era facile.
0: Era facile.
2: Andrea, cavolo. Show. Su Studio Più.

0: perché prima ho fatto sentire il tuo vocale, hai detto due tre parolacce proprio pam pam pam, ti rendi conto?
1: Ma allora, perché io
0: a parte che c'hai il naso sporco sopra di cappuccino, cos'è, cacao?
1: Cacao meraviglio. No, sondare il terreno, perché
0: a sondare il terreno
1: è un nuovo locale, insomma, sì, dove potrebbero
0: andare a vedere il culo tu.
1: No, mi sono detto, fammi capire.
0: Stai zitto. No, l'hai scannerizzato questa sera.
2: Sì.
1: No.
0: Va a casa. Prendi appunti, va a casa per la sera, poi si interroga da solo. Andiamo avanti, che mi fai squallore.
1: Non l'ho guardata.
0: Stai zitto, Silvestre squallore.
1: E secondo me lei ha pensato, come mai questo ragazzo non mi guarda come fanno gli altri?
2: Ma stai sì. Ma gli hai fatto lo scanner, gli hai fatto.
1: Per piacere.
0: Ma dai, andiamo avanti.
1: Ammetto che ieri...
0: Hai scoperto chi era?
1: Certo.
0: No, hai scoperto chi era?
1: Chi?
0: Tuo padre. Dai, chip e chop, andiamo avanti.
1: Devo dire una cosa. Ieri
0: allora,
1: sono
0: cos'è che dovevi correggere a Ugo?
1: Allora, io
0: a fare i professori do un pugno in testa.
1: No, si stacca
0: la parrucca. Dai.
1: Innanzitutto non la parrucca, io non ho problemi a dire quello che non ho, quello che ho, quello che non ho. Io sono tranquillamente, vivo ciò che voglio vivere.
0: Cioè, ragazzi, veramente, io sono quello che sono, ok? Io non dico quello che non dico, è quello che faccio, ok?
1: No, non faccio così. Ma ascoltami, non è che sono
0: brutto. Andiamo avanti, dai, allora, Pasqualone, dai, su.
1: Cos'è che stavo dicendo? Mi hai fatto perdere i fili delle...
2: Stavi dicendo cos'è che mi dovevi correggere, ha chiesto Andrea.
1: Allora, non volevo fare il professore, però, allora, quello che io so, dalla mia cotanza, ignoranza...
0: La cotenna.
1: No, allora, io so che...
0: Se lo fai parlare, cambio radio. E cosa devo fare, ragazzi? Ma non è che posso tarpare le ali a gente incapace, cioè non... Io sono qua, perché? Perché sono qua? Perché sono incapace. Gli altri due sono più incapaci di me, ma devo farli parlare così io sembro meno incapace, capito? Non... Vai,
1: allora...
0: Sì, dai, andiamo avanti.
1: No, stavo dicendo che Steve Jobs è stato il grande inventore di Apple. Microsoft, che è un altro software, è la concorrenza. Microsoft è Bill Gates.
2: Sì, no, è vero, poi ce l'hanno detto, io ho chiesto scusa, ho sbagliato.
1: Perché? Ma
2: però sei partito troppo cattivo col messaggio, cioè potevi dirlo pure con più calma.
1: No, perché ti spiego, perché sei partito come troppo sicuro di te. E
0: comunque
1: dicendo...
0: sei una brutta persona.
1: No, io non sono brutta persona. Andrea, hai ragione,
2: è una brutta persona e gli ho fatto un regalo. Ti ho mandato una foto su WhatsApp.
0: No, dopo bisogna pubblicarla quella.
2: Oggi no, la pubblichiamo domani, oggi ne ho pubblicata una.
0: Mamma, ragazzi, veramente io quando vengo qua e vi sento parlare, vi guardo anche, mi si alza l'autostima. Esco fuori che mi sento veramente Bill Gates.
2: Pubblica la tua.
0: Allora, comunque sei una brutta persona, punto e basta. Aspetta un attimo, c'è un fans che sicuramente ti vuole salutare. Pronto?
3: Yeah. Achille è veramente un idiota, una cosa inutile.
2: È un anziano.
0: Stava mangiando un vocabolario. Vabbè, comunque tu sei quelle classiche persone che magari devono andare con una, sono sposati, devono andare con una, cosa fanno? Si tolgono la fede, rimane il segno della bronzatura.
2: È
0: vero. E la tipa gli fa, quella che cos'è? No, è una voglia. Sì, è una voglia. No, ce l'ho da quando sono nato. Vabbè, andiamo avanti. Certo che se l'uomo avesse visibile la voglia che ha, cioè noi andremmo in giro veramente con dei segnali molto visibili. Secondo me le donne li vedono questi segnali, cioè non sai che le donne vedono e sentono cose che noi esseri umani maschili non possiamo fare, no? E ascoltare. Pronto? Pronto?
2: Viva voce, Andrei.
0: Io ho messo.
4: Pronto?
0: Sì, chi è?
4: Sono Patrizia.
0: Buongiorno.
2: Ma è una donna.
4: Buongiorno, Andrea. Come va?
0: Bene, te?
4: Bene, bene. Ascolta, ma dire con Achille, che io sono una parrucchiera, di passarsi le mani dentro i capelli, perché si vede che ha un rotolo, un buco. E dietro c'è tutta una piattana, ma lì passarsi.
0: Allora, mettiti di profilo.
2: Adesso se la prende di brutto.
0: Sei piatto qua, lo vedi che sei piatto? Ha ragione. Lo vedi qua come sei?
1: Mi scusi, cioè... signora Patrizia, allora le posso spiegare una cosa?
0: È che... una parrucchiera, tu gli vuoi spiegare qualcosa? Sentiamo la spiegazione.
4: Ha un rotolo e poi c'è tutta una piattana dietro, ma devi passarsi le mani dentro. Ma c'è anche un buco di qua.
0: Lo so. Dov'è che c'ho il buco? Amore, lo so. Allora, signorina, dov'è che c'hai lo studio che te lo mando?
4: A Piacenza.
0: Ah, è un po' lontano. Un po' lontano. Vabbè.
1: Signorina, è che okay. Io. Cioè, allora, spiego.
0: Grazie, Patrizia, grazie. Adesso sentirai le sue spiegazioni da uomo inutile. Ciao. Allora, se tu ti metti di profilo, io ti faccio la foto, se non ci credi. Allora,
2: ma non è che gliel'hai già fatta anche l'altra volta, ma Andrea.
0: Qua, allora, c'hai il ciuffo così. Sì. Qua c'hai il ciuffone di dietro, lo spoiler dietro. Qua sei così. Passati la mano.
1: Ma me la passo, ascoltami, fratello.
0: Passala ancora.
1: Signorina Patrizia, le spiego. Io
0: ancora. Muovi il capello qua.
1: Purtroppo... quando dormo appoggio il cuscino, cioè appoggio la testa sul cuscino, lo posso dormire.
0: Ma ho capito.
1: Sì.
2: Scusami.
0: Ma che abiti qua dietro? Cioè, c'hai il letto qua nell'altro studio?
1: No.
0: A che ora ti sei svegliato?
1: Alle 5:30.
0: 5:30. E che ci vuole dalle 5:30 fino alle 7 a passarsi le mani nei capelli? Cioè, vai un momento, no?
1: Fratello, l'ho fatto. Però...
0: ma vai immuna, va! Ma ragazzi, male messo, male! Ma male! Mamma mia, ragazzi, sono Aziz!
2: Ciao, Aziz!
0: Ma, scusate, perché gente cattiva con Achille?
2: E se lo merita!
0: Ma questo bambino, per favore!
2: Non è un bambino!
0: Non va meno?
2: Ma ha 42 anni!
0: Quanti?
2: 42!
0: Un po' pure rincoglionito!
2: Aziz!
1: No, Aziz!
0: Ehi, sono Camillo, passare col vino! Se vuoi, ti tu! Su, eh?
1: No, signor Gavino, non, perché mi deve tosare?
0: Ti tengo per le zampine, ti toso tutto, ti toso.
1: Ma no,
0: ti tiro via il piattume.
1: No, Gavino, le spiego, è che io quando la sera mi lavo, mi fono, ok?
0: Eia.
1: E quindi i capelli fanno un effetto. Il mattino, d'altronde, dopo aver fatto la notte a dormire, aver pesato la testa sul cuscino, c'è una zona che dove rimane un po' più piatto il capello. Mi hai capito, signor Gavino?
2: Chi è?
0: Carubo! Acchiappalo! Vabbè, è andato. Ragazzi, Andrea, ma è il riporto di Achille? Allora, forse hai pochi capelli, quindi li separi?
1: Allora, no. Io ammetto non ho problemi a dire che non ho più la chioma come un tempo. Un tempo avevo la chioma di un leone, adesso ho la chioma di un
0: giaguaro. Coglione. Dai, andiamo avanti, ragazzi. Pubblicità, torniamo dopo, forse. Adesso aiuto, mi stanno chiamando. Anche fuori onda rispondo. Pronto!
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: dottore che ci ha scritto, siccome Ugo soffre al colon, ha detto che devi allora 6 mesi un citriolo al giorno pulisce il colon. Certo, lo devi mangiare, Ugo. No, veramente.
1: No,
0: è pensato veramente.
1: Sbucciato, immagino.
0: È sbucciato. No, vabbè, io me ne vado.
1: Vabbè, sbucciato.
0: No, dai.
1: No, pensavo anche a
2: questo. Avete già chiamato il tipo di ieri che diceva le stesse cose?
3: Chi sei? Sei un insetto? Chi sei?
0: Dopo un po', sai perché vanno via i personaggi? Perché non si capisce se è il personaggio o sei tu il personaggio, capito? Non si sa chi è il più fenomeno dei due. Andiamo avanti. Andrea, buongiorno, di a quella piattola di Achille di andare a dare via puntini puntini, che tanto è anche usato. Vabbè, andiamo avanti.
3: Okay, capito.
0: Di a Mary Poppins, che sei tu, di darsi una calmata. Si vede che è stempiata, che la stempiata è più inserita del solito. Vabbè, ragazzi, era una, allora, è normale, voglio dire, sta avanzando con gli anni.
3: Ma allora,
0: e
3: ma,
0: avanza anche la stempiata,
3: insomma. Ma io non ho problemi, e sì, anzi, ripeto, lo dico.
0: Non sei permaloso, non hai problemi, no, la stai prendendo con calma, va bene.
3: Se dovessi,
0: hai rotto i maroni comunque. Andiamo.
3: Io piuttosto, un giorno, se dovessi avere
0: fai così con la mano, porta indietro i capelli, vediamo se l'ha stempiata.
1: Beh, no, c'è un po', no, ai lati un po'.
0: Io non capisco una cosa, no? Perché non te li porti un po' indietro che stai meglio?
3: Fratello,
0: perché continui a buttarli avanti?
3: Ma non mi ascolta,
0: Ti dà fastidio la fronte?
3: Se tu mi ascolti,
0: c'ha la fronte di Neanderthal, forse è per quello, non
3: innanzitutto ho la fronte come cuor di leone.
0: Com'è?
3: Ieri ho visto un documentario, Carlo Cuor di Leone.
0: Ah, sì, gelato.
3: No! il famosissimo re d'Inghilterra.
0: Sì, sì. In Kenya sai come lo chiamavano a lui? Ciucciolone.
3: No, ti stavo dicendo.
0: Sì, vanno pazzi per i gelati dell'Algida, quindi...
1: certo.
0: Dimmi.
3: Allora, io quando mi pettino,
0: ti riporti indietro.
3: Io quando, non è che mi dipo, io mi prendo,
0: cambia gel, perché evidentemente
3: non è un gel
0: che hai vasellina.
3: No, metto questo,
0: la usa per tutto, è un anche per pulire le stoviglie, le cose,
3: è un olietto,
0: è un olietto
3: nutriente.
0: Sì, non serve a niente, sporca solo, ingrassa solo i capelli, dai. Non serve l'olio, non serve a niente. Metti un po' di gel e ti porti un po' indietro, almeno
3: il gel non lo uso.
0: Il gel non lo uso perché fa male,
3: quello lì fa l'effetto bagnato, cioè fa l'effetto un pochettino, tenete un po' umido, bagnato tra virgolette.
0: Sì,
3: però faccio sì che il capello giochi con quello che è la sua natura. Quindi io porto indietro,
0: ok.
3: E dopo basta.
0: È come il giardiniere che fa giardiniere per la prima volta, capito? Dice, ma come ha tagliato la siepe? Voglio che la natura prenda, diciamo, la sua piega, così quella, come vuole, così quella. Vabbè, io la pago, quindi non è. Io le avevo chiesto di fare una siepe fatta bene, dritta. Non è. Vabbè, ma è il primo giorno, ecco, lui dà le stesse spiegazioni. Non sei troppo ignorante. Andiamo avanti.
3: Scusami,
0: io non parlo con gli ignoranti, dai, per favore. Lascia stare, sei troppo ignorante. Dai, non accetti consigli, dai. Continua ad andare in giro con lo spoiler, dai.
1: Con
0: basta,
1: lo spoiler.
0: Non mi interessa. Basta, non mi interessa. Pronto?
4: Andrea! Ciao!
0: Ciao! Innanzitutto, ciao!
4: Chiedo a Achille di pettinarsi con i petardi, magari gli riesce.
0: Con i petardi!
1: Petardi!
0: Ciao, fratello!
1: I petardi!
0: Vogliamo petardi?
1: Petardi!
0: Vabbè, comunque il tuo si chiama effetto Lozzo, c'è scritto.
1: Lozzo.
0: Il suo è l'effetto Lozzo.
3: No, in che senso Lozzo?
0: Lozzo, sembri unto, sembri...
3: No.
0: Da impanare, insomma.
3: Ma che impanare?
0: Tu devi girare con in tasca il pancarré. Ogni tanto te lo butti sulla testa, tanto l'olio l'hai già messo, insomma. Quell'olio serve solo a far sembrare sporchi i capelli puliti. È vero, ha ragione.
3: Sì. Allora,
0: me l'ha detto un tricologo. Gli oli che mettiamo nei capelli, nella maggior parte dei casi, questi oli non servono a niente, sporcano e ingrassano solamente il bulbo filo, lo soffocano e basta. Vabbè, lascia stare. Comunque continua a mettere l'olio.
3: Vabbè, ok, non ti dico.
0: Che poi tra l'altro l'olio ormai allora il problema tuo qual è? Che l'olio che metti evidentemente è entrato anche nella corteccia. È per quello che c'hai i pensieri unti. Andiamo avanti. Basta, non me ne frega più niente. Pronto?
3: Ecco, basta, lasciami stare.
4: Pronto, Achille.
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
5: Ascolta, domani mattina i capelli falli saltare in padella con una noce di burro che escono meglio.
0: Grande!
3: Va bene.
0: Ciao fratello, ciao.
1: Si sta in carognetto.
0: Non è male. No, io vorrei saltare in padella con una noce di burro. Non l'avevo pensata neanche io questa, veramente non...
3: Che fai? È simpatico che si vorrei vederle io le teste di questi fenomeni. Vorrei vederle io.
0: Ma stai zitto. Mary Poppins,
3: non capisco il ciuffo pelvico.
0: Mary Poppins con le gambe di Nela, dai, andiamo avanti.
3: Chi è Nela?
0: Sebino Nela, un giocatore della Roma. Pronto!
6: Achille!
3: Sì, buongiorno.
6: Buongiorno a lei, Achille. Indovina un po' la scarpa che adora il caffè.
3: La scarpa che adora il caffè?
0: Qual è?
3: La scarpa che adora.
0: Mocassino.
1: Mamma mia.
0: Ha messo giù per la vergogna, secondo me. Allora, hanno ritrovato un bambino che ha giocato a nascondino. L'hanno ritrovato dopo 4 anni.
1: Ammazza.
0: Una roba incredibile. In Messico. Cioè, praticamente... No, aspetta. Ah, no, è Calabria, scusa. No,
1: vabbè,
0: pensavo fosse una città della... messicana, invece no. È Calabria. Aspetta che mi stanno chiamando dopo diciamo la notizia. Pronto?
5: Achille!
3: Sì, buongiorno!
5: Per la testa come la tua ci vuole la vaselina!
1: Basta!
3: In che senso?
0: Vabbè, andiamo avanti!
3: Ho capito!
0: Adesso l'hai capito!
3: Okay.
0: Andiamo avanti!
3: No, pensavo per la forma
0: sportiva! Andiamo avanti! Allora, cosa stavo dicendo?
1: Il bambino in Calabria, Andrea!
0: In Calabria un bambino si è messo a giocare a nascondino, praticamente l'hanno cercato, non lo trovavano, hanno chiamato polizia, finanza, carabinieri, vigili urbani, 4 anni di ricerche, non l'hanno trovato. Dopo 4 anni è tornato a casa, da solo. Dici, ma dove sei stato? Mi sono nascosto. Cioè, incredibile. La mamma gli ha detto, allora, non si fa così, anche perché i bambini bravi si fanno trovare dopo. Cioè, guarda il tuo amichetto Messina Denaro, come voglio dire, cioè non... si è fatto trovare a un certo punto, non è che... Tu sei stato un po' cattivello, troppo cattivello. Andiamo. Catavolo! La battuta di Brigante lo salutiamo.
1: Ancora lui?
0: È una donna però stavolta. Non so perché, ma a me quando sento questa canzone mi viene voglia di urlare.

0: non so come fa Achille quando va dalla parrucchiera. Lo vuoi sapere come fa Achille quando va dalla parrucchiera?
1: No.
0: Sono rimasto malissimo.
1: Sentiamo.
0: Allora arriva, gli apro la porta, gli faccio: oh, stai pust? Sì, stai pust. No, devi tornare più tardi, non c'è posto. Beh, allora se c'è fatto, ti lascio la capola, venga per dopo.
1: Vabbè, non fa ridere, però.
0: Fa ridere in dialetto, ho detto dialetto. Normale, no.
1: Ti lascio la testa, la venga a prendere dopo.
0: Se la dici in italiano, non ha la non stessa resa.
1: Ah, ok. Ridilla in pugliese, ridilla.
0: Oh, what you stay pussed?
1: Dai, con la musica alta, tutto sembra più bello. Vai.
0: Oh, stay pussed. No, devi tornare a tenere un par d'ore. Beh, allora, se c'è faz, te lo la capra, venga a dopo. Che tristezza!
1: No, con la musica alta sembra tutto bellissimo. Let's get down. Allora, io il mio numero l'ho dato in diretta, ormai lo sapete tutti, lo sapete il mio numero. Qualcuno non lo sapesse ancora, 333-6140-474. Me ne frego, io non ho segreti, quindi chiamatemi quando volete. Anche in diretta, penso di essere l'unico deficiente che dà, uno speaker che dà il numero in diretta e prende le telefonate così a zufflauf. Però io non rispondo ai numeri sconosciuti, quindi non chiamatemi a livello sconosciuto, perché non...
0: A livello sconosciuto.
1: Cioè, presentatevi, vi vergognate di cosa, cioè... Noi siamo tre da vergogna, insomma. Non a proposito di gente particolare, a Napoli, aspetta, mi sta chiamando uno, ma io no, non resisto. Pronto?
2: Ciao.
1: Chi è? No,
0: ha
1: solo...
0: detto ciao.
1: Ciao, vabbè, voleva assicurarsi che il telefono era quello, era giusto. Napoli esce dal carcere per il battesimo della figlia, ma non rientra, ritrovato dai carabinieri dentro un armadio della madre. Cioè, io mi nascondevo da bambino lì nell'armadio. Cioè, adesso sei un carcerato di primo pelo.
0: Ma
1: tu lo sai che gli amanti, i bambini e i carcerati, la prima cosa dove cercano i carabinieri è l'armadio. E poi sotto al letto, cioè voglio dire, cioè non ci sono altri posti, cioè non, e dove ti nascondi? Nell'armadio, dai, l'hanno trovato subito, ma tu mi capisci quando parlo?
3: Sì, che si è messo nell'armadio e subito l'hanno trovato.
1: E certo, guarda roba e ladri, no? Cioè,
0: mamma mia, ti prego.
1: La battuta non è mia, aspetta, te lo dico, di Pasquale Di Maso.
0: Ma chi è?
1: È bravissimo.
0: Cosa?
1: Chiedimi come si chiamava il carcerato, chiedimi.
3: Come si chiamava il carcerato?
1: Diego Armadio Maradona. È di Napoli. Lucia Ruberti, la salutiamo. Li faccio diventare famosissimi questi. Sono autori bravissimi, cioè. Va bene, allora volevo dire una cosa a difesa di Ugo, perché tanti insulti mi arrivano per Ugo.
0: Leggili, però a me non mi fa niente.
1: Si distrae.
0: No, su questi no, non sono d'accordo.
1: Fa battute orrende.
0: Questo sono d'accordo.
1: Vabbè, altre cose non ammassa, ti spara, ti uccidi. Esploditi,
0: leggeri, sì,
1: però ragazzi, adesso noi siamo tre deficienti, però voglio dire, cioè, non Ugo non è così male, cioè, no, cioè, nel senso, a parte l'aspetto fisico, l'aspetto mentale, il resto, voglio dire, cioè, un uomo di simpatia, cioè, non, cioè, se voi volete organizzare una festa, un festicciola, io dico sempre chiamate Ugo, perché e anche Achille vi rallegrano la giornata in due. Secondo me voi vi compensate, siete più bravi, insomma. Io quando mi chiedono, cioè, animazione, così, ti mando due deficienti, vedrai che la serata la svolti.
3: È perché ognuno ha il suo, è come l'impalatura.
1: Aspetta, c'è Veron, il giocatore di calcio.
3: Sebastian Veron.
1: Qual è il tuo numero, cadavolo? 333-6140-474.
0: Ha detto, ma dove giocava Veron?
1: Giocava anche nella Juve, poi ha giocato nell'Inter, se non sbaglio.
3: Allora, Veron...
1: Parma, no.
3: È uscito dal Parma, sì. Ti ricordi il grande Parma?
1: Chiesa, Spriglia. Forse è lui. Pronto?
4: Achille.
1: No, sì. Non è però. No.
4: Sei il migliore.
1: Ah, ok. No, vabbè.
0: Addirittura.
1: No, addirittura. Ragazzi, se aspetta. Ci fate i complimenti, però io me ne vado subito. No, veramente, ragazzi. Anche perché io faccio gli anni e quindi divento un maggiorenne. Non voglio assistere a queste cose fino. No. Io preferisco morire subito. Pronto. Dimmi.
3: No, io sono sincero.
1: Sì,
3: io aspettavo.
1: Ma le gambe, no?
3: Dimmi.
1: No, stamattina. Ti si è messo un pantalone molto attillato. Non so se te l'ho già detta questa cosa, sì, ma dimmi. Se ti metti i pantaloni attillati così, si vedono sempre di più le gambe storte. Allora, le cose che non capisci. Allora, ti pettini al contrario, cioè butti i capelli e fai la balaustra sopra.
0: La balaustra.
1: Ti metti i pantaloni attillati che sembri una femmina, sembra un leggings. E le gambe sembrano sempre più storte. Ma da bambino, per caso, magari un vigile ti ha messo la ganascia al alla culla.
0: Aspetta, ho avuto paura. Ho avuto paura un attimo.
1: La ganascia alla culla ti ha messo, ha preso anche la gambina. La mamma tira, le sono storte, se sono stortate forse. Non può essere.
3: Allora, ho voluto farti sfogare. Sì. Allora,
0: no, c'è una cosa. Forse è la sedia dove è seduto. Bisogna prendere la sedia correttiva.
1: No, secondo me, sai com'è andata? Sai com'è? Sai perché poi si incurvano sempre di più, perché tendono a staccarsi l'una dall'altra, perché si vergognano del pisellino. Capito? Siccome non si perché le associano, no? Se non è lì, dici, ma guarda che bello, la miseria. Cos'è quella roba lì? Un brufolo. Le gambe si vergognano e si staccano, capito? Allora, si stanno separando sempre di più.
3: Innanzitutto gli devono dare il suo giusto spazio vitale. Uno. Seconda cosa.
1: D'anziano è incredibile. D'anziano, se tu te la fai addosso, la prima cosa che colpisce le ginocchia. Lui i talloni.
3: No, allora, volevo dirti, in primis, i capelli io non li pettino. Prendo, allora, ho già detto il perché, ma io non voglio ripetermi. Quindi ho detto che alla sera dormo e di conseguenza mi sveglio e li prendo e li voglio pettinare in maniera selvaggia. Poi, i pantaloni...
1: Oh, guarda, che interessante!
3: I pantaloni...
0: Ora lì che parla.
3: Sono quelli lì.
1: Eh?
3: I pa-

0: dicendo?
1: Sento un ronzio, sento un ronzio.
2: Lui.
1: Aspetta, ah, è la telefonata. Pronto? Pronto?
3: Achille.
0: Oh, pronto, dimmi.
3: Segniamo uscito.
1: Eh?
0: Sono uscito.
3: Segniamo uscito.
0: Solo il tuo uscito.
1: No, non capiamo. No, è in dialetto.
2: Ah, in dialetto è musht, sei sporco, si musht.
1: Si musht. No, sporco.
2: In barese si musht.
1: Ah, si musht.
2: Si musht.
1: Che si no, musht. Non l'ho sentito bene.
0: Io ho capito che gli ha detto.
4: Sei cos'è che hai capito? Cos'è che hai capito?
0: Lei è romagnolo.
4: Non ho capito.
0: Lei è della Romagna. No, dico, lei è della Romagna.
4: Basilicata.
2: Si no, sente. Che Basilicata?
0: Basilicata.
1: Andiamo avanti, dai.
2: Lui è di Bellaria, Achille. Lui è di Bellaria.
0: Ah, è di Bellaria.
2: No? Italo, no?
0: Beh, oh, cioè,
1: uno ha scritto le gambe si allontanano per proteggere il piccolino.
2: Piccolino.
1: Vanno a cercare, magari, capito? Sai che gli uccelli vanno a cercare il cibo per i piccoli, no? Vanno in giro.
0: Certo,
1: le gambe si stanno staccando per andare a trovare. Perché lui non è capace. Qualche passerotta in giro. Capito?
0: Andiamo avanti. Quelli che lui indossa sono i pantaloni della divisa che ho avuto in villaggio e sono da donna. Perché quelli da maschio erano troppo larghi, non mi piacevano.
1: Non
0: ed
1: te
0: è per andati, questo.
1: Diciamo la verità.
0: È per
1: allora,
0: questo.
1: Ora, le donne di qua, gli uomini di là. Lei cosa fa lì, signorina? Di là, di là.
0: Comunque, detto questo, facciamo così. Allora, se volete constatare la mia pettinatura e le mie gambe,
1: sì.
0: Allora, oramai, domani sera siamo a Rovereto.
1: Bravo.
0: E quelli
2: il
0: che
2: teatro
0: già...
2: ed è tutto pieno.
0: Bravissimo. E sì. Quelli che hanno già preso il bigliettino che domani
1: di
0: sera...
1: Di cosa stai parlando?
0: Dello spettacolo in teatro.
1: Ma se non lo dici, la gente non è che può capire quello che dici. Cioè, già fanno fatica quando parli normale. Se parli, devi dire una cosa seria, dilla bene, capito?
0: Allora...
1: Altrimenti non dirla.
0: Allora, siamo in giro con il tour teatrale. Con l'Andrea Catavo.
1: Mi è venuto un flash. Mi è venuto un flash. E invecchieremo anche noi, no? Quindi già facciamo... cioè, siamo già in un disastro adesso. Uno parla, l'altro parla, non si capisce niente. Immagina gli anziani. Sai che gli anziani, tu li vedi sulla panchina, uno parla di pere e l'altro parla di calcio. Per dire, no, non è così.
4: È perché l'altro giorno io ho fatto... E visto l'Inter come ha segnato così. 40 euro al chilo, veramente.
1: Sono così, no? Ho avuto un flash. Forrest Gump, lui. Che parla con la mamma anziana. Lui, anziano, rincoglionito, sulla panchina. Per me lui è Forrest Gump. Quindi, che dice, sai la classica frase che dice: no, cioccolatini, non sai mai quello. Immagina da me, non sai mai quello che trovi dei cioccolatini. E lui che risponde alla mamma:
4: no, no, no, no, non sono andata a scuola stamattina.
1: Cioè, mi è avuto sto flash. Li ho visti anziani, lui e la mamma ancora sulla panchina. Poi lui prende l'autobus giallo, anche lui.
2: Certo,
1: perché,
2: certo.
1: Quello americano è giallo. Per portare i bambini a scuola, no?
0: Anche quello italiano è giallo.
1: Ah, anche quello italiano.
0: Sì, c'è lo scuolobus.
1: Tu cioè. Prendi quell'altro, quello con la scritta.
2: Con la scritta.
1: Andiamo.
0: Comunque, allora, stavamo appunto ricordando
1: 333 61 40 474. È il mio numero, che la gente lo vuole.
0: Ah, lei, anche lei Gavino, lei
1: non l'ho capito.
0: È mica il sardo,
1: è
0: lei
1: andato,
0: Gavino.
1: È andato
2: pure lui.
0: Comunque lo invito anche lui, cioè, speriamo che anche Gavino ci venga a trovare in teatro. Quindi parliamo dello spettacolo che terremo in giro nei teatri d'Italia.
1: Terrà
2: lui.
1: Cioè, nel senso che tu, vabbè, fai la comparsata. Una parte la fa, nella commedia la fa. Se devo essere sincero, è anche bravino. Cioè, venite a vederlo per insultarlo, soprattutto. Per insultarci.
2: Ecco. Allora ricordiamo sì. Domani sera a Rovereto è tutto pieno,
1: sì.
2: Mentre ci sono ancora un po' di posti per Bellari e Giammarina a Rimini,
1: sì.
2: E poi lo stesso
0: che è sabato prossimo,
2: che
0: il 24.
2: Sabato 24.
1: Sabato 24 siamo a Bellaria e Giammarina.
2: Mentre il 16
1: a teatro signore, certo.
2: Il 16 di novembre invece festeggiamo gli anni di Andrea al Teatro Alberti a Desenzano del Garda. Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp.
1: Vi ricordo che sono le ultime serate, poi io parto, sì. Tolgo il disturbo, tornerà la musica qua bellissima, sì. Con i due conclavi qua che...
2: Conclavi chi?
1: Voi due. Quindi ci vediamo sabato 24 a Bellaria e il 16 di novembre, vi viene da ridere perché non posso dire una cosa, e il 16 di novembre siamo a Desenzano al Teatro Alberti. Grazie a tutti, vi voglio bene, io vado perché ho un ponte.
2: Dobbiamo dare il numero?
1: diamo il ponte.
2: Che ponte? 389 83 334-825. Fatelo adesso anche durante la pubblicità.
0: Ok, ragazzi, mi raccomando.
1: Mamma, mamma, perché parla così?
0: Su, glielo picchi, glielo dici, continua a parlare così.
2: L'ho detto, chiamatemi!
0: Basta, è buono, dai. Dai, Jingle Man.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Walterino e Danny Losito, Take Me Higher.

0: una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera, le risoluzioni della maggioranza respinte, quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
0: Acceso lo scontro in aula con le opposizioni, che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Line.
2: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente, proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa, è accaduto sulla Palestina, sull'Ucraina. E lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
0: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della città. La banda della minicar in azione a Roma, sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e il 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione dei 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così. Siamo al calcio, dalla gioia alle lacrime. All'Olimpico la Roma sfiora l'impresa contro il Real dell'ex Mourinho, capace di ribaltare i giallorossi vincendo 4-3. Niente da fare anche per il Como. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
3: Era troppo bello per essere vero. La rete di De Ron, la doppietta di Malen in quel dell'Olimpico. Per più di un'ora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente il ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celta-Juventus, in Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Centro Aste Pubbliche, con l'Andrea Catavolo Show.
5: When the bass gets bumping up in the club, pour another shot and show me some love. I wanna get the party going, ladies to the front. Now let me see you shake it and turn the music up. When the bass

0: play with some models. Fast cars, superstars, meet the club tomorrow. Grab another bottle, party with some models. Fast cars, superstars, meet the
1: club. Allora, il mio sogno è entrare con una parrucca rosa in qualsiasi supermercato e ballare una canzone tipo questa, così, in mezzo alle corsie.
0: Fast cars,
1: superstars. Così, tutti che mi guardano. Lo facciamo? Te la senti? Guarda, ma che... nudi però,
2: Nudi?
1: Eh beh, certo. No, nudi no, però coperti, la parte intima coperta.
2: C'è la mutandina.
1: A te basta un coriandolo, non c'è...
2: No,
1: non c'è bisogno della mutandina.
2: Io inizio...
1: Quelli piccolini, quelli nel sacco, quelli rotondi. Ne basta uno. Io uno davanti e il sacchetto dietro. Allora, messaggio per i politici: non fate la guerra, fate l'amore, si gode di più. Perché è andato il notiziario, che io non l'ho sentito. È andato il notiziario?
3: Sì, ma non l'ho sentito neanche io.
1: Ah, ma è andato il notiziario?
3: Certo,
1: sì o no?
3: Che è andato,
1: è andato adesso, è andato
3: prima. Sì, sì.
1: Ah, prima. Ha perfettamente ragione. Tante volte noi parliamo. Anche i giornali, i telegiornali parlano, le trasmissioni. Ma nessuno dice: avete rotto i maroni con queste guerre. Basta, siete ridicoli. Se non cominciamo a ridicolizzare chi incentiva le guerre, così quella, e siamo fottuti, siamo fregati.
3: Sì,
1: perché
3: sì.
1: Quelli lo fanno, continuano a farlo, capito?
3: Bisogna
1: cominciare a dire: siete dei deficienti. Andare sotto al palazzo, deficiente, che stai a combinare, capito? Come c'hanno delle dichiarazioni, fanno delle dichiarazioni, andiamo tutti sotto ai palazzo. Oh, fate da Bob, capito? Fate, te l'ho portata io, te l'ho portata. Mamma, è vero, fate l'amore, non fate la guerra, non fate casino, urlate, litigate, non c'è bisogno, anche per strada, cioè non, fate all'amore, è bello, no? Andiamo avanti.
2: Comunque,
1: lo so che per te è meglio fare la guerra. Cioè non è...
2: No, io sono per l'amore.
1: Cadavolo, dillo piano, sono anziano, che cosa?
3: Il discorso che hai fatto, Andrea.
1: Il numero, cretino! Il discorso che hai fatto. Mamma. Cadavolo, ma tu dai il tuo numero in diretta, ma veramente... Eh sì, che devo fare? Ma io non ho vergogna. Cioè, quello si vergogna di dare il suo numero, perché ha paura dei fantasmi.
3: Ma no, il numero lo do.
1: No,
3: io,
1: tu dai il numero delle prenotazioni del teatro.
3: Ma li chiamo tutti qua ormai.
1: Sì, vabbè, quindi... ma tu non lo daresti mai, perché ti, che sai, paura, hai paura.
3: No, il numero no, mio.
1: Ma
3: no.
1: Perché? Hai paura di cosa?
3: Non lo so, magari qualche minaccia, qualcosa.
1: E che te ne frega? Tanto ti minacciano uguale. Cioè, le donne ti minacciano lo stesso.
3: Ma non mi minacciano.
1: Se esci di casa, io non esco, ok? andiamo avanti.
2: Comunque, prima ti stavo dicendo.
1: Dimmi, Speranza, dimmi.
3: Speranza.
2: No.
1: La mamma e il papà lo volevano chiamare Speranza. Poi era troppo tardi, era già nato. Quindi non... L'hanno visto, detto, lasciamo stare.
2: La mia
1: chiamiamolo
2: prima...
1: Achille. Ma...
2: La mia prima macchina, la
1: sì.
2: Y10. È
1: pronto, pronto, pronto.
4: Andrea, Pecci e mei. Achille!
1: Un pernacchione! Ma ci sta, ragazzi!
2: Sì, sì.
1: Allora, il mio programma è un programma fatto a... lo dico sempre, ma non lo dico per falsa modestia, lo dico perché siamo veramente tre scemi,
2: sì.
1: Ed è fatto male, cioè nel senso, con la musica un po' così, le basi così, quella. E io dico sempre, un periodo facciamo gli scherzi, un periodo facciamo i personaggi, un periodo... Bisogna cambiare, altrimenti, ragazzi... E quindi, adesso mi piace questa cosa di prendere le vostre telefonate in diretta, mi piace, perché senti proprio la verità. Senti la strada, senti l'odore di asfalto,
3: certo.
1: Perché dobbiamo essere finti, nasconderci dietro un grissino, cioè non...
3: grissino.
1: È bello così, dai, pronto.
4: Andrea, il suo numero, perché è un grande.
1: No,
4: Buongiorno.
1: È Massimo di 10. Allora, via gli insulti. Dimmi.
4: L'altro non risponde. Quello sotto invece non dà il numero perché c'ha paura dei fantasmi. Invece Andrea è un grande.
1: È detta così, non suona bene. Va bene.
4: Senti, grande. Ciao, dimmi.
1: Torna sul tapirulan.
4: Va bene, dai, ciao.
1: Ciao. Ciao. Va bene, Andrea, dammi il tuo numero che saluto Achille. Ma in che senso? Non puoi dire fare l'amore che si gode di più con la Schlein. In che senso?
3: No, vabbè.
1: Ah, perché parlava la Schlein prima nel notiziario?
3: Schlein, sì.
1: Allora, ragazzi, basta con queste cose. Noi finché facciamo le battute, che uno è brutto. Cioè, lei è nata così, poverina. Cioè, non è che è nata nature.
3: No,
1: nel senso che, come si può dire, non ha non si è ritoccata, no. Non ha fatto chirurgia così quella, quindi è da apprezzare, no, per il fatto che lei dice io sono così, e... però non rappresentare l'Italia, che noi voglio dire, adesso abbiamo una certa reputazione, voglio dire, cioè, vai in giro di qua e di là, Bruxelles, cose quella, dici, ma gli italiani che hanno fatto, si danno delle martellate in faccia, non è... dai, voglio dire, cioè, non... manda una comparsa al posto tuo, tu parli dietro, ti metti lì dietro, manda una comparsa, manda... quando girava anche Rosi Pinti, la gente, io dicevo, ma perché dobbiamo farci rappresentare? Già ci inchiappettano tutti i politici. Perlomeno mettiamo delle belle persone, belli così, uomini e donne, all'estero vengono in Italia perché dicono, ma sono tutti belli, la sorpresa non è questa, no, no, no. Cioè, anche brutti li mettiamo, si scherza chiaramente, no, no, io non dobbiamo giudicare il politico, diciamo, dalla facciata, ma dall'interno, diciamo,
3: sì,
1: dal,
3: certo.
1: Bisogna avere il coraggio di entrarci, però. Non, no, scherzo, sto peggiorando la cosa, ragazzi, sto facendo la cosa. Andiamo avanti.
3: Andrea, chiedo scusa, c'è il blocco corto,
1: C'è il blocco corto, volevo dire solamente che è stato scoperto e chiuso un locale di scambisti, che in realtà, no, non è scambisti, un nightclub, si chiama Chupa Chupa, adesso, no, dico solo questo, era stato, come si dice quando vai alla CIA a dichiarare, no, in comune a dichiarare il nome del locale?
3: Sì, vai a registrare.
1: A registrare, era un circolo culturale e l'hanno chiamato Chupa Chupa, adesso, sinceramente, l'hanno sgamati subito, cioè, voglio dire, come fai a andare a registrare un circolo culturale e lo chiami Chupa Chupa? Cioè, io mi ricordo che mi ero iscritto a un corso di lettura all'aperto e poi ho scoperto che invece... capito? I name. Vabbè, andiamo avanti. No, non la posso spiegare questa. Non...
5: Show. Su Studio Più.
1: In inglese, traduci.
2: In onda,
1: lascia stare.
2: In air, in onda siamo.
3: No,
2: siamo in onda.
1: Basta. Lascia stare.
5: Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Sono ufficialmente

220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sunkissed Eyes.

0: quando sento questa canzone mi viene voglia di andare all'oratorio. No, comincio a odiare la discoteca, cioè non so come mai. Vabbè, quando senti ripetere sempre la stessa cosa, dopo un po' ti viene a nausea, capito? Io non so come faccia Rocco, veramente. Però andiamo. Ciao Andrea. Andrea, comprerei tutti i biglietti per il tuo spettacolo a teatro solo per non farti vergognare dei due ridicoli che ti devi portare appresso ogni volta. Questa è bella,
1: e prossima volta il fenomeno lo prendiamo, lo facciamo sei sul palco, mezz'ora per lui, dai, facciamo no,
0: mamma ragazzi, ma perché te la prendi?
1: No padre,
0: tu
1: buongiorno,
0: sei nato mona e morirai mona.
1: sì, cioè, no padre,
0: è inutile che ti agiti, pulsa ancora di più,
1: che cosa?
0: Quando il pulcino cade nella cacca della mucca, sta lì, sta fermo. Tu sai che sei starnazza che si muove con le alette e poi pulsa ancora di più, capito?
1: Padre, ho capito.
0: Sta fermo, immobile.
1: Ma anch'io sono caduto nella cacca. Anch'io in montagna sono caduto nella cacca della mucca.
0: Non sei ancora uscito, però.
1: No, perché pensavo di volare e...
2: Volare, cosa?
1: Sì, ho preso la rincorsa e ho corso nella discesa, e ho saltato e però mi sono ritrovato davanti a una montagna inaspettata. E lì... sono atterrato in maniera soffice, però mi sono un po' sporcato. Succede.
0: È andato. Come ti sentono? Vanno, cioè non ce la fanno, non resistono.
1: No, volevo invitarlo il 24 Bellaria.
0: In che senso?
1: No, volevo dirgli al padre se poteva venire.
0: Ho già prenotato, mona.
2: Eh beh.
0: Sabato 24 a Bellaria.
1: Ecco.
0: Ho portato anche tutte le

0: come si chiamano, le sacrestane, le suore, quelle vestite da Batman. Come si chiamano? Suore?
1: Le suore.
0: Con i sandali.
2: Venite lì a battezzare, a fare. Venite lì a battezzare.
0: È andato.
2: No, pensavo tipo lei.
0: È andato. Un mio caro amico diceva: sei nato in una balla e morirai in un sacco. In che senso?
1: È un detto, credo, di chi lavora nei campi, Andrea. Un detto agricolo.
0: Ah, ok. Ma
1: mori balla e.
0: No, sei nato in una balla e morirai in un sacco.
1: Sei nato in una balla e morirai in un sacco.
0: Noi dovremmo fare il film La carica dei 104.
1: Ma chi sa? La carica dei 104.
0: Andiamo avanti. Per piacere, date da bere il V40 d'Achille, grazie. Perché non si capisce niente quando parla. Mia moglie si chiama Rosaria, ma io la chiamo Rosy. Ah, lui la chiama Rosy. Vabbè, Rosaria, Rosy ci sta, no? Per risparmiare l'aria.
1: Mamma mia.
0: All'inizio lei non capiva. Rosy! Rosy! Rosy! Capito adesso? L'aria.
1: Rosaria.
0: Ma cos'è che non capisci?
2: L'ho capita! È per quanto che ho riso. Rosaria.
0: Allora,
2: aria.
0: Basta. Si agita.
1: Ehi, si agita, ragazzo.
0: Capito, si agita.
1: Sono Camillo, pastore col vino.
2: Camillo, buongiorno.
1: Ehi. Ma sei uomo o donna?
2: No, Camillo, sono maschio, io sono un ragazzo.
1: Ah, sei maschio?
2: Sono un ragazzo, certo.
1: Ah, senza prove, però.
2: In che senso?
1: Hai le provine. Hai le provette, hai.
2: Allora.
1: Occhio a fatti tirare il sangue, che non rimane più niente.
2: Ma infatti io uso sempre la farfallina, eh.
0: Andiamo, andate. La farfallina, che è la farfallina?
1: È l'unica che vede.
0: Ma io perché? Ma perché parla poi? Perché
2: sai il prelievo?
0: Sì.
2: Te lo possono fare con l'ago, quello grosso, o altrimenti...
1: Quello dei bambini, la
2: quello dei bambini, sì. Mettono la farfallina e mettono l'ago più piccolo. Io ho sempre chiesto la farfallina. Perché ho le vene sensibili.
0: Non so se mi fai più tenerezza o schifo. Cioè non quando dici ste cose, cioè non,
2: scusami,
0: non si capisce. Vabbè, ma non gliene frega niente a nessuno.
2: Per dire, scusami,
0: ma per dire cosa?
2: È la situazione che vivo io.
0: Ma chi se ne frega?
2: Ma scusami, ma
0: hai vissuto quando eri piccolo? Ancora la farfallina,
2: cioè. Certo, al chi faccio anche ridere le signorine, le infermiere.
0: Che tu faccia ridere le infermiere. Su questo non avevamo dubbi, voglio dire, cioè non... Senza dubbi proprio eravamo,
2: no.
0: Vabbè, comunque tu vai ancora e chiedi la farfallina.
2: Eh sì, io quando mi dicono è il primo del sacco, cioè,
0: sei faccio... proprio una fighetta, sei proprio
2: una fighetta.
0: Che sfigato, ragazzi.
2: Ma non lo
0: io... quando lui esce è sfigato, ragazzi.
2: Allora,
0: ma era una parrucca secondo te? No.
1: No, no, tengo Achille, quando per esempio fai le corna, no, fa un incidente, no? Non te la sto tirando, eh. Fa un incidente, no?
0: No, anche perché devo andare col furgone con lui, cioè.
1: È un incidente, lo portano in ospedale dove c'è il triage, il pronto soccorso, lo mettono sulla barella, sai che ti spogliano, no?
0: Sì.
1: Spogliano, gli mettono il lenzuolo sopra, arrivano le infermiere, corrono, è grave, tirano su il lenzuolo, fa, ma un attimo, no, allora, reparto donne.
0: No, la battuta. Pensavo gli venisse meglio, invece non è.
1: Vabbè, era così.
0: È alto livello comunque. Non... No, andiamo avanti. Allora, mia moglie si chiama Pompilia. Andiamo avanti. Dai, siete veramente delle brutte persone. Allora, ieri ho visto un film di robot. Io sono un documentario che in Cina hanno già fatti i robot che praticamente si muovono come gli umani. Cioè, tu gli parli, ti rispondono. E poi sono uomini e donne bellissimi, fatti bene. Tu gli puoi cambiare il colore degli occhi, la forma del... tutte le forme, insomma, lo fai a piacimento, quindi i miliardari ce l'hanno già,
1: sì, sì.
0: E tu lo tengo nell'armadio come un fucile, capito? Sai che una volta tu se c'hai un fucile da caccia, per dire, lo devi tenere nell'armadio chiuso, anche perché voglio dire, metti che lo trova tuo figlio, si può far male, no? Parlavo del robot. Lo ritrovi se un 14enne trova il robot di papà, mamma mia, trova una mangiata di bulloni la mattina. Andiamo avanti. Comunque, questo robot, questi robot vengono caricati, la spina, sai che sono elettrici, no? Vanno a corrente, no? Quindi si ricaricano tutta la notte e poi di giorno si stacca la presa e vanno in giro, fanno le cose che devono fare. Questa azienda, il robot Spark dell'azienda cinese Agibot, si ricarica e si scollega autonomamente prima di iniziare a lavorare, ma il design della sua porta di ricarica forse necessita di essere ripensato, perché lui ha la ricarica esattamente dove noi abbiamo lo scarico. Praticamente è imbarazzante, perché è chiuso come uno Star Trek, quindi c'ha i piedi, perché è un robot, non è come noi, poi c'ha le gambe c'ha le gambe, vabbè, le chiami gambe, sono di metallo, vabbè, comunque c'ha ste cose di metallo, le gambe, e si piega in due così, praticamente le ginocchia ce l'ha in faccia, non so come faccia, ma è un robot, voglio dire, c'ha le giunture migliori delle nostre, come quando vai dall'urologo a fare la visita alla prostata, no, uguale, ti devi mettere così, io pensavo a Pastore Sardo, invece no,
1: Pastore Sardo, perché? Ti mette
0: con le gambe così, e praticamente tu gli infili la spina dentro così, quella, e poi la mattina se la stacca lui da solo, ci sono dei robot particolari che non se la staccano più, comunque ancora 5 minuti, ancora 5 però è imbarazzante dove va ricaricato, cioè non o no, cioè non è un boss un po' ha già vinto il premio come miglior prodotto tecnologico dell'anno, però è imbarazzante, il posto va rivisto secondo me, non, assolutamente. La battuta è D'Ambrosio, lo salutiamo, è Carlo D'Ambrosio. È bella. Prodotto tecnologico dell'anno, signora. Ha preso la ricarica. Bravo D'Ambrosio. Ma dopo che si è ricaricato, fuma?
1: Oh. Ma che fuma? Cosa?
0: Ancora 5 minuti. Faccio ancora due boccate e arrivo, eh? Ok.
3: Che la calle di RD, che la calle di RD, che lo.
0: La famosa presa per il. No, non scendiamole. No, dai.
3: Che la calle di RD.
0: Attenzione, ha alzato la mano la cipolla. Vai cipolla!
1: La moglie si è innamorata del robot, eh? Un colpo di fulmine.
0: Ma orrenda.

quello che ha scritto. Per prenotare la cena di massa devo chiamare Ugo. No ragazzi, siete veramente incurabili, veramente. Sorpresa.

0: Ma l'hai cantata te sta canzone? L'hai scritta te la canzone?
1: No, no, però se avessero avuto bisogno avrebbero potuto fare un giro.
0: Basta ragazzi, avete rotto i maroni, questa musica veramente non se ne può più, veramente. Basta.
1: Scusi, ma lei chi è?
0: Ma se io la scelgo, adesso è fuori una frase normale o no? Perché secondo me sei intasata la uscita qua, non si capisce.
1: Ma lei chi
0: viene voglia ogni volta che parla, che mi dà fastidio, che balbetta in continuazione, dice che ralla in continuazione, capito? Tipo scegliere un cocktail.
1: Ma lei è un barman?
0: È andato.
1: Che l'avevi sentito una voce, questa qua sembrava molto...
0: Perché ogni basta con le ricariche del robot e basta. Quello che non stacca la presa, quelle che non staccano la presa sono le robottane. Vabbè, basta. Dopo questa possiamo anche andare a casa. Possiamo andare a casa.
2: Però è giusto.
0: Che cosa è giusto, Luca? Che cosa è giusto?
2: Mi è piaciuta sta battuta.
0: Ah, ti è piaciuta.
2: Mi è piaciuta.
0: Non mi guardare, Rossetti, non mi guardare.
2: Chi è?
0: Perché mi guarda?
1: Che c'ho il rossetto nella mia.
0: Allora, nella ragazzi, stiamo cercando ancora due attrici per domani sera. Perché noi le attrici. Allora, è una commedia particolare. Allora, io cosa ho pensato? Io non devo pensare, infatti, non devo pensare. Ho pensato di creare una commedia sullo stile del. Riparto. Io quando vedo i film comici, alla fine alcuni film comici andava un po', va ancora sta cosa, però negli anni 80-90 andava tantissimo, forse 2000, vabbè, non mi ricordo. Praticamente alla fine del film fanno vedere delle scene dove gli attori si sono sbagliati e se la ridono, perché che ne so, Robert De Niro anche, non te l'aspetti, no? Che deve dire che lo so, e adesso io ti spacco la faccia, ok? Io ti spacco la faccia, Frank, invece non gli viene, io ti spacco la freccia, scusa, poi si mettono a ridere e quindi mi fa molto ridere questa cosa a me. Allora cosa ho pensato? Di creare una commedia dando la parte agli attori all'ultimo momento, che alcuni verranno presi dal pubblico addirittura, non vi spaventate, e quindi uscirà fuori qualcosa di particolare, sì, non, sì, particolare. Sì. Non hai detto bello, particolare, non vi aspettate cose fantastiche. No, a me piace molto improvvisare, quindi per me è un gioco, la vita è un gioco, anche sul palco bisogna giocare, no? Tutte queste persone tutte preparate, bravissimi, ci mancherebbe, però non, dopo un po' uno sì, sei bravo, hai rotto i coglioni. Quindi facciamo una cosa un po' estemporanea, quindi cerchiamo ancora due attrici, forse una l'ho trovata, che tra l'altro devo dargli la parte di una ragazza giovane e lei mi fa, ma io non sono così giovane, fregatene, vai in chirurgia domani,
2: ma che chirurgia, cosa?
0: oggi vai in chirurgia, ti tiri un po' e domani fai la parte. Per una parte, voglio dire, cioè, per una battuta, voglio dire.
2: Ah, pure?
0: Allora, cerchiamo queste attrici per domani. Poi le cerchiamo anche per
2: Bellaria.
0: No, per Bellaria forse siamo al completo.
2: Ah, siamo giusti?
0: Forse, adesso non lo so, però non penso. E anche per Desenzano siamo al completo. Ne mancano solo due per Rovereto, per domani sera. Quindi, se volete, chiamate. Se vi va di recitare, non c'è bisogno di attrici fenomeni. Donne, le donne sanno tutte recitare, come ho detto ieri. Quindi, una donna qualsiasi va benissimo. Chiamate Ugo.
2: 389 83 34 825.
0: Ah, ok. Cadavolo, perché ce l'hai con Massa? Ma no, ma io non ce l'ho con Massa. Ma ci perché? Fate voi le battute e io le... Anzi, nella maggior parte dei casi non le leggo, però qualcuna mi fa ridere la leggo. Ma sì, ma ci prendiamo in giro, ma va bene. Lui prende in giro me, io prendo in giro lui. Insomma, ci sta. Insomma, io prendo in giro un po' tutti. Mi prendo in giro anche me stesso, voglio dire. Poi, come si fa a non prendersi in giro? Cioè, non vivi bene senza prenderti... Non le faccio le battute da cattivo come stai pensando te.
1: Ma
0: lo
1: no,
0: so.
1: No,
0: tu stai aspettando che io faccia la battuta cattiva. Non la faccio.
1: No, io dico scusami, cioè, ognuno deve vivere la vita come penso che sia meglio credere, no? Cioè, la vita è bella perché va vissuta, ognuno, cioè, il pensiero...
0: A volte tu sei sconnesso con quello che io sto dicendo, non c'entra niente, che c'entra questo? La vita va vissuta, che c'entra? Che c'entra?
1: Vabbè, è il bello delle Real TV. È bello del reale, no?
2: Signora, è lei che ha preso i limoni, venga!
0: No, vabbè, ragazzi, io me ne vado. Ciao, è stato bello, scusatemi.

0: bella, ve l'ho fatta sentire quasi tutta, perché ve la meritate, voglio dire, cioè non no, è bella. Mi hanno insultato tantissime persone, fa schifo, togliere, ma è bella la canzone. Cos'è? Sarda?
1: È sarda. Ma è spagnola.
0: Cosa ha detto?
2: È sardagnola.
0: È sardagnola.
1: Spagnola.
0: Ah, spagnola.
1: Hola señorita. Hola
0: señorita. Ah, è spagnola. Spagnola.
1: Ciao, ciao, Agnès. Ho salutato in barese. Ciao, Agnès. Ciao, ragazza.
0: Ah.
1: Hola señorita.
0: Oh, la signorina, sì.
1: Ma perché non mi capite?
0: Ma perché parli piano, non lo so.
1: Parlo piano cosa?
0: Ma non si sente.
1: Ma come non si sente?
0: Adesso sì, adesso meglio. Ma non si sentiva. Ma che musiche mettete? Le sceglie il panzone, ragazzi.
1: Non le scelgo io, a belli.
0: Si sente Garcia le sceglie. Allora, Catavolo ha detto che tutte le donne sanno recitare, tranne la Ferilli, l'Arcuri. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mi rifiuto assolutamente. Sanno tutte recitare, anche la Ferilli, l'Arcuri. E come si chiama quella bella bella che è bellissima? Che come si chiama
2: quella bionda?
0: Ma quale era la bionda? Quella
2: Martina Stella.
0: No, sta calmo però. Sta calmo. Non è che puoi dare un continuazione ai nomi. Fermati un attimo, così capisci. Mamma, che fastidio! È fastidioso. Allora, quella mora di una certa età adesso, la Bellucci, mi è venuto. Oh, vedi, se mi davi il tempo ci arrivavo. Mamma, che fastidio. Perché? Sei come un gallo, cioè non gallo. Tu lo limi ma lui torna fuori, cioè non, tu dici "Ma vabbè, ma è carne morta." Ma ricresce, quindi non è morta, non è morta. Se fosse morta una volta limata, non c'è più. E invece ricresce, è viva, è più viva della pelle normale. Tu sei un gallo.
2: Un gallo?
0: Sei un gallo.
2: È un gallo cetrone?
0: Eh?
2: Un gallo cetrone?
0: No, gallo, gallo!
2: Ma è un gallo,
0: ma che c'ha
2: un gallo?
0: La ratta nelle orecchie?
2: No, ho capito che di essere un gallo.
0: Ma sì, gallo. Un gallo, sì. Beh, la cresta ce l'hai, la cresta.
2: Guarda che io in mezzo...
0: Solo che i galli becchettano, tu non becchetti, quindi non...
2: Ascoltami.
0: Sei un gallo strano.
2: Allora,
0: lui la mattina fa chicchiricchi, chicchiricchi.
2: Allora, io non dico perché sì. Non l'ho mai provato.
1: Andrea,
2: ma
1: lui non è
2: io...
1: un gallo, è con la F.
0: Basta, sei veramente una brutta persona quello tu. Non mi ricordo cosa stavo dicendo. Allora, no, adesso...
1: La Bellucci.
0: La Bellucci. Voglio dire che la Bellucci non sa recitare, però voglio dire, forse perché è troppo bella e uno la guardava e si perdeva il recitato. Però era... Penso che sia stata l'unica attrice ad essere stata doppiata per un film italiano.
1: Sì. Cioè, non,
0: è vero, è stata doppiata per un film fatto in italiano da attori italiani. Cioè, lei è stata doppiata. Perché era stata presa per la sua bellezza, sì. No? Da coso?
1: Da chi?
0: Da un regista famoso. Non...
1: Si è fatto malina, Andrea, da Tornature.
0: No, ma la prima ancora, il primo film, non so quale. Vabbè, andiamo avanti. Sì. Quando io sai cos'è che odio di voi? Tu che sei troppo. E lui che non sa le cose, le spara a cazzo. Scusate la parola.
1: Malena ha
0: poi
1: fatto.
0: Poi io lo devo andare a correggere, capito? In continuazione. Se non sa le cose, taci.
1: Ha fatto Malena, bellissimo.
0: Ma ho capito, Malena, ho capito. Ma non è che ha fatto solo Malena.
1: No, ha fatto altri
0: ma
1: film.
0: Ma io ti ho detto un'altra cosa. È stata doppiata all'inizio perché era presa solo per la bellezza. Poi hanno continuato a doppiarla. Però no, però era. E il primo film, non mi ricordo come si chiamava questo primo film.
1: Lo so, l'ho doppiata io.
0: E tu continui a dire Malena. E Keith e Murt basta, andiamo avanti ragazzi. Allora do una notizia importante ragazzi per tutti, soprattutto per le donne. Allora, Sir Benjamin Slade è un... il nome e il cognome sono cioè, sono quelli, cioè, è lui, ma non è proprio, cioè, nel senso, se lo rileggo sei volte cambio sei volte il nome. Sir Benjamin Slade è un multimiliardario britannico di 79 anni, sta cercando una giovane donna per avere un figlio maschio che erediti la sua fortuna e continui la sua discendenza. Allora, domani darò l'indirizzo, però adesso vado a farmi la barba, ragazzi. È bella questa, è di Mannini la battuta.
1: Chi è?
0: È Mannini.
1: Ma chi?
0: Pierangelo Mannini.
1: Ma
0: lo salutiamo, lo salutiamo. È bella, però vado a farmi la barba. Lascia stare. Fai finta di averla capita, non fregatene.
2: No, ma io potrei fare invece.
0: Dai,
2: lo zio, no?
0: Lascia stare. Ma vale zio, vale zio. Tu sei come il Bitcoin,
2: cioè?
0: Tutti sanno che vale, ma non so, nessuno sa quanto, cioè non, dove si compra, dove non sa nessuno. È Bitcoin, uguale, sei un Bitcoin, sei incompreso.

0: film, me l'hanno mandato la riffa del 91, il suo esordio, vedi? È stata doppiata da Laura Boccanera. Andiamo avanti.
1: No, è vero.
0: È un'attrice, non è...
1: Sì, è un'attrice.
0: Pensate, sempre male.
1: Ah, ma... io, no, è vero.
0: E come no? Sazzi. Andiamo avanti.

0: Carlo, tu parli, parli, parli, ma quelli non ballano mai. Ma non è vero che non ballano. Cioè, non
1: è vero.
0: Ma quello parla.
1: Ma certo,
0: parla, parla, parla. Se no la gente pensa che io non ti faccio parlare.
2: Ma stavo parlando.
0: Ma lo interrompi sempre. Ma che lo interrompo perché dice cazzate.
2: Scusami.
0: Ma parla, se no la gente.
2: Allora, a proposito delle.
0: Vengono anche in vostra difesa, cioè, incredibile.
2: No, no, no, no, io non
0: facciamo parlare prima il ciccione.
1: Io non voglio prendere difesa di nessuno, però a proposito della riffa, Andrea, di Monica Bellucci, è stato girato a Bari questo film, ed era con Sergio Castellitto, anche lui molto giovane. Ah no, Massimo Ghini, credo, e Sergio Castellitto, vabbè, adesso mi correggono, perché l'ho visto, è praticamente la storia di questa donna, Monica Bellucci, che veniva messa in palio. La riffa è tipo un'estrazione, una tombolata, no? È una tombola, quindi c'erano questi miliardari che andavano in questo palazzo di Bari e pagavano, e poi come scommessa finale c'era lei. Ora la trama non me la ricordo perfettamente, comunque quello è stato, è vero, il suo primo ruolo, girato a Bari questo film, e mi ricordo che l'ho visto anche al cinema, ero ragazzino ma l'ho visto. Questo volevo dire, perché io
0: avete capito perché non lo faccio parlare, cioè non
1: mi sono agganciata alla riffa.
0: Ma sei serio? Sei
1: ma come sei, come no, lo devo
0: tu,
1: dire,
0: tu sei il classico che quello che non arriva
1: ma,
0: a 100
1: no,
0: che quando sa una cosa la vuoi dire,
1: no.
0: Cioè, ma se ne frega di dirla, la devi dire fino alla fine, capito? Cioè non è perché è un pensiero ormai, ormai nel suo cervello lui, allora lui memoria, no, vabbè, tu non sei a 100, no, non sono a 100 io, figuriamoci te, cioè, tu non sei neanche a 50, tu vai a 2,2 come i motori, sai, a 2,3 quando vanno male, allora, lui c'ha, memorizza delle frasi, delle scene, delle frasi, ce l'ha talmente memorizzate nel suo cervello che prima o poi devono uscire dal suo cervello, se no si intasano le frasi e poi esplode, certo. E quindi le deve tirare fuori, quindi la tira fuori così come ce l'ha, di getto,
1: Vabbè, non è giusto, cioè è normale, più dico normale, no?
0: Andiamo avanti, sentiamo l'altro pensiero.
1: L'altro pensiero stupendo.
2: No, io non ho il pensiero.
0: Aspetta un attimo, aspetta. C'è un fan, pronto?
3: Ciao, sono Ugo Pavisano. Adesso tre momenti per voi.
1: Andiamo avanti. Tre momenti quali?
0: I momenti della mattina, quelli che dici tu. I tre momenti. È arrivato il momento, è arrivato il momento, è arrivato il momento.
1: È arrivato il momento.
0: Così, l'altro giorno qua fuori c'era una fila di gente con i menti enormi. Dai, andiamo avanti.
2: No, dicevo che allora io queste tre attrici, la Ferilli, la Arcuri e la Bellucci, le ho viste, vabbè, in TV, non le ho mai viste dal vivo, non l'ho mai fatto, però onestamente se mi dovessi...
0: Cos'è che non hai mai fatto? L'hai fatto.
2: Mi concederei in che cosa?
0: Lei pensate, insomma.
2: Pensate sì, no, dicevo okay. Che mi concederei a loro, contemporaneamente.
0: Ma tu ti rendi conto, come pisciatoio, dai, lascia stare, no, dai,
2: fratello,
0: dai.
2: Allora...
0: Ma questo pensa di essere un fenomeno,
2: no,
0: figo,
2: no, no.
0: Bello,
2: no, no, no,
0: hai tante, affascinante.
2: No, per Stranger Things, hai capito, per fare una puntata per Stranger Things.
0: Chi?
2: Sai, storie Stranger Things.
1: Stranger Things.
0: Ma ragazzi, ma perché lo fate parlare, ragazzi?
2: Padre,
0: che insofferenza. Va battuto e basta.
2: Ma no, padre, lei devi...
0: È andato.
2: Okay. No, dicevo che io vorrei, cioè, per sfatare i miti, ecco, Stranger Things è lo...
1: Chi? Ma sì,
2: è lo sfatamiti. È lo sfatamiti, come Rimon è un grandissimo...
0: Allora, perché non li faccio parlare, ragazzi? Per quello non li faccio parlare.
2: No, io vorrei così che
0: aspetta,
2: li conosco.
0: Aspetta un attimo. Pronto, Pietro?
4: Buongiorno.
0: Come stai? Meno male ci hai salvato. Dimmi Pietruzzo.
4: Niente, volevo solo esclusivamente dire una cosa.
0: Sentiamo.
4: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno. Pietro, ma volevo dirti una cosa. Tu sei un infame perché mi hai mandato delle cose che non posso dire in radio.
4: Allora, se non mi vuoi accontentare, di guarda, non ti voglio accontentare, non ti ci porto.
0: No, non ti voglio. Non ti ci porto lì. Dove tu vorresti andare. Però
4: se ci tengo, fischia.
0: No. Sei veramente una brutta persona. Non posso dire, ragazzi, non posso dire. Allora, dove sei? Dove sei? A Malaga? Dove sei? In Francia?
4: No, attualmente sono in ufficio, sto aspettando il taxi per andare in aeroporto.
0: Ah, non sei ancora partito?
4: No, alle 11 parto.
0: Alle 11. Vabbè, tanto c'è un 7-8 ore di ritardo, quindi.
4: Se prima non ti ho risposto quando mi hai chiamato, ma come al solito ero con le mani in pasta.
0: Che fai? Le brioche fai? Con le mani in pasta. Stavi lavorando. Non vogliamo sapere i particolari, grazie Pietro. Allora, stai lì che mandiamo
1: giù. No, c'è aste pubbliche, non è oggi.
0: Non ci sei oggi, tu come sponsor.
1: No,
4: ma sei un animale.
0: Io sono l'animale.
4: Ragione, l'arancino coi piedi. ragione.
0: Va bene. Chi te murte, ti chiamo dopo, dai, prima di partire.
4: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ciao fratello. Ciao, ciao, ciao. Perché noi abbiamo un rituale, ogni volta che deve partire uno o l'altro facciamo una preghiera. Certo. Ci uniamo in preghiera e tiriamo giù un po' di santi e poi dopo partiamo. Va bene, andiamo avanti. Stavi dicendo qualcosa? Comunque, che
2: stavo dicendo...
0: Ho interrotto la tua intelligenza, scusa.
2: No, stavo solamente dicendo che mi concederei.
0: Oh, ieri ho fatto... vabbè, finisci, se no dicono che lo interrompo. Dai, vai,
2: no,
0: vai,
2: no,
0: vai.
2: No, no, no,
0: lo interrompo perché dice delle cavolate. C'hanno un finale come quelli di Ugo. Avete dei finali da speaker, bravissimi, però io non voglio sti finali così. Mi sono concesso... E uno dice, ma chi se ne frega? Cioè non, sentiamo il finale, dai.
2: Io queste qua, queste tre qua, io ho detto, appena le vorrei conoscere, mi concederei, ok, perché così che le prendo, le invito in teatro a vederci,
0: sì.
2: Così che vedono,
0: sì,
2: anche...
0: Hai fatto l'aggancio al teatro, senza aggancio al teatro. Fai un altro finale.
2: Faccio un altro finale? Va bene, ok.
1: Finale alternativo.
2: Sì, le inviterei, che così le posso portare in un locale dove ieri sono stato un po' scandaloso, dove... Cioè, in un locale...
0: Chiudi.
2: Vabbè, ok.
0: Chiudi.
2: Ok, allora le
0: faremo sapere. Vada, grazie.
2: Le porto sul lago, le porto a pattinare con i roller. Okay,
0: lo fate uscire per favore, grazie. Okay. Vedi che i finali sono mosci. I vostri finali sono mosci. È per quello che vi interrompo. Così vi evito la figura di merda, capito? Cioè, non. Scusate, stamattina sto dicendo troppe parolacce. Allora, ieri invece ho fatto un dolce, o il muffy. Ho provato a fare un muffy. Allora, i primi 180. I primi 180 sono usciti poi delle piastrelle, sai, le piastrelle, però quelle che andavano di moda negli anni 60, che erano un po' rialzate, ma poco rialzate. Poi dopo il 188esimo è uscito quasi un maffi, non... però sopra la forma era una forma maschile, prettamente maschile, è uscita come un, c'era un taglio, e io all'inizio quando il fondo lo vedevo dicevo, bel taglio, pensavo, invece il taglio poi ha fatto il giro ed è uscita, sai quando da bambino disegnavi,
1: sì,
0: noi
1: sì,
0: maschi eravamo bravissimi a disegnare, sì, il coso, è uscito quello sopra, cioè non, forse ho usato troppo lievito padre, non lo so, era imbarazzato, non l'ho mangiato, l'ho dato al cane, non ce l'ho fatta a mangiarlo, non ce l'ho fatta.
5: Su Studio Più.

0: è Michael Jackson, ragazzi. Ma Michael, quando, vabbè, gli anni d'oro, questi 88 87, non mi ricordo, però insomma, quando lui spaccava di brutto, camminava, sembrava avesse l'olio sotto, l'olio veramente passato. Scivolava sui pavimenti, proprio una roba. Mia nonna lo imitava. Era una roba forte, faceva il moonwalker anche lei. con la ci metteva la scena, guardami, sono Michael Jackson. Vabbè, andiamo avanti. Allora, c'è una signorina che mi ha mandato. Aspetta, c'è Lino. Pronto, Lino?
1: Ciao, ciao.
0: Come stai?
1: Ma insomma, non mi lamento, dai, con la mia età non mi lamento.
0: Rifaccio il saluto, va bene? Lino, rifaccio il saluto, bene. Un po' più di energia, va bene?
1: Bene, dai, okay, dai, avanti.
0: Aspetta, metto il jingle, aspetta.
2: Studio Più presenta.
0: Mi raccomando, energia, Lino.
2: Tre minuti con
3: Agenzia Aste Pubbliche di Castiglione delle Stiviere, e al telefono abbiamo un energico Lino.
0: Buongiorno, Lino.
1: Buongiorno a voi e ai vostri ascoltatori. Buongiorno.
0: Vabbè, Lino, ragazzi, è una persona anziana, voglio dire, cioè non c'ha 82 anni,
3: ma
0: cioè
3: non è vero.
0: Quanti anni hai, Lino? Perché io ti ho conosciuto così e sei ancora così,
3: è
0: cioè
3: vero,
0: non... Eri già bianco 20
1: poco,
0: anni, cioè non...
1: ci manca poco.
0: Quanti anni hai, Lino?
1: 74, caro.
0: Ah,
1: 74.
0: Pensavo di più io, invece no. Non
3: di più.
0: No, comunque io da quant'è che ci conosciamo? 10 anni, Lino? Quant'è che ci conosci di più?
1: Più di 10, hanno 20 anni.
0: Io ti ho conosciuto così, Lino. Eri già bianco, tutto così. Eri già Babbo Natale. E sei ancora uguale. Cioè non...
3: Babbo Natale.
0: Se, allora, Lino,
1: meno male.
0: Meno male?
1: Meno male che non divento la Befana.
0: No, tranquillo.
1: Rimango Babbo Natale.
0: La Befana ce l'ho a fianco io. Allora, Lino, ascoltami bene. Tu hai un negozio, possiamo dirlo, di quanti metri quadrati?
1: Sono 2000 metri quadrati di esposizione e 6000 metri quadrati di magazzino.
0: Insomma, un negozietto, insomma, mette lui all'ingresso dai pattini alla gente, così uno può entrare tranquillamente, sennò se no escono fuori con la lingua di fuori. Così dà anche delle bottiglie.
1: Nel negozio ieri abbiamo trovato uno che era una settimana che era
0: vedi, dentro. Vedi. Fa anche le battute meglio di voi, c'è, cioè, incredibile. Allora, Lino, dentro questo negozio c'è di tutto, per la casa, per l'ufficio, per casa e ufficio.
1: Guarda, adesso devo toglierti la parola perché ho un'offerta che la devo proprio dire.
0: Dilla.
1: Abbiamo un'offerta per l'arredamento della tua casa.
0: Sì.
1: Tutto compreso, cucina con elettrodomestici da 3,60 m,
0: sì.
1: Camere da letto completa,
0: sì.
1: Divano con la panchetta estraibile,
0: sì.
1: Tavolo e 4 sedie,
0: sì.
1: A 5.970 euro.
0: Tutto.
1: Tutta roba di qualità,
0: sì.
1: Con i vari colori anche da scegliere, compresa la lavastoviglie nella cucina. Cosa volete di più?
0: Lino,
1: 5.970 euro, posso, IVA compresa.
0: Posso farti una domanda, Lino?
1: Sono stato bravo?
0: Sei stato bravissimo, ma ti faccio una domanda. Ma la gente che era nell'appartamento, che fine ha fatto?
1: Questa è bella. Non ci stava più.
0: Senti, allora, ripeti la cifra. 5.000... Lino
3: è morto.
0: No,
3: caricavano.
0: Secondo me sono tornati i proprietari degli immobili. Sono tornati a picchiarlo. Allora, aspetta che lo richiamo. Aspetta. Aspetta. Ci vuole un po'. Nel frattempo, mentre lui cerchiamo di recuperarlo, c'è una signora che mi ha mandato questo messaggio. Aspetta che rispondiamo a Lino.
3: Ecco qua.
0: Aspetta, Lino!
3: Lino!
0: Pronto?
1: Paga la bolletta!
0: No, hai ragione. Allora, ridi la cifra, 5.900 euro?
1: 5.970,
0: quindi non sei come Lidl. Allora, è al più basso di Lidl, ragazzi.
3: Dai.
0: 5.970 euro, cucina 3,60 m con elettrodomestici, camera da letto completa, divano con penisola e con estraibile e cos'altro?
3: Tavolo e quattro sedie.
1: Tavolo e quattro sedie. Quindi, tavolo in vetro ceramica.
0: Quindi una casa completa a 5.970 euro. I mobili sono di carta.
3: Ma non è vero.
0: No, è tutta roba bellissima. Io devo essere sincero, io lo conosco da 20 anni perché io ho arredato con lui non so quante case. Però sono assolutamente un cliente pagatore di Lino. Grazie Lino.
1: Benvenuta
0: la tosse. No,
3: paga Andrea come ho pagato pure
0: ma
3: io.
0: Ma ti devo ancora dei soldi, Lino.
1: Paga.
0: Stamattina fa le battute. Va bene. Senti Lino, vabbè, oltre a questo nello showroom di Lino potete trovare veramente di tutto, divani, letti, qualsiasi cosa, 8.000 metri di roba, insomma, andate a trovarlo, si trova a Castiglione delle Stiviere. Se non siete della zona potete entrare sul sito internet o chiamare il numero e vi dà tutte le informazioni, vi spedisce la roba anche in Sicilia.
3: Allora il numero è questo: 0376 670555, ve lo ripeto, 0376 670555.
0: Allora, siccome è un disastro oggi con i numeri,
3: è perché è piccolo
0: il sito. Com'è il sito?
1: www.agenziaastepubbliche.it. trovate delle cose meravigliose.
0: È vero, offerte incredibili, perché lui compra bene e rivende bene, cioè ragazzi, cioè, non è che li ruba i mobili, tutta roba, e non è roba non posso far nomi, che se scarta vetra, no, è tutta roba sana, bella, fatta bene, de marca, di supermarca. Va bene Lino, un abbraccio.
3: Ciao Lino.
1: Grazie a voi, a presto. Buon lavoro.
0: Ciao Lino, che bella persona, è veramente una bella persona. Allora, stavo dicendo questa cosa, che questa ragazza bionda mi ha mandato un messaggio. Tu che parli criptato anche tu. Cosa vuol dire seracione?
4: Seracione, poi c'è l'emoticon, il disegnino.
0: Non devi descrivere quello che c'è, altrimenti io lo sarei in grado anch'io. Cosa vuol dire secondo te seracione, proprietario delle bici? Che vuol dire
4: seracione? Chi siamo in un quartiere cinese? Sera, alla sera. Chon?
0: Io pensavo che eri coglione, ma non così tanto. Cioè, veramente, sinceramente.
4: Ma scusami,
0: No, ma veramente, io faccio una domanda seria. Dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere, dai. James Bond.
4: Ma è un enigma anche per me.
0: James Bond.
4: Ma ascoltami.
0: Allora, volevo dire una cosa. Io stamattina, ieri sera, sono tornato a casa e ho trovato una bici assistita elettrica con dietro dei vestiti, un pacco di vestiti, davanti al cancello di casa mia, è assistita perché c'aveva ancora la batteria accesa. Secondo me l'hanno rubata e l'hanno parcheggiata davanti a casa mia, oppure volevano farmi un regalo, non c'erano biglietti. Però adesso io cosa devo fare? Devo andare ai carabinieri, polizia, devo denunciare la cosa?
3: Certo, devi dirlo. Oppure te la tieni.
0: No, vabbè, vedi, tu sei veramente una brutta persona.
3: Ma non è vero,
0: l'ho già smontato. Va bene, dopo vado allora dai carabinieri o dalla polizia. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Ricordiamo, domani siamo a Rovereto, a teatro, tutto pieno, non venite, mentre c'è posto per il sabato 24 di ottobre, siamo a Bellaria, a teatro a Bellaria, non lo dite a nessuno se non si riempie pure quello, ok? Sabato 24 ottobre siamo a Bellaria e il 16 di novembre per il mio compleanno siamo a Desenzano al teatro Alberti di Desenzano del Garda. Ciao a tutti, voglio, ciao, vi voglio bene, chiamate Ugo, il numero lo trovate insomma nei bagni della tua grill, non mancherà. Ciao a tutti.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero sui 105.1. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo. Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le Camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La Premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein. Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi nella notte raid sull'est del paese. Almeno 3 i morti, 6 i feriti. La banda della minicar in azione a Roma sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma all'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Trico Wellness, specialisti dei capelli.
0: E con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Angeloni!
5: Bella balla.
6: Radio Studio Più, è sempre bella roba.
7: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.
9: Ciao.
10: Adesso tocca la
11: musica. Il Morning Fever, che macchina tu sei.
12: Mamma mia, che gancio.
13: E l'ultimo, chiuda la porta, ciao.
14: E va bene, buongiorno amici dal vostro Capitan Massa. Eccoci qua, la chiudiamo domani la porta. Domani è venerdì, oggi è giovedì, lo svampiamo. Bene, come tutti i giorni io sono qua a spiegare come funziona questo programma, perché c'è sempre qualcuno di nuovo che non lo sa. Signori, sì, è così, funziona così. Dovete aiutarci a completare la playlist, siete voi a scegliere la musica in questo programma. 338-141-1001, ma attenzione, con un messaggio vocale. Ecco, solo con la vostra voce potete richiedere una canzone. Mentre se volete un saluto basta scrivermi al 338-141-1001, il numero è sempre quello, non cambia per tutti e per tutti i programmi. Bene, vi ricordo anche i 3 party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma partiamo con Sonny Fondera.

0: Say Something, Sonny Fodera, bella lì, bella lì, bella lì, mamma mia che spettacolo, la musica dance più bella passa sempre prima da qui, da Radio Studio Più, ricordatevelo. Vabbè, intanto salutiamo la Chicca da Lodi, buongiorno, con tanti cuoricini neri, grazie. Buongiorno Capitan Massa, Gianluca da Teramo c'è. Sono un po' raffreddato stamattina, stanotte ho sudato perché ieri sera ho cucinato il fricò, sai, ci sono i peperoni, è un piatto molto buono, invernale, perché insomma io quando comincio a sentire freschino comincio a cucinare i piatti invernali, però sai, tutti quei peperoni e mezzo chilo di mascarpone, poi ho sudato un po', cioè. via, adesso vedrete come faccio presto a prendere i chili, altro che la dieta, via, adesso si mangia bene. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walter, sono Armando da Sanremo, potresti mettermi P-Lion Happy Children? Grazie e buona giornata a tutti voi e anche ai radioascoltatori.

0: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
1: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
0: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
1: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
1: Wow, una bomba!
0: Tranquilli, intendeva l'offerta.
2: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommen, so hazy.

0: Magnetic De Bausa ci piace. Come che non ci piace? Sì. Eccola qua. Bene. Giovedì 15 ottobre, siamo già a metà mese, inizia. Mamma mia, come vola il tempo. Passa, fra poco è Natale, quindi Merry Christmas. Io il Natale quando vai negli autogrill e c'è il Babbo Natale che gli passi davanti, Merry Christmas, e parte una musica, cioè, una roba mostruosa, come. Sì, vabbè. Buongiorno Capitan Massa, ci siamo dal fresco Predazzo, il Faro e il Simo, buona giornata. Capitano, vai ancora in palestra? Ni. Ho sospeso un po' perché ho avuto tanto da fare, però adesso è il momento giusto per ricominciare la palestra. Sì, mi sono sempre un po' allenato a casa perché ho una panca, ho i pesi, però adesso è anche ora di fare sul serio. L'inverno si passa in palestra, dai, tanto per chi ha tempo giustamente lo fa, no? Angela Nazionale, buon giovedì a tutti. 11 gradi, bel fresco, poco ventilato per adesso, va bene, l'importante è che mi dice se è ventilato o no. Ci sono anche la Lori, cioè, dice Beppe DJ da Savona, 13 gradi, ciao, bene. Insomma, è arrivato il fresco, no? Volevate il fresco? Eccolo qua, andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever, sono Franca da Burago. Mi piacerebbe ascoltare una canzone di Rick Astley dedicandola a tutti voi. Buon Morning Fever, buona giornata a tutti.

0: Never Gonna Give You Up, bella questa storica, eh? è storica, è una canzone dei tempi di quando andavo a ballare io, quando ero ragazzino, ero un pischello, sì, mi piace. Bene, bene, signori, allora c'è Caponi, dicevo, che mi ha invitato a mangiare il mascarpone perché sia lui che la Nadia lo fanno bene. Però io devo dire la sincera verità, quello che ho mangiato io ieri me l'ha fatto la Barbara e devo dire che è tanta roba. Anche io lo faccio. E sinceramente non lo faccio perché se faccio ad esempio 4 uova, che sono tanti, puoi fare, se fai un chilo di mascarpone non arriva sera, cioè io non ce la posso fare, quindi ho smesso di farlo perché sono talmente ghiotto del mascarpone che ne mangio tantissimo. Allora niente, non lo faccio più, però lei, gli ho detto, quando vieni a casa mia porti la mini porzione. E mi ha portato la mini porzione che sono stato anche bravo, l'ho divisa, adesso a parte gli scherzi ne mangerò un po' anche oggi. E io in cambio comunque gli ho fatto il fricò con gli spiedini, insomma, io cucino, mi piace cucinare e soprattutto cucinare con amore senti che bella, con amore per amore, bellissima questa, con amore per amore, bellissimo proprio. Andiamo a sentire al volo chi c'è.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. Mi faresti ascoltare una canzone qualsiasi di Armin van Buuren? Grazie, ciao.

0: This is what feels like Armin van Buuren. Beh, una mi ha detto una, mettine una, la più bella, penso, ha messo il Dami, la più bella, sì, certo. Va bene, signori, siamo arrivati già così, ridendo e scherzando, al momento del primo party time. I Remember Yesterday. Siete pronti a ballare la musica di un tempo, degli anni 70-80 dance? Avanti, via, com'è? Dai, dai, avanti.
1: Avanti, che posto, via, via.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio
3: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9. Spot.
4: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Buongiorno Massa, Elena da Lumezzane, Brescia c'è, Umbe c'è, buongiorno, un saluto presenti dalla Pesenti, Umberto da Bergamo,

vabbè, è un po' tardi per andare. Oddio, io vado in spiaggia anche in inverno, anzi mi piace di più la spiaggia in inverno, andare a camminare. Volevo salutare Mauri l'impestat del Barba, sempre e sempre dietro a fare delle piste da cross. Andiamo, andiamo, via!

Buongiorno capitano, il Parco Castelli ti saluta e saluta la tua ciurma in ascolto, volume a palla e si balla.

Ciao capitano Nicola da Isola Rizza presente. Ciao Walter, a che ora è la pizzata? Siccome abbiamo 5 ore di macchina, volevamo capire a che ora partire. Io penso che sarebbe meglio alle 8:30, ecco, io punto l'orario lì alle 8:30, 20:30, così insomma non si rientra neanche tardi, no?

Carminio presente. Attenzione, attenzione, Beppe Rambo, c'è la perla di saggezza del Poppy. Allacciate le scarpe, sollevate il tavolino e lo schienale. Stiamo scendendo verso il weekend a tutta dance. E lui che sta. E quando sei in aereo, stiamo scendendo, attenzione.

Vai col turbo, vai col turbo. MP Calgo c'è, grazie, grazie. Allora, volevo salutare la mia amica, la mia nuova ascoltatrice da Fiumicino, la Silvana. Prima o poi cucinerò anche per te, Silvana, giuro, giuro. Anche se so che, insomma, è una stora della zona di Cesena, è una roba, è nata ai fornelli, però insomma io mi metto in gioco. Faremo la gara di polpette, va bene?

Ciao capitano Daniel da Trento, buongiorno anche dall'Ottoficino Morari, dai che si va. Ciao da Simone Limbianchino di Cesenatico. Questo è l'ultimo disco, chiudiamo in bellezza. Sylvester.

0: minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Ronnie Milani presenta
2: Club Connection.
4: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi, che siete i veri protagonisti del programma, dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
5: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte.
4: E il sabato dalle 16 alle 18.
2: Solo su Radio Studio Più.
6: Spot. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Fervono i preparativi per la prossima edizione della Gran Fondo Val Casies. In Alto Adige, la maratona di sci di fondo più amata e rinomata dell'intero arco alpino, su percorsi da 30 o 42 chilometri. Ogni anno vi partecipano migliaia di atleti. Studio Più, la radio ufficiale della gara, trasmetterà la partenza e la fase successiva all'arrivo. Sabato 20 febbraio, gara in tecnica classica alle ore 10. Domenica 21 febbraio, gara in tecnica libera. Gran Fondo Val Casies. L'evento si svolge nella splendida area turistica di Plan de Corones. Informazioni e iscrizioni esclusivamente online sul sito www.valcasies.com.
8: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
12: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata a una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink, che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. È tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Trico Wellness, specialisti dei capelli.
1: E con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Weekend Medusa, ce l'abbiamo? Sì che ce l'abbiamo. Intanto da un minuto siamo entrati nella seconda ora del Morning Fever. Buongiorno, volevo salutare Jogba, Veronica, Lene, Elena ed Emilia in partenza per Napoli. Ciao belli, buon viaggio, mi raccomando, state attenti. Viaggiate con prudenza, no? Si scrivono anche sui tabelloni dell'autostrada. E la prudenza sempre. Buongiorno, ciao Massaro. Massasso, che in Emilia Romagna siete molto bravi nel far da mangiare. Ciao Massa, so che in Emilia Romagna siete bravi a far da mangiare. Tu fai le polpette e poi ti mando la mia ricetta, sono buono. Cioè, io ho detto le polpette, io faccio tutto, io cucino tutto, faccio anche la piadina, faccio di tutto. L'importante, allora, la cucina, se uno vuole, si impegna un attimo, siamo tutti bravi a cucinare, basta l'impegno, basta aver la voglia e la passione, come in tutte le cose, insomma, avere la passione ti aiuta tantissimo. Quindi avere la passione per la cucina, io avevo mia madre che era una cuoca e quindi diciamo che quel po' che sono riuscito a viverci con lei, perché se n'è andata molto presto, però insomma mi piaceva vedere quando cucinava, lei ci metteva veramente tanto amore e forse qualcosa ho preso da lei, no? È questo che dico. A proposito di mangiare, allora metto un messaggio promozionale, perché è ora di dire, ragazzi, se volete partecipare alla mangiata, alla pizzata del Massa, dovete, insomma, in poche parole, dovete prenotare. Adesso io vi do il numero, perché sennò voi non prenotate e il locale è tutto per noi, cioè, quindi attenzione, dovete chiamare il 392 9950 499. Lo ripeto, 392 9950 499. E la pannocchia di Calesese di Cesena, alle 20:30 si inizia a mangiare, facciamo un po' di casino, un po' di festa. Tra l'altro, siccome è il mio compleanno, io ho deciso di fare un regalo a uno di voi, vi darò dei bigliettini quando sarete a tavola e faremo un'estrazione. Voglio regalare la mia vecchia tuta Subaru da rally, la regalo, quindi un fortunato di voi andrà via con la tuta da rally Subaru del Massa. Io faccio io il regalo a voi, perché mi piace così, mi va così, insomma. Invece di metterla lì, di tenerla lì, no, la regalo a qualcuno che magari qualcuno gli fa piacere. Ve la firmo e vi do la tuta da rally, che ci ho corso tanti rally con quella tuta lì, è storica, diciamo, va bene? Però dovete prenotare, mi raccomando. Allora, detto questo, se ne volete sapere di più, scrivetemi. Intanto salutiamo Mino da Morciano, dai che andiamo, tocca a te.
1: Buongiorno Studio Più, questa mattina se possibile volevo ascoltare All I Need Is Love di Indiana. Una buona giornata a tutti.

0: Ladies Love Indiana, ce l'abbiamo, è come se ce l'abbiamo. Abbiamo anche, oltre a Indiana, abbiamo anche la Diana Dadi. Ciao bella, ciao. Bella la pistata di massa, la piadina la facciamo noi, l'angolo della piada, cioè lui numeri uno. Salutami il Marcello, anzi fai una cosa, prenotate anche voi alla pistata di massa che ci troviamo, una grande baraccata, è bello così, no? E questa serve per ritrovare un po' tutti gli amici, niente di che, insomma una pistata in compagnia o quello che c'è, insomma crostini, adesso io non so quello che proporrà poi Samuele. Voi comunque chiamate con fiducia, chiamate e ci vediamo là il 24 sabato, dai che ci divertiamo. Andiamo in pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

Woman, ci piace, come no? Ciao, ho saputo dell'iniziativa dell'estrazione della tua tuta. Allora, non hai capito, in poche parole, quelli che verranno alla cena, alla pistata di massa sabato 24, io darò un bigliettino a tutti e faremo un'estrazione e uno, un fortunato, si

0: mi viene meglio quando sono ai fornelli, veramente lì mi immedesimo proprio in lui, cioè non ci assomiglio, cioè, non è che lui è stellato, io sono stallato, perché ho la stalla, cioè proprio da me. Sì, io sono. Andiamo a sentire chi c'è, vai, meglio.
1: Santi di Lungavilla, mi fai sentire tutta l'Italia?

0: Mercy. Adesso, signori, c'è il nostro One Day Sponsor. Dobbiamo andare con la sigla, vai.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con
3: Trico Wellness, specialisti dei capelli.
0: Specialisti dei capelli, e parliamo con lui, Giuseppe Leonardo. Lui sì che è uno specialista per i capelli. Buongiorno, Giuseppe.
4: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Allora, adesso che comincia a fare freschino, adesso che è vero che si usano le berrettine, però insomma una chioma di capelli non farebbe male, quindi non lo so, riprendere da dove siamo rimasti, cioè magari qualcuno ha iniziato e poi dopo ha sospeso, oppure, allora attenzione. Ecco, io sento un ritorno, allora devi togliere viva voce tu. Allora Giuseppe, intanto noi diciamo che voi curate la cute dei capelli, insomma voi fate di tutto per farti tornare belli, si può dire così?
4: Certo, allora io ovviamente sono qui per parlarvi di Trico Wellness, che è il nostro centro tricologico, è un centro tricologico all'avanguardia, perché ovviamente trattiamo sia la parte estetica del capello, quindi chi ha il capello che inizia ad avere dei problemi, che cade, che diventa sottile, e abbiamo anche lo studio medico. Il nostro Trico Wellness Medical è un ambulatorio chirurgico autorizzato dalla regione Lombardia per fare tutte quelle terapie mediche, quindi trapianti di capelli, terapie rigenerative, insomma riusciamo ad offrire qui a Brescia in un'unica struttura un po' tutte le risposte a chi ha problemi di capelli. Certo. Quindi insomma siamo ormai conosciuti da molte persone, qui da Studio Più ovviamente arrivano tantissimi amici sempre nuovi che vengono a conoscerci, perché poi ovviamente le soluzioni sono veramente tante e noi cerchiamo ovviamente di proporre sempre le migliori soluzioni.
0: Certo, ricordiamo che in via Orzi Nuovi 20 a Brescia il numero è 030 377 1144, intanto se ne volete sapere di più. Però io la domanda che ti faccio è questa qui, in poche parole, perché perdiamo i capelli?
4: Ah Walter, ci sono tantissime cause, partiamo da cause esterne, quindi ci può essere un eccesso di sebo, una dermatite seborroica, delle infiammazioni, tante cose proprio a livello direttamente del cuoio capelluto, ma poi spesso ci sono anche delle cause interne, ci sono delle cause genetiche, oggi si possono fare dei test genetici molto approfonditi per capire veramente qual è il problema, ci possono essere dei problemi ad esempio su alcuni minerali, su alcune vitamine, sulla funzionalità di alcuni ormoni. Insomma, le cause sono veramente tante. Ovviamente la cosa più importante è iniziare a fare un piccolo check-up tricologico, che ovviamente è un check-up esterno, quindi noi guardiamo con delle microcamere di alta tecnologia la situazione del cuoio capelluto, vediamo ovviamente se ci sono anomalie e poi ovviamente si fa un percorso o cosmetico o ovviamente medico per curare la caduta e per fare quei trattamenti che oggi ovviamente sono molto richiesti di rigenerazione, fino ovviamente arrivare ai trapianti di capelli se c'è bisogno.
0: Certo, no, tra l'altro una cosa la voglio dire, no? Perché c'è magari qualcuno che ha passato i 60 e ancora tutti i suoi capelli neri, però se li tinge, perché io sinceramente dico, avere dei bei capelli, sono belli anche brizzolati, sono belli anche bianchi, i capelli sono belli, cioè nel senso, chi ha la fortuna di averne tanti è molto bello. Poi il colore, insomma, il colore, se viene il brizzolato, io penso che sia la cosa più bella, no? Dimostra comunque il fatto che sei cresciuto e l'esperienza, non lo so, mi dice un po' tutto il brizzolato, no?
4: No, vabbè, sicuramente nel maschio hai ragione, nella femmina ovviamente è una cosa che ogni tanto dà un po' fastidio, ma pensa Walter che c'è adesso un trattamento medico, che è il trattamento di esosomi, ne abbiamo anche parlato qualche volta anche con te, che sono dei trattamenti iniettivi, quindi una cosa molto potente, e si è visto in tantissimi studi, e l'abbiamo visto anche noi in studio da noi, che i bianchi diminuiscono, quindi non è vero che poi anche il bianco è una cosa, una condanna, ci sono addirittura delle cure di ultima generazione che nascono ovviamente per la rigenerazione del capello, quindi per farlo diventare più forte, più grosso, più robusto, ma in realtà diminuiscono anche i grigi. Ti dico anche su di me, che non ne ho tantissimi, però ho visto che utilizzando questo trattamento gli esosomi sono diminuiti, quindi anche quella è una cosa in più. Quindi insomma, oggi ci sono veramente tante cose nuove che si possono fare per i nostri capelli.
0: Va bene, prepara un trattamento per il MAS, perché io mi voglio fermare perché stanno diventando bianchi. Allora,
4: tu sei sempre riccione, sei lontano.
0: Va bene, verrò a farlo quando capito prima o poi.
4: Vieni a trovarci.
0: Certo. Allora, è stato un piacere parlare con te. Vi ricordo ancora una volta, in via Ordinovi 20 a Brescia, il numero è 030 377 1144. Abbiamo parlato di Land, di Trico Wellness, io ancora ho il vecchio nome, certo. Trico Wellness con Giuseppe Leonardo, alla prossima.
4: Ciao Walter, un saluto a tutti.
0: Ciao, e noi andiamo in pubblicità e subito dopo vai di Party Time Free Selection.
3: Radio Studio Più è sempre con te a Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
2: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
6: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
5: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
6: Basta che sia un Qashqai.
2: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
6: Wow, una bomba!
5: Tranquilli, intendevo l'offerta.
2: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
3: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Paola Peroni, Sun Kissed Eyes.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Party Time Free Selection. Fatemi salutare la bella Cristina, la pupilla, la collaboratrice di Rossano. Saluti da Riccione, ciao belli. Mamma mia, è un po' che non ci vediamo.

Un saluto a Giulio il ribaltino e Mattia il palista tutto giallo. Salutiamo gli uomini di gomma da Capice, Leo Loreno, i gemelli diversi. Ciao belli!

Gli amanti del Barra 90, Capitan Fedone, c'è. Buongiorno Walter, sono Viola da Ravenna. Un saluto, un abbraccio alla bella musica come sempre. Alessandro Brentonico c'è.

Mimmo da Chieti c'è, Walter Alessandro da Fidenza presente. Salutiamo anche Nuvolari da Modena e il Passerotto da Pescara.

Ciao grande Walter, un saluto da Fabione, da Castellucchio. Massa gli Svalvolati ci sono di Torino di Sangro. Saluto Domenico e Alfredo.

Fatemi salutare l'orologiaio di Tavernelle, il Super Massimo, lui sì che è il numero uno. Tra l'altro ci vediamo il 27 novembre, associazione Le Amiche di Serena, Polverari. E il massa c'è, il massa c'è. Quando ci sono queste cose, la solidarietà c'è sempre. Siamo a Tavernelle, signori!

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Happiness Inside Swedish House Mafia. Vabbè, felicità e tristezza insieme. O sei felice o sei triste, però ci sono dei giorni che sei triste, dei giorni che sei felice. Io penso che ogni mattina quando apriamo gli occhi dobbiamo essere felici, insomma, festeggiare un altro giorno. È bella la vita è bella, quindi ogni volta che apri gli occhi alla mattina devi essere sorridente. Sorridi alla vita perché la vita è preziosa, Buongiorno, saluti dal forno picciano di Ortona. Ciao Walter Corrado da Villafranca di Verona. Quando organizzi una serata con quelli del Morning Fever? Ciao. Non lo so. I raduni è un po' difficile farli, no? È che perché ci vuole sempre qualcuno che li organizza. Io non riesco a starci dietro. Però se vuoi venire giù, il 24 c'è la pizzata di massa a Cesena. Vabbè, insomma, vi dovete spostare un po'. Vedo che qualcuno di Cesena è venuto al nord. Perché no? Perché non vuoi venire giù qua ogni tanto? Se, vabbè, è un sabato, prendetevela comoda. Dai, il Vespista presente, buongiorno Massa. La Maya Morgana, buongiorno Super Walter, sei pieno di belle iniziative, ti fai voler bene, ciao. Sì, perché ha detto che al mio compleanno io darò dei bigliettini e regalo la mia tuta da rally storica a Subaru. Ecco, insomma, vabbè, insomma, non è, è una cosa preziosa per me, però mi fa piacere rendere felice almeno uno di voi, lo so, è la fortuna, lì bisogna essere fortunati, però se non vieni non potrai neanche partecipare, no? Non costa niente, io vi do dei bigliettini, non è che dovete pagare, non è una lotteria, è un regalo che vi faccio io, giustamente a sorteggio, perché la tuta è una. Vediamo, insomma. Va bene, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Rossana da Verona. Vorrei tanto ascoltare Radiorama con Change to Desire. Buona giornata a tutti.

0: Change to Desire, Radiorama, buongiorno capitano, se sei come ti vogliamo, grande, un saluto. Vedi, anche tu Gas potresti venire alla pistata di massa, secondo te poi magari ti fermi a dormire a Cervia, a Siria. Vabbè, insomma, mi piacerebbe incontrare anche tanti quelli del nord, quelli del centro Italia, quelli... Insomma, poi mi dite, no Massa, ma dove sei, cosa fai, non ci sei mai, non ti vediamo mai. No, io vi do l'occasione di vederci, di farci delle foto, di chiacchierare, di divertirci. Sì, dai, poi il locale è anche attrezzato, ci possiamo mettere su della musica noi. È una mangiata, quindi non è una serata, è una cosa per stare insieme in compagnia. Certamente non mancherà la musica, non c'è il DJ, ma c'è la musica. Comunque ci sono le casse, c'è... mettiamo la musica che ci parla, mettiamo la musica del Morning Fever, mettiamo le musiche di Natale. Ci prepariamo per il Natale, bella questa. Ciao Ivano da Fano, un buongiorno Alessandro che sono andato sempre in prima fila, Barrichello da Padova, buongiorno Walter, stamattina puliamo il camino, così siamo pronti per l'inverno, i Paoli da San Marcello, bravi. La pulizia del camino bisogna farla ogni anno, mi raccomando, perché sennò, perché se si chiude poi è un disastro. Andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni. Fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

Let's go.

0: Lose Myself, bellissima, Bausa, mamma mia che bello. Buongiorno a tutti gli ascoltatori della Dance Station, Michele da Novi. Potrei ascoltare? No, potresti ascoltare, perché devi fare un messaggio vocale, però siamo quasi arrivati in fondo. Abbiamo un altro messaggio che ci porterà poi al Party Time, l'ultimo in programmazione, in quello del Morning Fever, ed è quello degli anni 90-2000. So che vi piace, lo so. Salutiamo Rossetti Faenza, vedi, anche Rossetti Faenza, e spero che siano alla pizzata del Massa, perché loro poi da Faenza, insomma, è un attimo, gli amici di Faenza Cesena, un attimo, dai, insomma, a parte che, voglio dire, ne vale la pena, no? Ne vale la pena, ripeto, io non voglio dire... E dovete prenotare, perché sennò, cioè, è inutile, perché il locale è solo ed esclusivamente per noi, ci saremo solo noi dentro, quindi non è che possiamo andare lì quattro gatti, andiamo lì e ci divertiamo, facciamo quello che vogliamo, e uno fortunato andrà via, porterà a casa la tuta storica del Massa da Rally, insomma, la tuta sua. botta via, vabbè. Andiamo a sentire chi c'è, tocca a te, vai.
1: Sono Stefano di Carpenedolo. Per stamattina voglio sentire la canzone Life is Life. La, na, na, na, na. Grazie mille, una buona giornata.

0: Bene, signori, dopo Life is Life, Life is Life, Life, cioè, perché devi stare attento, Life is Life, vivi la vita, in poche parole, una cosa del genere, vive la vita, vive la vita. E vabbè, insomma, appunto quello che dicevo prima. Bene, intanto, ridendo e scherzando, sono le 11.27, orario giusto per andare in pubblicità, ma subito dopo c'è il party time DTM 92.000, per capirci ci sarà Alex Castellini che lo presenta, presenta anche la Bini Playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, appunto 92.000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. E dai che andiamo da qui, dai che andiamo.
1: Avanti, avanti, che posto, via, via.
0: No, è l'altra, l'altra. E dai che andiamo.
2: E dai che andiamo.

0: fame. Il segreto è la nostra tradizione.
1: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Giovedì 15 ottobre, ciao a tutti, oggi giorno del santo patrono. Di che santo patrono di cosa? No, ci sarà un santo patrono oggi, qualcuno che festeggia il patrono, ci tenevo a dirlo. Ah, vuoi sapere che santo è oggi? È Santa Teresa, ok? Siamo pronti per partire con il DTM 90. Volevo dire qualcosa di diverso, se no dico sempre le stesse cose. Va bene, sono Alex Castellini, con me c'è Walter Massa fino alle ore 11, dalle 11.30 alle 12, poi noi la sera ripartiamo dalle 20 alle 22. Oggi il protagonista è Michele di Brescia, che non festeggia il santo patrono oggi, perché San Faustino si festeggia a febbraio. Mentre invece noi siamo pronti a partire con la sua playlist, Billy Moore, Come On and Do It, Aqua, Barbie Girl, Dance Sell, Pump It Up, ma subito carichissimi perché c'è Sash, Mysterious Time.

Cioni Meraviglia dalla Grazia. Massa, ricordati che giovedì Rovaldo c'è e domani è venerdì, eh? Domani è venerdì.

Buongiorno Walter, un saluto da Massalengo. Gino, sei un gran patacca, grazie. Cos'è che ha detto? Cricchetto e il carro attrezzi del cartone animato Cars. Ciao belli!

0: Buon morning fever, Tim Martinelli sempre a bomba. Buongiorno Alfonso, il magazziniere matto di Mantova, e un saluto a David Brentonico.
1: Tra musica e rumore che ti muove, facendo il gioco dell'amore, amore. Inizia il gioco.

convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

Buongiorno, un saluto dall'Officina Meccanica in Contrada Ciporelli a Monopoli, sempre e solo Studio Più. Michael da Dosolo, sto ascoltando in cooperativa. Bene, Fabio Di Fano c'è.

Agromeccanica Bertolani inserita. Buongiorno, c'è Walter Perroni, Faenza, anche Perroni, Daniele, Dani, anche te. Ti aspetto alla pistata di massa, mi raccomando. È tanto che non ci vediamo. Vabbè, sarà una pizzata, un modo di ritrovarsi con tutti gli amici, dai che ci divertiamo.

In console Alex Castellini, un abbraccio presenti anche oggi Stefano da Reggio Emilia, il coach Bobo presente da Gabice.

manos.

Buongiorno capitano Angelone, camionista, stavo per dire, di Ferrara, sempre presente, fedele, presente. Giacomo Autista da Cremona, presente anche lui, vigilante matto c'è, anche Elidon da Fermo. Questo è l'ultimo disco, bravo Alex, stop ai messaggi.

0: eccoci qua, arrivati in fondo. Bravo, bravo, bravo Alex. È tutto rimandato a domani. A domani, domani, domani è venerdì, signori. Dai che le vender, come si dice in Romagna, dman la vender in cua la esoba, le soiba e dman la vender. Cioè, oggi è giovedì, domani. Vabbè, insomma, è così, è così. In cua la esoba, esoba. Dman la vender, poi shabot, via, poi adman un lavoro, sulla messa, la messa dal nuovo, quella dagli 11 e mezza, ne so. Mamma mia, mi manca un po' il dialetto romagnolo, insomma, sono un po'. Mi sono un po' imbastardito, però è sempre un piacere parlare a scuole dialette, sono messo netto Zizoine, lei in Te Buffalini, cioè, l'ospedale che è grande, è grande che l'ospedale che è. Lei è più grande, quella ormai, cioè. Che bello, che bello. Va bene, signori, torneremo a sentirci domani dalle 9 a mezzogiorno. Ringrazio il DJ Dami, il supporto tecnico. E adesso vi lascio con la Seal.k Gas for Lunch. E a domani, domani, domani venerdì, qualora lo vogliate, dalle 9 a mezzogiorno. Stesso programma, Morning Fever, stessa radio, Radio Studio Più. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
2: Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
3: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommen, so hazy.

Radio Più Dance Station. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.

Diamo inizio a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno cari miei Guest for Lancini, buongiorno a voi, eccoci qui, ci siamo ritrovati tutti. Che famo con Waka Waka? Beh, facciamo che tra poco arriverà il momento di chiacchiericcio tra di noi e io ho già un argomentino per voi. Pronti a far muovere il cervello anche in pausa pranzo? Ma io devo mangiare, devo riposarmi? No, no, ci penso io a voi.

0: c'è un argomento bello tosto, per voi. Anche perché devo farvelo capire bene, nel senso che non conta la prestazione, conta esserci davvero. Due persone che scelgono la vicinanza arrivano a un'intesa che rende il resto meno faticoso. Mi sono spiegata?
1: Spot. Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

soldi, lucidità e motivazione, proprio perché quando l'intimità tiene banco, quando si ha una buona intesa intima, anche tutto il resto è molto più facile da affrontare: i problemi, lo stress e l'umore che si alleggerisce, lo stress che si abbassa, torna l'energia e tra la coppia c'è anche più fiducia. Quindi non ha importanza la prestazione, ma l'intimità, anche poi perché noi donne siamo molto cerebrali. Poi è ovvio che anche noi abbiamo bisogno di a volte arrivare alla conclusione dei fatti, però è molto cerebrale, quindi la coccola e tutto quanto. Cioè, una donna può anche non arrivare alla conclusione del fatto, ma già che ci sia un prima e un dopo, crea l'intimità una situazione veramente, cioè un dopo, un post molto molto piacevole. Quindi, cosa ne dite? Siete d'accordo con questa mia teoria, che non è solo mia, oppure no? 338 141 1001, magari voi avete idee diverse.

è vero. Effettivamente, guest for lunch, studio a pranzo. Quando si è genitori, la solfa cambia un attimo, soprattutto quando i bambini sono piccoli. E quando sono grandi e sono ancora in casa, forse peggio ancora. Magari a 60 anni uno ricomincia, però proprio lì dove magari nascono i problemi, no? Quando i bambini sono piccoli, i bambini fanno arrabbiare, tu non hai più un attimo di intimità, ed effettivamente può essere che ci siano degli scontri. E allora, questo è il problema che mi state dicendo per la maggior parte delle persone. Quell'articolo che ho trovato oggi, il post più che altro, dice che se c'è più intimità c'è meno stress, c'è più voglia di c'è più fiducia nell'altra persona, c'è più voglia di stare insieme, risolvere i problemi insieme, è molto più facile andare avanti. Quindi è come se fosse una medicina fatta alla

amore, questo era quello che diceva l'articolo. Noi vorremmo fare di più e essere un pochino più intimi, ma a casa nostra non c'è un attimo di noia o di pace, Stefi ci dice. Quindi un po' è quello che stavo dicendo prima, una volta si invecchia e non ci si pensa più, come Vincenzo Napoli, è proprio lì quando si invecchia che bisognerebbe farlo perché magari non ci sono più i bambini. E probabilmente se si arriva a non fare più e non avere più un'intimità, allora è la volta che poi davvero si invecchia e non si fa più. Ma quello che mi interessa è: avete provato a fare questa cosa e non avete trovato riscontro in quello che io ho detto? 338 141 1001 The Riddle.

0: tutto il tuo bel chiacchiericcio, per carità, tutto bello, tutto è... ma sai cosa ti dico? Quando la fatica supera il gusto, molla la fi e datti al lambrusco.
1: Olè! Buon apposto! Sì, quella dei figli è una scusa. Ai motel accettano anche marito e moglie o conviventi, non solo gli amanti. Feo, hai ragione, hai ragione. Io penso però che ci ho provato, con mio marito, portarlo lì, ma non c'è stato niente da fare perché c'era da spendere, quindi... Anche quella è andata male.
2: Carissima, buongiorno, non so se puoi segnalare questa cosa, c'è un incidente molto, molto particolare sotto il cavalcavia per lo svincolo del centro Viera a Brescia, sotto proprio alla galleria, purtroppo con dei feriti importanti, quindi chi deve passare in questa zona cerchi strade alternative perché sennò si sta creando un casino pazzesco. Ecco, mi raccomando, grazie, ciao Zucca, grazie.
1: Grazie mille Zucca dell'informazione, chi ha sentito sicuramente ne terrà conto, chi passa da quelle parti lì. Noi ora chiudiamo l'argomento perché è già tardi e dobbiamo andare con il meteo, gli spot e il primo party time che inizierà con Magnetic.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite con un'ampia escursione termica giornaliera. Tra la notte e il giorno le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. DJ speciale Under the Same Moon.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo Asokita. 338 141 1001, sentivo già il rumore del prossimo brano.

saluto a Domenico di Montichiari, grazie Domenico, un saluto a Costantino, Marco da Malera, Melera, Melara, allora

cosa mangiate oggi. 338-141-1001. Chissà se state già mangiando. Magari non state ancora mangiando perché state lavorando.

c'è chi mangia l'hamburger, c'è chi mangia uova, soda e carote, c'è chi mangia la pasta col pesto, la pasta col pesto, e c'è chi tra un po' mangerà uno yogurt.

No, ma questo è da invidiare proprio. Oggi paccheri all'astice. Paccheri all'astice. Dimmi, giovedì. A proposito, stasera carta e plastica da mettere fuori.

Mandiamo un saluto a Domix da Loco Rotondo. Chissà cosa sta mangiando lui. Starà mangiando? No, secondo me no, non sta mangiando.

Facciamo un saluto a Mirko, il campionato della Megabox. Un saluto a Mirko, e lui è il campionato? Ragazza, io sono ragazza. Mi fai un saluto a Mirko, il campionato della Megabox? Certo, ragazza. La ragazza ha fatto il saluto a Mirko.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
3: Party time.
1: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile, parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Due operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle quattro italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League due trasferte attendono Milan e Juventus, alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Istituto De Nova Cure Dentali e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con lassil.k.

Giova Alfa si muove. Buongiorno, buon pomeriggio, anzi, guest for lunch, ospiti a pranzo. Ci siamo, inizia la seconda ora di ospiti a pranzo con la Sil.K su una Dance Station d'Italia, Radio Studio Più. E oggi cosa succede nella seconda ora? Beh, abbiamo un ospite anche oggi, quindi io direi di non perdere troppo tempo. Il buon pomeriggio ve l'ho dato e continuiamo con la musica Taylor Swift.

ospite con i suoi consigli. Questo pomeriggio, questa seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo, la troveremo, perché lei è un'ospite donna, la troveremo tra pochissimo. Intanto noi, dopo una bellissima, una bravissima Taylor Swift, andiamo con un'altra grande, Amy Winehouse, Back to Back, Black.

0: Ci ritroviamo tra pochissimo con l'ospite di oggi.
1: Studio Più Dance Station. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommen, So Hazy.

0: credo di avere già al telefono la nostra ospite di oggi. Pronto?
1: Pronto, pronto, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Sara, benvenuta a Gasparlancio a Studio a Pranzo. Come va?
1: Tutto bene, grazie.
0: Oh, bene, molto bene. Senti, io così prima di iniziare, di mettere la sigla, volevo domandarti se c'era in previsione qualche fiera, qualche evento dove potevano trovarti i nostri ascoltatori.
1: Guarda, abbiamo 3 fiere in ballo, sia a Mantova che a Verona e anche a Padova, zona Arsego, San Giorgio delle Pertiche, quindi ci siamo ovunque questo weekend.
0: Caspita, e possiamo trovare tutto su Instagram o sul sito? Dove possono trovare,
1: sì,
0: queste info?
1: Assolutamente, sul sito e anche su Facebook, stiamo pubblicizzando tutto.
0: Benissimo, allora io vado di sigla e poi spieghiamo di cosa stiamo parlando.
2: Studio Più presenta One Day Sponsor.
3: One Day Sponsor.
2: 3 minuti con
0: De Nova. Stiamo parlando dei vostri denti, della vostra bocca, del vostro sorriso, delle vostre cure dentali. Buongiorno, ancora benvenuta Sara. Allora, vogliamo dire, dillo meglio tu di cosa stiamo parlando.
1: Sì, stiamo parlando della clinica dentale De Nova, che si trova a Fiume in Croazia. Si risparmia davvero tanto, dal 50 al 60% in meno rispetto all'Italia, grazie al fatto proprio che in Croazia ci sono meno tasse e meno costi. E noi vi organizziamo tutto, vi organizziamo il primo viaggio, la visita. Tra l'altro il primo viaggio e la visita, la panoramica e i preventivi sono anche gratuiti e c'è comodamente il pulmino che vi accompagna tutti i giorni. Quindi anche solo per venire a fare un preventivo e metterci il naso ne vale assolutamente la pena. Si parte il mattino dai principali caselli autostradali e si torna poi nel pomeriggio. Vi ricordo che siamo in fiera, come abbiamo accennato prima, proprio in queste settimane, sia a Mantova alla fiera del

0: 25, il sito clinicadenova.com, che da lì potete anche entrare in chat via WhatsApp con me. Tra l'altro in fiera è molto bello venire, perché lì vi daremo, solo in fiera, un buono sconto che vale un anno, che se venite a fare la prima visita vi verrà applicato proprio sul preventivo delle vostre cure, quindi un ulteriore risparmio.
1: Oh, vedi, quindi conviene andare alle fiere. Poi c'è quella della polenta, quella del risotto, no? Puoi anche mangiarti alla fine del colloquio o prima o dopo, insomma, un bel risotto e una bella polentina, che non è male. Quindi voi chiamate questo numero, potete anche scrivere su WhatsApp se andate sul sito, e potete chiedere informazioni se già state facendo delle cure, se avete già anche le vostre radiografie, si chiamano così, vero? Dei denti?
0: Sì, o qualche piano di cura, ecco, fatto da poco, me lo potete mandare, noi vi facciamo il nostro contro preventivo.
1: E quando sarete d'accordo, capirete con Sara e i suoi collaboratori come trovarvi con il pulmino che vi porterà direttamente, insomma, per il viaggio direttamente in Croazia, dove c'è l'euro, dove non servono documenti se non la carta d'identità, e tutto è anche scaricabile come qua in Italia. Ecco, dopo aver fatto tutte queste considerazioni potete partire, andare e addirittura riuscire ad iniziare subito le vostre cure, quindi sfruttare subito anche il primo viaggio, giusto?
0: Assolutamente sì.
1: Benissimo, allora io penso che abbiamo detto tutto. Ricordiamo le tre fiere e poi ti saluto, perché devono andare subito a consultare il sito di Denova.
0: Certo, allora la fiera del riso mantovano, che è già iniziata e dura fino al primo di novembre, oppure ad Arsego, proprio questo weekend ci sarò io, che è in provincia di Padova, oppure ci trovate anche a Verona la fiera della polenta Pigasio.
1: Grazie mille Sara, tutto perfetto come sempre.
0: Grazie, ciao,
1: buona giornata.

eccoci qui, Guest for Lunch, ospiti a pranzo, grazie anche all'ospite di oggi, però anche grazie a voi che siete sempre con me, perché voi siete i miei primi ospiti, e quindi direi che a questo punto, dopo aver detto l'ultima nata, posso andare con I'm a Boogeyman. Dai, sono riuscita a schiacciare. Ripetere il nome dell'azienda, De Nova. De Nova.

0: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
1: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il nostro primo party time di Guest for Lunch, secondo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, è iniziato e salutiamo Rosanna da Gustavo, Robertino di Pesaro, Simone da Milano e ancora Maria Laura da

Ciao Sil, un saluto da Davide che è andato a prendere le uova dal papi Custoza. Bravo Davide, anche da Antonio da Sil.

c'è chi vuole una canzone degli AC/DC, per piacere, per il nostro collega Gigi Talpa, dai suoi amici, immagino. Un gran saluto a tutti i raccoglitori e ai suoi colleghi. E poi salutiamo Giuseppe. Buongiorno, popolo di Radio Studio Più. E non so se posso mettere gli AC/DC, adesso vedo.

Dai che li ho trovati. Salutiamo anche Robertino da Robertino l'avevo già salutato, Simone da Milano. Li ho trovati gli SDC, ma dopo però. Diciamo come finale, dai. Special guest.

0: hits of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Miracco, If You're Dancing.

0: gira, che gira nel club.
1: La stanza che gira,
0: che gira.
1: La stanza che gira nel club.
0: Nel club. Ciao Giampi. Ti saluta Nicola. Ciao Pippo. È arrivato Pippo. Quindi devo andare, è arrivato Pippo. È alto così Pippo. È un cagnolotto carinissimo. Ciao Pippo. Che salta, fa dei salti questo cane allucinante. Ciao Pippo. Non c'è Penny oggi, non c'è. Io vi saluto, vi do l'appuntamento domani. Ci ritroviamo alla prossima. Un besito grandissimo. Cioè, ci ritroviamo domani e vi lascio con Mickey Garzilli e Feel Good. Ciao.
2: Questa è

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
1: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
0: Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano. A renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Orrore in una RSA del Milanese dove quattro anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione tre operatori sociosanitari, tra loro due uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate. Sentiamo Gianni De Gaetano.
2: Se qualcosa può andare storto lo farà a sentenza, è inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges, scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora, sul 3-1, rovesciata come un calzino, in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 dell'italiano in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate, Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, in Conference alla stessa ora Atalanta-Paphos.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: Inizia! Oh, che bello, arrivi qua tutti amici, inizi il programma, spariscono tutti, spariscono. Amici, amici, amici, lo so, amici. Meno male, c'è il nostro amico Mani al Cielo, 2 del pomeriggio, giovedì 15 ottobre. Ragazzi miei, ma che bella giornata c'è anche oggi. Giornata dedicata alla consapevolezza. Bisogna essere consapevoli ogni tanto dei limiti che si ha e dei pregi. Dai, comunque iniziamo. Feel good.

0: Buongiorno Cartilli, I feel good.
1: Sempre, sempre, sì. Beh, prospa ragazzi. Giovedì, dai, metà settimana è volata, arriva il giovedì e le persone sono già un po' più rilassate. Vai in giro, rompono meno le balle, posso dirlo, perché veramente svegli al mattino, quello che inizia a usare il taglia erbe alle 7:30, sono rialzato fuori e ho detto, Cocco, vabbè, dai, siamo amici, fammelo fare, siamo amici, amici, amici, e poi vabbè. Va bene, come state? Mi auguro tutto bene, abbiate passato un buon mercoledì. Chi ha guardato la partita? Ammazza a Roma, ragazzi miei, mamma mia, 3 calci d'angolo, 3 gol. Però vabbè, dai, speriamo, incrociamo le dita. Sarà il turno del Milan e della Juve, del Milan, la festa di Sorda, fatemelo dire. Mamma mia, che squadra di scappate di casa. Speriamo che ci mettiamo un attimino a posto, dai. Anche perché c'è Berlusca là in alto che si incavola di brutto. Vabbè, stavamo parlando, consapevolezza. Magari uno sa di avere dei pregi o dei difetti e mi siete mai fatti un esame di coscienza a valutare se voi avete più difetti o pregi? Non facciamo i fighi che tutti abbiamo pregi. No, io difetti non ne ho perché c'è tanta gente che ha i difetti e non sa di averli.
2: Amici.
1: Amici, questa cipalipa, come dice un mio amico. Vabbè, allora, principali pregi, punti di forza, bene o male, dell'essere umano maschile o femminile. Empatia. Voi siete empatici? La capacità di comprendere e condividere le emozioni altrui. Siete onesti? Ma alzi la mano chi è onesto qua, dai, per favore. Tutti con la laurea in testa. Affidabilità, responsabilità, la precisione nel mantenere gli impegni assunti. Lo fate voi? Avete determinazione, la costanza nel proseguire obiettivi e superare ostacoli? Flessibilità e creatività, apertura al cambiamento. Siete aperti ai cambiamenti? No, dico, siete aperti ai cambiamenti, di trovare anche nuove soluzioni nella vita, di trovare cose nuove. Questi sono un po' i principali punti di forza, dei pregi, diciamo così. Difetti, vediamo un attimino. Chi è impulsivo e irascibile, alzi la mano. Fatevi un esame di coscienza in questo momento. Chiudete gli occhi, respirate profondamente. Impulsivi, irascibili, perfezionismo, pignoleria. Quanti di voi sono pignoli o pignole? E che cazzo? Chi è quello che ha l'abitudine di rimandare compiti e impegni? Procrastinazione, il termine esatto. L'orgoglio, la rigidità, questi sono difetti. E adesso io vi ho detto un po' in linea di massima quali sono le cose positive e le cose negative. Fatevi un esame di coscienza e fatemi sapere come state messi.

into a runway. Tell them make room.

Garzo, Garzo, hai notato anche tu che andando su con l'età si fa sempre meno l'amore? Anche perché costa sempre di più. Ciao, Dance Music.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi. Take control.

0: molta calma, take it slow. Metti un DJ produttore tedesco, uno francese, li metti insieme, shaker in attimino e viene fuori questa melodia techno molto bella. Bravi, bravi. Va bene, allora, esami di coscienza. Sei una persona con più pregi o più difetti? Ah, qui arrivano, sembra tutti, Io volevo chiedere, Lorenzo, intervieni un attimo dal privé, per favore. Perché tu sei una persona che ha più pregi o difetti? Sentiamo un attimino se interviene, perché che con gli amici, vedi, quando hai bisogno gli amici spariscono, amici e poi... E allora andiamo a campione un attimino, andiamo a campione, dai, chiamiamo qualcuno, sentiamo, c'era già qualcuno al telefono, ragazzi, state calmi, per piacere. Allora, vediamo un attimino perché arrivano un sacco di messaggi, perché ogni tanto, quando le cose vanno bene, vanno male...
1: Peter, mi hai chiamato?
0: Ecco, intanto c'ho Lorenzo, ascolta Lore, ma tu hai più pregi o difetti? Fatti un esame di coscienza.
1: Oddio, non lo so.
0: No, ecco, bravo, bravo. Qua meriti l'applauso, perché in questo caso sei lì un attimino che dici, bah, forse ho più difetti. Bravo.
1: Lo metti te l'applauso?
0: Sì, l'ho messo io l'applauso.
1: Ah, meno male.
0: Grazie, Lorenz. Sentiamo
1: ciao
0: chi c'è in linea. Ciao, Turch.
1: Chi è che sta chiamando qua?
0: Non lo so, sentiamo. Adesso vediamo un attimino, rispondo.
1: Ciao.
0: Pronto?
2: Ciao, Garbo.
0: Ciao. Chi sei? È sparito, aspetta. Aspetta un attimino, per piacere. Allora, ti ho in linea, ci sei ancora?
2: Ci sono io.
0: Allora, come ti chiami? Un attimino, qui abbassiamo i volumi. Il nome?
2: Federico Dai Lasi.
0: Allora, Federico, tu ti fai ogni tanto un esame di coscienza?
2: Certo, sono nato con l'esame di coscienza in mano.
0: Ascolta, tu hai più pregi o più difetti?
2: Bella domanda, di la verità.
0: Cioè, se hai dei pregi vuol dire che tu sei una persona affidabile, onesta, sei flessibile, creativo, sei aperto a dei cambiamenti, ti rivedi in questo?
2: In tutto mi rivedo.
0: Capito? Dunque sei una persona positiva, tu non sei uno impulsivo. Cioè, prima...
2: No, assolutamente.
0: No, sei razionale, sei una persona razionale tu.
2: Sì. Quella. Infatti ci ho messo un po' di tempo per risponderti.

0: Che ti va bene, caspita. Va bene, Federico, grazie, perché questo mi fa piacere avere delle persone che ci ascoltano e sono positive. Bravo! Ciao Fede!
1: Grazie per la chiamata.
0: Anche a te, ti vogliamo bene, ciao! Che bello! Vedi, perché poi ne andiamo a campione sugli ascoltatori e valutiamo un attimino com'è la situazione. E se abbiamo a che fare con persone che hanno dei pregi, è positivo, miglioriamo anche noi. Va bene, continuate a messaggiare voi. 338-141-1001.

Ma mi dici che c'entrano i cani che abbaia? Che c'entra? Ah, vabbè. È bello perché hai figlio di un programma strano e la gente vuole le cose strane. Allora, giornata mondiale della consapevolezza, e da là si prende la

0: palla al balzo. Sì, cioè, ma tu sei consapevole di essere una persona che ha più pregi o più difetti, capisci? Cioè, sei positivo, negativo, da che polo sei, che poi dicono di essere tutti positivi, ragazzi miei, che poi è un problema. Vediamo, abbiamo un altro amico che andiamo a beccare. Chi sei? Dov'è che andiamo?
1: Sono Sandro, sono Sandro di Desenzano.
0: Desenzano, ma sei qua fuori, Sandro. Beh, ti apro la porta. Sandro, giornata mondiale della consapevolezza. Tu sei consapevole di che cosa?
1: Di avere, con il mio ottimismo, di aver preso tante di quelle fregature.
0: Vabbè, ma tu quando tiri la linea, cioè la riga, no? Un giorno che ti svegli al mattino e pensi di essere una persona che ha più pregi o più difetti? Fatti un esame di coscienza, veramente.
1: Più pregi, dai, ormai più pregi. Più pregi.
0: Te lo dici tu, cioè te lo dici
1: sì,
0: tu.
1: Sì, lo dico io.
0: Vabbè, voglio dire, cioè, fammi un esempio dei tuoi pregi, dai. Tirane fuori un paio, dai. Ecco.
1: Sono sincero.
0: Beh, bravo, su che sei una persona onesta, eh? Entri in questa categoria. Onesta, dunque sincerità, va bene. Poi...
1: Adesso
0: e poi, una è un po' pochino, però, cioè, voglio dire, sei una persona che ha empatia, cioè, voglio dire, con le altre persone vai anche a pelle, ti senti a tuo agio, sei una persona, voglio dire,
1: no, io uso un po' di falsità, proprio al gioco, dai.
0: Ah, stai al gioco, sei una persona flessibile, sei creativo, sei aperto a nuove esperienze.
1: Sempre. Ma su quel lato lì, Garbo.
0: No, aspetta. In generale io parlo, non voglio dire. In generale, non entriamo là a quest'ora perché voglio dire che è sempre lì. Beh, sei sposato, hai figli, come stai messo?
1: Ah, beh, sono separato, ho una compagna. L'hai conosciuta anche te.
0: E allora ne hai di pregi, eh?
1: Sì,
0: non hai. Sei un uomo che non ha difetti. Guarda, in 3 secondi hai raccontato brevemente ciò che è. Dunque, ci può. Hai figli? Come stai messo?
1: Sì, un figlio separato. Io
0: beh,
1: sono
0: separato
1: però.
0: Con
1: è già
0: figlio.
1: Adulto, ma era da 30 anni. Adesso ciao. È sempre lì che bussa, Garzo. Sempre lì che bussa comunque.
0: Beh, va bene, vuol dire che sei un punto di riferimento quando bussano.
1: È vero, questo
0: è importante. Vabbè, sa, altra persona positiva, una che ha tanti pregi, meno male, così mi gaso con il programma, hai capito?
1: Oh, certo che sì.
0: Ti ringrazio, Sandro. Ciao, un abbraccio,
1: ciao,
0: ti vogliamo bene.
1: Ciao.
0: È così, guarda quanta gente giusta che abbiamo.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.
0: Disco del passato, mamma mia, quanta emozione. Gloria Gaynor, reach out, I'll be there.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscine infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

non solo. Poi è arrivato questo messaggio qua. Cos'è? Un saluto a tutti i ragazzi del 4 reggimento di Mantova. Vabbè, salutiamo. Ciao ragazzi! E tutti quelli che anche. Quelli in divisa, bisogna salutarli tutti, tutti, perché ragazzi, senza di loro, ragazzi, in divisa, che tu faccia il militare, che sei un caramba, un culotto, una polizia locale, tutti quelli in divisa, li salutiamo!

0: diventato anche un must, come si dice. Senti, senti cosa arriva.
1: Le mani al cielo! Le mani al cielo!
0: Sì, ma non ti sforzare! Non ti sforzare! Senti come si sforza! Le mani, senti, fai sentire.
1: Le mani al cielo! Le mani al cielo!
0: Va bene, grazie!

oggi è Baglioni Chiani, non lo so.

0: perché poi alla fine è tipo un festival, il party time. Compilation realizzata al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali, capitanata dal DJ Dami e dal nostro Paramix. Vedi, mani al cielo, chi c'è? Chi
1: ciao
0: c'è?
1: Michi Gazzo.
0: Ciao Michi.
1: Volevo dirti una cosa.
0: Che cosa?
1: Le mani al cielo, le mani al cielo sulla Dance Station d'Italia con I Feel Good, Party Time anni 90.
0: Bravo.
1: Viva la Dance Station d'Italia.
0: Bravo.
1: Le mani al cielo, mani al cielo.
0: Abbiamo capito, bravo.

0: Meet.
1: Quella, direttore.
0: Da noi non solo le mani al cielo.
1: Bravo.
0: Vi ricordo la promo per Halloween.
1: Qual è?
0: Alle prime 30 coppie che prenoteranno ci sarà un weekend storico.
1: Vero?
0: Signori, dico storico perché sarà gratuito.
1: Tutto.
0: E in più in omaggio avrete anche una Smart TV da 65 pollici.
1: Là.
0: Solo al motel Do Meet Me.
1: Bravo, grazie. Siete avanti, ragazzi.
2: Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Kek, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5,

0: Marco. Ciao, un saluto a Camilla, la camionista di Casa Leone.
1: No, salutiamo, a parte Camilla, tutte le camioniste, che sono veramente tante e guidano meglio degli uomini, lo dico io, si vede, sì, ma anche dati alla mano, voglio dire, ci sta, chi è? Ui, fai sentire il bimbo.
2: Bimbo mister, bisogno monte.
1: Che c'è?
2: Fuori di testa.
1: Oddio, questo è del depravato però. Questo, ragazzi, bisogna stare attenti, quando non è a posto.

0: cielo alle mani, il cielo alle mani, voglio il cielo alle mani, tutto il cielo alle mani,
1: ma mani al cielo, e questo è andato anche lui, è andato anche lui. Mani al cielo.

0: che
1: dimmi.
0: Ma se tu stai a do stesso motel do Meet Me che sta a gelatare.
1: No, sui motori di ricerca, basta che metti su Google Maps. Metti motel, ma anche hotel, perché hotel motel sono tutte e due le strutture. Do Meet Me e vedi, ti dà la location, la posizione esatta.

0: Party Time, che arriva gente un po' fuori binario. E questo ha fatto un intervento nelle parti intime e gli è cambiata anche la voce, ma ci sta, perché questa è una grande famiglia che accogliamo tutti. Perché c'è Frankie che serio sta guardando il telefono.
1: Non ci sono, io arrivo dopo.
0: Arrivi dopo.
1: Questo okay. È l'ologramma. Questo è l'aspettando che arrivo.
0: Caspita! Aspettando Frankie Gada.
1: Esatto. Quindi in realtà tu non mi stai vedendo, sono nella tua mente.
0: Ah, porca miseria! Avanti da questa parte!

0: Dance Show realizzata al momento dal nostro lab, andando così a scegliere ciò che si è ballato tra gli anni 90 e i primi anni 2000. E la gente in quel momento che percepisce il suono, dove arriva questo disco nella mente, torna indietro nel tempo e rivive quegli anni. E sentite, senti qua,
1: ecco, a bomba.
0: Sì, perché lui è ritornato ragazzino, l'amico, il nostro PR da Chivasso, c'è!
1: Uno libero, party time!
0: Libera Marco, questo lo diceva già un'altra persona, eh. Non possiamo fare le coppie degli altri, capito?

0: Radio 883 chiudiamo la prima festa di oggi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
6: Questa sera a mezzanotte.
7: Spot.

0: Olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fervono i preparativi per la prossima edizione della Gran Fondo Val Casies. In Alto Adige, la maratona di sci di fondo più amata e rinomata dell'intero arco alpino, su percorsi da 30 o 42 chilometri. Ogni anno vi partecipano migliaia di atleti. Studio Più, la radio ufficiale della gara, trasmetterà la partenza e la fase successiva all'arrivo. Sabato 20 febbraio, gara in tecnica classica alle ore 10. Domenica 21 febbraio, gara in tecnica libera. Gran Fondo Val Casies. L'evento si svolge nella splendida area turistica di Plan de Corones. Informazioni e iscrizioni esclusivamente online sul sito www.valcasies.com. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

Disco. The best music. The Dance Station. Radio Studio Pew.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera tra la notte e il giorno. Le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord, ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio, e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: pietra del pomeriggio, direttamente dal GF Vips, il nostro Frankie Gada.
1: Non sono io che sono stato in quella trasmissione, ma immagini, il mio collega.
0: Immagini te il Grande Fratello.
1: Ma no.
0: E vinci, arrivi primo, vuoi il primo premio, ci sono tanti soldi. Solo per quello.
1: No.
0: No, niente. Sai perché la cosa negativa è che anche in bagno ci sono le telecamere.
1: Ma no, ma non è vero. A parte quello, è l'etichetta che ti porti dietro per tutto il resto della vita. Che è un compromesso di cui insomma, sai che abbiamo qualche amico che c'è stato, no?
0: Ma sai che grazie a quello tanti amici o nostri amici sono messi a posto per una vita.
1: Sì, è vero, però tanti anche no. Quindi vedi, comunque sia, va bene.
0: Parliamo del Grande Fratello, qua c'è uno che ha partecipato alle selezioni, ma non è stato preso perché è troppo giovane, diciamolo, Lorenzo.
2: Sono under 36, non mi hanno preso.
0: Va bene, come
1: eccoci.
0: Stai Gada? Come
1: bene,
0: stai?
1: Bene, bene, bene, allora, mi sono mancato.
0: Sì, ti dico la verità, ieri parlavamo a un certo punto, ho detto, dov'è il Gada? Ho detto, mi è arrivata una foto da un aereo.
1: Sì, ho detto che no, era venuto l'elicottero. Io ti ho detto che avevo paura dell'elicottero. E niente, sono stato prelevato e portato lontano.
0: Eri in alta quota.
1: Ed ero in quota, perché l'elicottero va in alto.
0: Certo, ovvio. Okay. Caro Frank, allora nella prima parte abbiamo parlato di oggetto che oggi è una giornata della consapevolezza, giornata mondiale.
1: Sì.
0: Allora, bisogna essere consapevoli se si ha più pregi o più difetti. Questa domanda l'ho rivolta ai nostri ascoltatori.
1: Ok.
0: Secondo te?
1: Sì.
0: La percentuale maggiore è stata quella di gente che ha più pregi o più difetti?
1: No, si guarda.
0: Aspetta, concentrati prima di rispondere.
1: Ma sicuramente sono i difetti, Miki.
0: E invece no.
1: No?
0: Tutta gente che ha pregi. Positivi, empatici, aperti a nuove situazioni.
1: Aspetta, tu hai chiesto alle persone e le persone hanno risposto parlando dei loro pregi.
0: Sì, sì, beh, ho detto, fatti un esame di coscienza.
1: No, devi parlare con la moglie o con la fidanzata?
0: Quello, lo so io. Infatti fatti un esame di coscienza. Tira la riga oggi.
1: No, vabbè, ragazzi, i pregi li abbiamo, ma sono i difetti con cui dobbiamo di più avere a che fare.
0: Però è confermato che l'uomo tosto è pieno di difetti.
1: Ma sì, ma tutti abbiamo dei difetti, Miki. Tutti abbiamo tutti commettiamo degli errori, tutti commettiamo delle cose che non vanno bene. L'importante è imparare dai propri errori, dai propri difetti. I difetti si migliorano se si vuole. Altrimenti
0: rimani difettoso.
1: Uno rimane difettoso e va bene. Non è che puoi ritornare indietro. No. C'è la fabbrica che ti dà il pezzo di ricambio.
0: Comunque tu adesso sai.
1: Sì.
0: Che abbiamo la gente che ha più pregi che ci ascolta.
1: No, sono contento. Allora.
0: Così almeno sappiamo di cosa parlare.
1: E oggi,
0: come
1: questi pregi arriveranno al 338-141-1001, no?
0: Beh, mi auguro. Mi auguro.
1: No, nel senso che se uno ha tanti pregi, è giusto che li metta a disposizione, ok? Quindi. Anche.

0: Club Connection.
1: Musica, giochi, curiosità e soprattutto voi che siete i veri protagonisti del programma dove tutto è possibile.
0: Club Connection.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 22 a mezzanotte
1: e il sabato dalle 16 alle 18.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Names 51 e Sandro Tommasi, Take Control.

0: fatto, caro Frankie? Visto, che bello. Ieri, cos'è che ti ha colpito in alta quota? Cosa ti è piaciuto?
1: Beh, vabbè, ieri sono stato in Sud Tirolo per la terza volta quest'anno e ti dirò... Comincio a entrare...
0: Ecco, ho visto un po'
1: nella... Vabbè, ci sono delle passeggiate stupende da fare. In questo periodo qua, perché ho scelto?
0: Sì.
1: Innanzitutto ho rifatto un viaggio con mia sorella, che non facevo da 50 anni quasi.
0: Che bello!
1: Perché eravamo stati in quel posto all'età di 8 anni, portati dai nonni o dagli zii. Quindi comunque sia, sai, affronti un viaggio con tua sorella, che è più social di te, tra l'altro.
0: Salutiamola. Il nome possiamo dirlo.
1: Certo, dai. Suor Marta.
0: Suor Marta, ciao Marta.
1: Per cui abbiamo detto andiamo a farci una scampagnata in montagna e abbiamo scelto Sud Tirol, dove ieri c'era una giornata meravigliosa, perché questa alta pressione ha portato un clima in montagna pazzesco. Ma la cosa bella è che non c'erano nuvole ieri, nemmeno il pomeriggio, perché solitamente chi va in montagna sa che oltre i 2000 metri
0: è facile
1: che le creste tu non le vedi più. Invece ieri era tutto talmente limpido, tutto talmente fantastico,
0: che bello,
1: che nonostante la levataccia delle 5 del mattino, la vista di quello che si vedeva dall'alto, quindi non so, il ghiacciaio dell'Adamello piuttosto che altre cose, altre cime nevate eccetera, ci ha fatto vivere un momento molto molto bello. Siamo stati anche al lago di Carezza. Al lago di Carezza c'è tutta una leggenda.
0: Ho visto
1: lago arcobaleno.
0: Colori belli.
1: Allora, io posso dire che da quando eravamo bambini a com'è adesso il lago di Carezza, il lago soffre tantissimo, perché la siccità di quest'anno ha ridotto il lago a un decimo. Questo ti dà un colpo, perché tu vedi dove arrivava l'acqua una volta.
0: Sì,
1: ma l'altra cosa, il colpo d'occhio diverso rispetto a prima, è il fatto che qualche anno fa i venti fortissimi che hanno colpito quella zona della Val di Fassa hanno fatto cadere migliaia di alberi. Quindi le montagne, se tu guardi dall'alto, ci sono delle fette completamente nude, con ancora solamente i tronchi che sono stati tagliati poi dai falegnami. Ecco, però merita. Era pienissimo di giapponesi.
0: Dove?
1: E di gente sudamericana.
0: Quella!
1: Veramente,
0: caspita!
1: Non ho mai visto tanti sudamericani.
0: I giapponesi sono arrivati fino là.
1: Sulle nostre Dolomiti, pienissimo. Mi è dispiaciuto mi è dispiaciuto non avere tempo, perché avevo un corso anche ieri sera da fare, di andare fino alla Marmolada e vederla dall'alto.
0: Ma che bello è! Tu vai su in montagna, quanti metri sei lì?
1: No, facciamo 1700, 1800
0: e poi chi trovi? Ciao Cingino!
1: Trovi giapponesi, sudamericani che parlano così nella foresta e ti senti strano, perché dici dove sono? Nelle Ande. Hai capito?
0: Bello,
1: però
0: bello.
1: Il viaggio fatto considera che io e mia sorella di viaggi da quando eravamo bambini insieme non li abbiamo più fatti, lei vive a Roma.
0: Certo.
1: Però fare un viaggio da soli.
0: Ecco, consiglia dove mandarmi.
1: Non è che scegliete dove andare, dove vi pare, il concetto è fare il viaggio con qualcuno della tua famiglia con cui è tanto che non lo fai.
0: Beh, bello questo, deve essere.
1: Hai capito?
0: Bello,
1: perché ti non so, ti dà un qualcosa in più.
0: Ma è anche un ritornare indietro, rivivi un'emozione.
1: Sì, rivivi delle emozioni, perché poi scattano dei ricordi che magari tu non li hai, li ha lei, e ti dice: ma sì, ma ti ricordi che qua lo zio ci diceva questo, facevamo questo e quell'altro.
0: Comunque,
1: e tra l'altro ho anche una sorella che è suora, ma ieri era in abiti civili, capito?
0: Bello,
1: che ho dovuto prestargli io, perché altrimenti
0: allora,
1: non c'è.

0: hai specificato e puntualizzato certe cose e poi arrivano
1: qualcuno
0: questi.
1: Qualcuno ha scritto, ma si vedono anche le cime di Rapa? No, le cime di Rapa si vedono solo da Castel del Monte in Puglia.

0: Le 3.24 sulla Dance Station d'Italia, I Feel Good, il programma che state ascoltando.
1: Sicuro.
0: Il Gad è arrivato. Il Gad, guarda quanti amici oggi, c'è un movimento. E arriva verso fine settimana, qua si riempie di donne, di ragazze. Guarda che bello, che caspita, ragazzi.
1: Le scelte.
0: Da quando c'è Paromix c'è un movimento.
1: Le scelte over 40 oggi. Esperienza.
0: Ma infatti all'ingresso c'era il cartello. C'era il cartello, ragazzi.
1: Perché le selezioni le facciamo solo under 36.
0: Sì.
1: Mentre invece
0: poi
1: per
0: c'è feste di amici.
1: Allora può essere anche over 40.
0: Disco del passato.
1: Ok, se lo dici tu.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
3: Darling, you got to let me

0: good. I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Studio P. Dance Station. Spot.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Tommen, so hazy.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: E allora, sorprese delle sorprese oggi,
5: sì,
4: Frankie.
5: Eh sì, that's right. Aspetta che me facciamo con l'eco.
4: Vai, vai con l'eco, vai.
5: Ladies and gentlemen, we are glad to present you Mr. De Niro in console.
4: Che dici, che è parente di Robert lui? No, no, beh ragazzi, tanta roba, no, tanta roba.
5: De Niro.
4: De Niro. Tutto attaccato.
5: Niro un paese.
4: Ah, Niro è un paese.
5: Sto scherzando.
4: Alzate il volume!

0: Partita in live, che uno dice come mai vengono gli amici a trovarti, non li fai suonare.
1: Ma certo,
0: che cazzo,
1: sembra di essere piombati nel super club, eh?
0: Esatto. Vero?
1: Le sonorità sono più o meno quelle.
0: Arrivano gli amici, ti pagano il pranzo, la cena, ti danno la bustarella sotto banco.
1: Ah,
0: te
1: hai dato tutte queste cose? A me no, cioè, ancora, ancora vado via, ciao.
0: De Niro in console.
1: 338-141-1001 è un party time, per cui dove state ballando? Fatecelo sapendo.
0: Gli hanno messo anche gli effetti speciali a lui, però.
1: Ma non è vero, perché ce l'hai sempre anche tu. Che effetto speciale? Cos'ha lui di diverso?
0: Guarda, dietro di sé ha le strobo che vanno.
1: Le vedi solo tu.
0: E guarda che effetto.
1: Cosa hai mangiato a pranzo?
0: No, insalata, solo insalata.
1: Sì, insalata aliena.
0: Era un po' particolare. L'Italia che balla, ci dicono che a Pesaro stanno ballando.
1: E non solo, anche in provincia di Mantova.

anche a Civitella Roveto. Siamo qua in provincia dell'Aquila, non so quanti abitanti ci siano, però mi dicono che tutti la stanno ballando.

0: anche a Vignola, in provincia di Modena, si balla con le mani al cielo.
1: Meno male.

0: Party Time live con De Niro in console.
1: Voilà. Senti come suonano gli ossicini di Martin Garrix. Un xilofono fatto
0: Fai
1: di
0: ossa. Fai uscire gli animali che hai dentro.

0: tanta gente nel dance floor, caro Frankie, e poi c'è gente che si perde, però senti, senti se riusciamo.
1: Si è perso?
0: Sì, si è perso.
2: Benvenuti.
0: Ok. Vada a beccare.
1: Ma deve ricordarsi il nome della radio, è difficile. Poi deve ricordarsi i nostri nomi. E poi deve salutare anche De Niro, cosa nuova. Ora, non è mica facile.
0: Hai ragione, non ci avevo pensato.
2: Benvenuti.
1: Ciao. Benvenuto anche a te, caro.
0: Sulla Dance Station Italia si balla, si balla, si balla.
1: Sei solo chiacchiere e dischi.

0: Nel Salento stanno ballando.
1: Anche nella Val di Non si raccoglie musica.

arms, the left eye.

0: ci identifichiamo nei suoni, nelle realtà musicali. Questo è il Party Time Live.
1: In console, Mr. De Niro. Hai sentito, accompagnato dalla vociona di... Madonna.
0: Però,
1: Fateless.
0: Sai che lui ha dato soltanto un inizio di cash, un acconto. Poi quando finisce ti deve dare il resto, eh.
1: Sì.
0: Eh no, te lo dico subito.
1: Io non ho visto neanche niente. Non
0: quando
1: niente.
0: Arriva qui, facciamo tirare tutto. Che cazzo, vai. Stanno ballando anche quel di Milano.
1: Anche un salutone va a Costa di Chignolo.

0: anche da Levico Terme vi ascoltiamo, grandi ragazzi. Mario da Trento.
1: Grazie. Ciao Mario.
2: Stavo pensando una cosa, Franchi. Se noi li chiamiamo qua, ci facciamo pagare.
1: Ma
2: tutto
1: chi?
2: Tutti quelli che vengono a suonare. Ci frega. Tanto sai quanti lo fanno in
1: no,
2: giro?
1: No, vabbè, allora li chiamiamo e
2: pagano.
1: Ma metto anche l'adesivo sulla macchina se ce l'hanno.
0: Party time!
2: Poi anche sul biato stanno ballando, capito?
1: Come sono le tue mutande? Velate o usmate?
2: Velate, velate, sì.
1: Non sul biate?
2: No, no, sul biate no, assolutamente.
0: Bovisio Masciago è presente, vai. Ma tutta l'Italia sta ballando.
1: Anche Fermo balla, che è un controsenso.
2: Ragazzi, guarda che sia Fermo balla, è tanta roba.

0: ascolta, ci dicono che a Chiaravalle si balla, ma Chiaravalle dove? Vicino Catanzaro, dove? Vicino Ancona?
1: No, Chiaravalle di Ancona.
0: Chiaravalle di Ancona?
1: Sì,
0: non so, ce n'è tanto di Chiaravalle, anche vicino a Milano.
1: No, quella
0: c'è Chiaravalle.
1: È più scura quella.
0: Ah, è più scura quella, ho capito.
2: Yeah, welcome to Party Time. In console, il suono silenzioso di Mr. De Niro.
3: L'ha fatto apposta.
1: Ho dovuto parlare, sennò parte il riempitivo, è un casino. Ho parlato perché sennò partiva il riempitivo.
0: Voleva che intervenissimo, capito? L'ha fatta apposta.
1: Dai! Oh! Oh! Oh!
0: Ale!

0: Studio Più. Tutti quanti, mani al cielo!
1: Bravo!
2: Per dargli un po' di sostegno, voglio dire. Comunque a Pescara ballano, a Trento anche, Varese, Padova.
1: Padova, ragazzi. Anche a Tredozio. Si dice così o Tredozio?
2: No, Tredozio.
1: Tredozio.
2: Vuoi che non ballano a Tredozio?
1: Non lo so.
2: Anche a Casal Pusterlengo.
1: È come dire, che ne so, Guidizzolo al posto di Guidizzolo. Fa ridere. Sai, in Inghilterra chiamano così i paesi italiani, eh?
2: Abbiamo tre minuti ancora di energia live.
1: A lui uno di più.
2: Beh,
1: di
2: ascolta,
1: noi, va bene.
2: Va bene. Chi è, come si chiama lui? Ripetilo, abbassalo pure.
1: Si chiama DJ De Niro.
2: De Niro, ok.
1: È anche vestito De Niro.
2: Di vero, è tutto una logica.

0: ero preso a leggere un messaggio.
1: Perché
0: ci avete appena dimostrato che sapete fare la radio. Grazie. Ok.
1: Beh, servono dei cavi, un transistor, delle manopole. La radio la fai in casa.
0: I dipoli chi li porta?
1: I poli?
0: I dipoli.
1: No, no,
0: dipoli
1: devi là. Essere positivo.
0: Ah, solo i dipoli. Voilà, De Niro! Devi venire da questa parte perché te che finì, eh. Vende chi che facciamo
1: la mixare e poi arriva, scusa, mixa, sta mixando.
0: Pausa, parla perché
1: no. No, fallo tu adesso, scusa.
0: De Niro, vieni di qua che devi dire i soldi.
1: Benvenuti.
0: No, vieni di qua, che benvenuto, questa... ragazzo. Sta mica qua a raccontare le favole.
1: Devi fare così. È la primavera dell'amore.
0: Dai. Ciao De Niro!
1: Sì, ma lascia la musica perché sennò non c'è.
0: Sì, no, c'è tanto sotto, vieni. Ciao. Di qua o di
1: parla
0: là?
1: Di là. No, vai, parla con lui, vieni che tanto qua, parlano tutti da lui.
0: Vieni di qua o vai di là? Vai da
1: no, vieni da me allora. Vai dai. Da no, vai da lui allora. Dai, vai dove vuoi, basta che vai.
0: De Niro! Allora, da dove arrivi? Da dove arrivi? Dici?
2: Dalla ridente cittadina di.
1: Ma devi parlare nel microfono.
0: De Niro, o parli al microfono?
1: Lì,
0: vai
1: qui, dai. Parla qui.
2: Rimini, diciamo.
1: Da Rimini.
0: Da Rimini. Quanti soldi hai portato con te?
1: Ma cosa c'entra?
2: Quello che cosa c'entra?
1: Abbiamo pattuito. Ma voi avete pattuito, io non so niente.
2: Adesso
1: non,
2: sì. Scorretti.
0: 500,
1: 5K?
0: 5, no, 5K 5.000, voglio 500 euro.
2: Ah, vabbè, però ho chiesto 600, per cui 500.
0: 500 euro. Vabbè, ha dato 200 da conto, deve andare ancora a 300. Okay. Dividiamo io e te 150, capito?
1: Beh, mi sembra giusto. Mi sembra che tu proprio il commercio è una laurea.
0: Guarda, io divido tutto la conto lo prendo io scherziamo De Niro, bravo,
1: va bene,
0: bravo,
1: dai.
0: Bravo.
1: Molti ti hanno riconosciuto perché hai suonato spesso la sera, no?
0: Bravo.
2: Sì, poi con le
1: okay. Non appoggiare le mani.
2: Vai,
1: ok,
0: ma parli
1: devi solo
0: tanto.
1: Parlare no,
0: vieni,
1: lui non parla, lui è un DJ, i DJ non parlano, allora, sono solo io, vai, in Italia, vai, che parlo e suono
0: e noi no, non parliamo, no. Io neanche niente, no. Via, vai dicendo,
2: in
0: dai.
2: Realtà è meglio che stia zitto.
1: Non ecco, ho vedi, parla di là.
2: In realtà è meglio che io non dica niente.
0: No, vabbè, però non
1: se dice cose lui, i ragazzi stremano.
0: Beh, vuoi basta, salutare qualcuno?
2: Ma no.
0: Niente.
2: Tutti.
0: Vabbè,
1: tutti.
0: Dei,
2: spero
0: tutti.
2: Che vi sia piaciuto, che vi sia
1: ma certo,
2: piaciuto.
1: Sono arrivati tanti ragazzi. Messaggi, va tutto bene, non ti preoccupare.
0: Poi fin quando paghi va tutto bene. Non ti preoccupare, è stato bello, De Niro.
1: Ciao, ciao, è stato un piacere incontrarti dal vivo. Basta.
0: Era il party time.
1: No, adesso sganci in diretta. Voglio certo, vedere la mia parte. Vedi. No, in diretta.
0: Cocco, dai,
1: no,
0: le 300 euro.
1: No, quello che ci ha percepito.
3: At 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
3: Party time.
4: Party time on Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della Giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione a livello globale, si stima che un bambino su 4 viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: solo per sei minuti passati dopo le 4 del pomeriggio. Sì, sono incazzato nero.
1: Cosa è successo?
0: Perché arriva qua delle notizie, non si può avere questo comportamento, Frank.
1: Dimmi.
0: Una donna ha trovato un neonato abbandonato in un parchetto a Cinisello Balsamo in un sacchetto di plastica. Mm. Meno male, è passata di là una maestra di 57 anni, l'hanno portato subito al Niguarda.
1: Sì.
0: Adesso tu devi dire a me cosa
1: la gente.
0: La gente, che cosa passa per la testa a un comportamento simile? Non vuoi un figlio? Lo lasci in una struttura. Vai in una struttura, lo lasci. Mm. Firmi dei documenti, perché vengono firmati.
1: So.
0: Vengono firmati dei documenti per l'abbandono.
1: Allora, il concetto è che tu e io e il resto del mondo vede le cose in maniera razionale, molto razionale, quindi come razionalità uno agisce. Bisogna vedere il contesto della malattia di queste persone, perché una persona che abbandona qualcosa in questa maniera non ha proprio la testa a posto, se vuoi il mio parere. Quindi, quindi la vergogna, il fatto di aver fatto qualcosa di sbagliato, la paura, ci sono mille cose che determinano un gesto che non va giustificato, ma semplicemente io non ti so rispondere, perché risponderei in modo razionale.
0: Lo dico. Se vivete una situazione simile, basta andare in una struttura, c'è un documento per l'abbandono.
1: Ma lo puoi dire quanto vuoi,
0: Michi,
1: lo puoi dire quanto vuoi. È come dire all'ubriaco smetti di bere perché ti fa male. Non ti ascolta, e quando sono in quel momento fanno di testa loro, Noi in modo razionale la viviamo in una maniera diversa e ragioniamo razionalmente. Con questo non giustifichiamo chi lo fa, ma d'altro canto è sempre successo e continuerà purtroppo a cadere, perché tu non puoi cambiare una cosa che per te è inspiegabile
0: e che per gli altri,
1: perché sono sicuro che chi fa dei gesti estremi non lo fa con la consapevolezza, anche se oggi è la giornata mondiale della consapevolezza.
0: È quello, comunque io penso sempre che con l'andare avanti ci sia un miglioramento.
1: Lo so, lo so, ma questo deve essere insegnato già da piccoli. Cioè,
0: ringraziamo la maestra di 57 anni che passando in questo
1: avviene anche tra le persone razionali che lo fanno coi cani. Nasce la figliolata dei cagnolini, li mettono in un sacchetto di plastica e li buttano nel fiume e li buttano nel cassonetto. Cosa c'è di differenza tra chi abbandona il neonato e il cane?
0: Perché
1: è un umano,
0: sicuro,
1: e siccome il cane non è umano,
0: però voglio dire,
1: sono tutte e due persone che potrebbero essere razionali, che vanno a fare la spesa, fanno le cose, ciao amore, come va? Magari sì, magari no, però poi alla fine nel concetto fanno questo, quindi
0: fatevi ricoverare!
1: No!
0: Nel senso. È assurdo.
1: Lo so, è assurdo, ma è un contesto.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima.
3: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Va bene, i comportamenti delle persone noi li andiamo a beccare quotidianamente in I Feel Good, perché parliamo anche di cose, situazioni o di persone che ci circondano e si comportano in una certa maniera.
1: Sì.
0: Chiudiamo l'argomento del neonato, perché
1: sì,
0: sennò qua...
1: parliamo di altro, parliamo di come si possono soprannominare gli ex.
0: Gli
1: nel
0: ex,
1: senso, non usando un soprannome tipo il Fede, la Giuli,
0: sì,
1: ma proprio un soprannome per come è stata la relazione. Cioè, quindi è una roba diversa.
0: Proprio una definizione.
1: Una
0: dai.
1: Definizione... che va bene sia per lui che per lei. Quindi se magari la tua ex o il tuo ex era il Kinder Sorpresa, nel senso che era tanta carta che ti invoglia ad aprire e poi dentro una delusione, quindi questo potrebbe essere il Kinder. Poi c'è la versione politicante, ok, politico la politica. Ha promesso tutto, ma poi non ha mantenuto niente. Ha promesso di tutto, ma non ha mantenuto niente. Poi c'è un'altra versione, se ti sei lasciato col tuo ex, la tua ex, poi lo puoi definire o definirla il cane senza collare. Perché va dietro a chiunque. Cioè, il cane senza collare è ingestibile, nel senso che non sempre, diciamo, segue gli ordini, no?

0: perché gli ha fatto il primo piano.
1: No, nel senso che tu quando guardi online le cose pensi sempre ho speso 9,90 euro e mi arriverà a casa un trattore, e invece no. Il cordone ombelicale, cioè che al primo litigio va dalla mamma, cioè sia lei che lui,
0: ce n'è,
1: è pieno,
0: ce n'è,
1: ok, basta. Vabbè.
0: Dai, la più carina. Beh, sì. Kinder non è male.
1: Non è male. Ma anche il cane sciolto non è male. Poi ci sarebbe anche il poliziotto, la poliziotta.
0: Che è il poliziotto?
1: Sono quelli che indagano sulla tua vita. Vogliono sapere tutto. Tu gli dici delle cose, ma loro vanno a controllare. Sì, vanno indietro nelle tue fotografie a vedere chi c'era, chi c'è stato, dove
0: Mamma
1: sei stato.
0: Mamma mia, guarda. C'è gente strana.

0: vabbè, comunque hai detto delle cose che rispecchiano in certe persone, eh?
1: Sì, dopo ognuno può inventare il nome dell'altro, perché uno può inventare il Neturbino, può inventare...
0: Beh, beh, una sì. macchina aperta con le chiavi dentro.
1: Beh, insomma, te la rubano. Beh, beh, può essere interpretato in varie maniere, perché una macchina aperta con le chiavi aperte vorrebbe dire che è talmente bella. Oppure è talmente brutta che ci lascio le chiavi. Cioè, allora, ci possono essere più modi di vedere le cose.
0: Disco del passato!
1: Ah sì? Bene.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Quanti ricordi con i Climax Blues Band?
1: Non lo so, io di Climax avevo solamente un giornalino.
0: Ma che bello, senti.

0: Studio P. Now listen. Studio P. Now listen. Studio P.
1: Spot.
2: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Nico Santos, Classic, Adal Remix.
6: A cigarette, baby, take me back. In the coupe, singing Fleetwood Mac. Wanna fly away? Can we fly away?

0: Sing Fleetwood Mac, wanna fly away? Can we fly away? You get that?
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: Studio Pew.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: Party Time, ennesima festa sulla Dance Station d'Italia.
1: Fai così.
0: Avevo voglia di cantare ogni tanto.
1: C'è Sanremo, chiedi. Con dei pacchi.
0: No, sono felice, sai perché?
1: Sì.
0: Perché quest'anno i riscaldamenti si accendono più tardi. Con la temperatura così, molti comuni.
1: Certo. Una volta che non ci sei più, non devi neanche più.
0: Basta, toccare.
1: Se proprio, non è che.
0: Vabbè. Via, rimane l'estate.
1: Tanto c'è già il riscaldamento nel pianeta. Quindi, male che va, bruciamo tutti, basta.
0: Sei pronto ad alzare le mani al cielo?
1: Io sì, guarda, già fatto. Oggi due volte questa, eh?
0: Ragazzi,
1: come mai?
0: Perché funziona, funge di brutto.

0: ci si prepara. Però ci sono almeno questi partitanchi che danno una svolta alla giornata.
1: Sì, sì, sì.
0: Dopo...
1: Sì, sì, sì.
0: Sai che ci sono altre radio che ci copiano?
1: Sì, sì.
0: Sì. Fanno i copioni, fa.
1: Beh, d'altronde una cosa che funziona viene copiata. Non è che è così.
0: È normale.
1: Tu non hai mai copiato niente in vita tua?
0: No, l'unica volta che ho preso anche 4 in condotta, figurati 4 perché
1: ma
0: avevo
1: non
0: fatto
1: copiare a scuola,
0: no.
1: Ispirarti a qualcuno, prendere un pezzo di una cosa, metterlo in una tua canzone.
0: No,
1: no.
0: No, sotto quell'aspetto là no.
1: No.
0: Infatti mi sono cervellato, sempre cervellato, Anzi. Sai perché? Perché poi quando lo fai ti dicono, ma assomiglia a quella. Hai capito? Allora è meglio.
1: Hai ragione.
0: È meglio.

0: po' l'energia, è la fonte del party time, poi voglio dire. Serve proprio a questo.
1: Absolutely. Vai, felicità, felicità. Mettimi un disco di Ghetto. Ah no, che c'è?
0: No, sai che ci paga anche lui sotto banco.
1: Ghetto mi ha fatto benzina oggi.

0: Com'è? Com'è?
1: C'è il bassone, eh? 338-141-1001, perché il party time serve a voi a farci sapere che voi ci siete, non solo quando suonano live le persone dall'altra parte, ma anche quando la musica è la scelta musicale scelta dal laboratorio.
0: Certo, è facile quando c'è il live.
1: Quando c'è il live tutti bravi, su un cuoio figo. No, è adesso che dovete mostrare la vostra capacità di essere presenti.
0: Perché, come diceva Socrate, quando il gioco si fa pesante, i duri iniziano a giocare.
1: E quando lui giocava nel Brasile, Socrate.
0: No, quello era l'altro.
1: Era Socrates.

0: Cos'è che ti gusta della vita?
1: Lucano.
0: È il Lucano?
1: Sì, sì, ma proprio il Lucano come persona.
0: Ah,
1: cioè, bene. Uno della Basilicata a me gusta. Lo preferisco a altri.
0: Va bene, ragazzi. De Gustibus. La ricordi?
2: Ehi, Nigno.
1: Poi c'è anche la Lucanega. Che...
0: La Lucanega è un'altra cosa, però va bene.
2: Ehi, Nigno, escúchame.

0: gusta la banda.
1: E da lì poi ne hanno girate, da lì poi sai come. La banda o la bamba? Cos'è che dice?
2: Dipende dove vivi.
1: Un ritorno indietro nel tempo, eh?
2: Eh sì, poi tra poco lo farò anch'io, visto che parlerò della musica degli anni 70 e degli anni 80. Ma intanto, 2000.

0: da una situazione, un contesto musicale ad altro, perché questo è il party, un intreccio di suoni. E la gente circola per le strade.
1: Pensa al prosecco.
0: Facile.

0: stasera gnocchi? Com'è giovedì gnocchi?
1: Non lo so, io non li posso mangiare, quindi sì, la tradizione vuole che giovedì, ma non a cena, però meglio a pranzo.
0: Va bene, io non ho pranzato, vediamo un attimo se recupera.
1: Capito? Se fai il digiuno non è che ti fa male.
0: Va bene, non mangiamo.
1: Sei come il pesce rosso, resisti, non è che muori.
0: Va bene, stasera siamo a digiuno, vai. Questo è pettinato, però
1: No, fine serata metti l'ultimo per decomprimere.
0: Va, buocchia, va, fuori di ballo.

0: ragazzi, col disco da pettinati noi andiamo, capito? Mi raccomando,
1: tu vai, io resto.
0: Io vado a prendere i soldi da Denir, che quello ha fatto il furbo, poi non lascerà una mazza.
1: Figurati.
0: Va bene, vi lascio col Gada. Di che cosa parli di bello?
1: Parlerò della storia della musica degli anni 70 e 80 per I Remember Yesterday, ok? Il filone poi che porta in giro le serate della radio.
0: Certo, tutto un collegamento. Okay. Io vi lascio, ci sentiamo domani. Ciao,
1: ciao.
0: Frankie!
1: Scollegati, vai!
0: Cucù!
1: Scollegati!
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Fervono i preparativi per la prossima edizione della Gran Fondo Val Casies. In Alto Adige, la maratona di sci di fondo più amata e rinomata dell'intero arco alpino, su percorsi da 30 o 42 chilometri. Ogni anno vi partecipano migliaia di atleti. Studio Più, la radio ufficiale della gara, trasmetterà la partenza e la fase successiva all'arrivo. Sabato 20 febbraio, gara in tecnica classica alle ore 10. Domenica 21 febbraio, gara in tecnica libera. Gran Fondo Val Casies. L'evento si svolge nella splendida area turistica di Plan de Corones. Informazioni e iscrizioni esclusivamente online sul sito www.valcasies.com. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
10: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Nico Santos, Classic, Adal Remix.
11: Cigarette, baby, take me back. In the coupe, sing Fleetwood Mac. Wanna fly away? Can we fly away?

0: Radio Più presenta One Day Sponsor.
1: One Day Sponsor.
0: Tre minuti con IVM Purificatori d'acqua.
2: E lo abbiamo già al telefono con noi, Alfredo Garisto, per questo giovedì 15 ottobre, metà di ottobre, pronti a scoprire quali sono i vantaggi di avere questa bellissima water machine, il purificatore d'acqua nel nostro lavandino a casa. Buon pomeriggio.
3: Saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, carissimo Alfredo, dobbiamo ricordare alle persone i vantaggi di avere un purificatore per naturalmente la nostra acqua.
3: Un depuratore d'acqua IVM è un elettrodomestico. Sta entrando sempre di più nelle case degli italiani, ci permette di risparmiare denaro, non riempire il mondo di plastica e non fare la fatica a trasportare le bottiglie. Apro un rubinetto a casa mia e ho tutta l'acqua che voglio per bere e per cucinare. Oggi la tecnologia ci consente anche di produrre l'acqua frizzante, quindi immagina che comodità. Chi vuole un depuratore dell'acqua IVM può andare sul sito ivmacqua.it, ma io voglio lanciare l'offerta che abbiamo intrapreso da pochi giorni e sta avendo un grande successo. Me lo consenti?
2: Assolutamente sì, siamo curiosi di sentire questa nuova offerta di IVM.
3: Allora, per chi non ha mai avuto un depuratore dell'acqua, diamo questa possibilità. Il depuratore ve lo diamo noi, non dovete comprare niente, è incomodato d'uso. L'unica cosa che noi vi chiediamo è il costo della manutenzione. Questa manutenzione costa 180 euro l'anno. Il contratto che noi chiediamo è quinquennale. Se uno dovesse interrompere prima, ha una piccola penale. Quindi c'è da dire: prendo il depuratore, lo tengo, non lo pago e una volta all'anno pago all'IVM 180 euro. È un'opportunità particolarissima perché vi esclude ogni problema tecnico. Sul depuratore dell'acqua con questa cifra avete compreso tutti i costi di intervento, di cambio di filtri, eccetera. Non dovete pensare a niente, il depuratore non è vostro e dell'IVM ci occupiamo di tutto quanto noi. Lo facciamo questo mese, le richieste sono già tante, se siete interessati chiamate subito perché il numero dei pezzi potrebbe esaurirsi. Cosa ne pensi, Frankie?
2: Assolutamente interessante, perché il comodato d'uso quindi non prevede, diciamo, l'acquisto, ma semplicemente come se fosse disponibile tutti i giorni l'acqua che vi serve e la pagate sicuramente molto meno di andarla a comprare, perché poi alla fine i 180 euro...
3: Facendo un calcolo sono 49 centesimi al giorno per avere tutta l'acqua che si vuole.
2: Certo, certo, assolutamente. Va bene, allora c'è un numero dove le persone devono contattare IVM, questo numero è un numero verde, 800 800 829, lo ripetiamo, 800 800 829.
3: Bene, chiamatemi, vi aspetto. Se magari non riusciamo a rispondervi subito, vi richiamiamo noi perché ci resta registrato il vostro numero. Poi per tutte le informazioni su tutti i prodotti il sito è sempre ivmacqua.it.
2: Va bene.
3: Non è un gioco, non è, è una cosa, ci potete chiamare anche domani. Pensateci, se volete uno di questi depuratori incomodato d'uso, ci chiamate quando volete, però se chiamate subito siete tra i primi.
2: Perfetto. Ciao, ciao. Grazie Alfredo Garisto e un abbraccione agli amici di IVM.
0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì, condizioni ancora stabili anticicloniche sull'Italia, con prevalenza di sole ovunque. Avremo qualche foschia, qualche banco di nebbia al mattino sulle vallate interne del centro, sulla pianura padana, specie lungo il Po, e un contesto climatico ancora molto mite, con un'ampia escursione termica giornaliera tra la notte e il giorno. Le massime infatti supereranno ancora i 22-23 gradi su gran parte del nostro paese. Da segnalare un po' di vento da nord ancora sostenuto tra basso Adriatico e Ionio e qualche annuvolamento a fine giornata per l'arrivo di aria più umida tra Liguria e Alta Toscana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

rientriamo nella seconda parte di I Feel Good insieme a Frankie Gada sulla Dance Station d'Italia. Un abbraccione lo mandiamo a Viola, che ci manda delle immagini di una bella giornata dalle parti di Ravenna, e un salutone, un abbraccio da parte nostra. Il giovedì parliamo della musica degli anni 80 e 70, il lunedì parliamo degli anni 80, degli anni 90-2000, il mercoledì, anche se non l'abbiamo fatto questo mercoledì, parliamo della musica di Dreamland, vecchia e nuova, e comunque sia raccontiamo la storia, più che raccontare poi la storia, come nascono le canzoni, cioè da dove arrivano, perché molti di noi sanno di queste canzoni ma non ne conoscono l'origine, cioè come sono state create, il perché. E allora noi andiamo a ricercare questa cosa, lo facciamo oggi parlando di I Remember Yesterday, il format di Studio Più che ti porta questa musica di cui vi sto per parlare proprio nelle serate in piazza o nelle serate in discoteca. Per cui se vi piace questo genere, avete un locale, beh insomma, fa il caso vostro. Partiamo dal 1982, c'è un album che sta uscendo, si chiama Toto 4, e naturalmente raggiunge il primo posto della classifica americana. Dentro questo album c'è una canzone che sembrava non trovare spazio, perché era una canzone strana, una canzone che non si sapeva se avrebbe avuto successo oppure no. Loro decidono di inserirla nell'album e lo fanno benissimo, perché la canzone diventa una canzone dal punto di vista mondiale famosissima. Si chiama Africa questa canzone. La canzone è stata voluta dal cantante dei Toto, che sono questo gruppo insomma degli anni 80, e tutto è cominciato da uno strumento musicale che era appena arrivato, un sintetizzatore, una tastiera con cui puoi elaborare dei suoni e fare delle cose. Ed è David Page che decide appunto di utilizzare questo suono per trovare una canzone che poi viene un po' da sola e che si chiama Africa. Ma lui in Africa non c'è mai stato, assolutamente, non conosce nulla dell'Africa. Come puoi tu scrivere una canzone che parla dell'Africa senza esserci mai stato? Lui si era documentato attraverso programmi televisivi, articoli, fotografie del National Geographic, aveva poi sentito anche dei racconti di chi c'era stato, anche dei racconti che aveva sentito a scuola. Insomma, lui era affascinato da questo mondo dell'Africa e scrisse il testo di questa canzone partendo da questa frase: I bless the rains down in Africa. Ok, praticamente di che cosa parla? Perché parla di due cose fondamentalmente questa canzone. Parla sia della pioggia che è benedetta in Africa, perché in Africa la siccità tra un po' è benedetta anche da noi la pioggia, e dall'altro è perché parla di una dichiarazione d'amore per una persona, bisogna attraversare l'Africa per arrivare. Il ritmo fu pazzesco, il chitarrista della band non credeva che questa canzone avrebbe avuto successo, e invece alla fine parliamo veramente di milioni e milioni di copie vendute ed è rimasta veramente nel cuore di molti. Noi adesso ce l'ascoltiamo. 1982, signori, Africa, capolavoro indiscusso.

Bless the Rain Down in Africa. Il ritornello non è cantato dal cantante dei Toto, questa è un'altra particolarità, ma c'è un altro cantante, il cantante dei Toto canta solamente le strofe. E questa canzone, che non volevano far uscire, che era considerata strana, vinse poi il Grammy nell'84. Va bene, andiamo negli anni 70 e facciamo sto passaggio negli anni 70. Andiamo a trovare una canzone che si chiama Beat the Clock, ok? Beat the Clock è un disco del 1979, ok? E il gruppo si chiamano Sparks. Insomma, erano un po' in crisi il duo del gruppo, Ron e Russell, erano annoiati da quella che era il rock tradizionale che andava un po' negli anni quelli lì, 70, e volevano cambiare. E presero ispirazione da una canzone, furono ispirati da Giorgio Moroder, che aveva prodotto da poco I Feel Love di Donna Summer. Quel suono lì è piaciuto, credo, ai musicisti di mezzo mondo. E cosa fecero? Durante un'intervista, un giornalista tedesco, gli Sparks dissero che erano in contatto con Giorgio Moroder per realizzare una traccia nuova, e per cui tutto questo era una fake news, cioè non era assolutamente vera questa cosa. Siccome il giornalista conosceva bene Giorgio Moroder, si era poi informato su questo e scoprì che era tutta una bufala, cioè non era vero, come se io dicessi dai, domani metto a lavorare con David Guetta su una canzone, ma non è assolutamente vero. Ma la cosa bella è che il giornalista, anziché screditarli, gli aiutò, fu lui a portare, diciamo, a dare il contatto di Giorgio Moroder ai due artisti, per cui la produzione avvenne proprio negli studi dove Giorgio Moroder a Monaco di Baviera lavorava, il Musicland Studios di Moroder, ok? La produzione avvenne lì, il titolo era il gioco a quiz, il titolo Beat the Clock, batti il tempo, prende il nome da un famigerato e frenetico game show televisivo americano degli anni 50, quindi Beat the Clock, il titolo arriva da lì. Il testo è surreale perché racconta in un modo ironico e accelerato la vita bruciata di un istante, insomma, il protagonista nasce prematuro, poi entra all'università a 2 anni, insomma, è tutta una cosa un po' fuori di testa, però fu il primo remix esteso della storia. Beat the Clock fu il primo disco a essere un 12 pollici, la versione maxi single da 12 è un disco mix in vinile grande, insomma è stata la prima volta. Sul lato B di questo disco c'era invece una cosa comica, cioè loro erano veramente fuori di testa. Adesso noi andiamo nel 1979, anche qui scettico alla produzione assolutamente, ma invece un grande successo, perché dietro c'è Giorgio Moroder, dietro a questa canzone, Beat the Clock.

1979, 1979, storia degli anni 70, storia degli anni 80, la storia di I Remember Yesterday, che non so se conoscete o se magari vi va. Potete suggerirmi anche delle canzoni, al 338-141-1001, che magari la prossima settimana le tengo in considerazione. Anni 80 e anni 70, in questo momento. Se volete farlo, scrivetemi, come ha fatto Monica. Ok, intanto andiamo negli anni 80. Torniamo negli anni 80 e andiamo nel 1985. Andiamo nel 1985, ma non esattamente nell'85. Dobbiamo andare un pochino prima. Però in questo caso parliamo dei Simply Red. Il cantante dei Simply Red, famoso per la sua capigliatura ricciolina e rossa di capelli, ha sfornato dei dischi di grande successo. E c'è una cover, perché non è un disco suo, che stiamo per ascoltare, che nell'85 li ha consacrati, ha proprio consacrato, diciamo, la sua attività di cantante nel gruppo nuovo dei Simply Red, perché il cantante Mick Eichmann faceva comunque parte già di un gruppo prima di fare i Simply Red. Allora, Money to Time to Mention è del 1985, ok, però è un pezzo che risale all'82, è un disco che avevano cantato un duo R&B americano dei Valentin Brothers, composto da due fratelli, ok. Il tema era una canzone nata in un periodo di forte recessione economica e se la prendeva con la politica americana, come se oggi uscisse una canzone che parla male, non so, della politica di Trump, per dire, no? In questo caso era Ronald Reagan, il capo, diciamo, della Casa Bianca, per cui si parlava e si criticava proprio la politica economica del presidente. Però il disco non ottenne un grande successo, mentre invece Mick Eichmann, che era uscito dal suo gruppo musicale ed era, si trovava a Manchester per realizzare un album, si ritrovò ad ascoltare diverse canzoni, fra queste ascoltò anche questa canzone di questo duo R&B e decise di rifare la canzone, ma di rifarla completamente, non solamente di ricantarla, di modificarne il suono. Quindi la versione dei Simply Red divenne molto più dinamica, trascinante e molto più interessante anche per l'epoca. E la cosa interessante è che l'album, che si chiamava Picture Book, insomma, andò molto bene e consacrò poi il buon cantante dei Simply Red, che comunque sia vive e, diciamo, risiede in Inghilterra, ma ha comprato in Sicilia una tenuta perché si è innamorato dell'Italia anche lui, un pochino come Sting, e nei primi anni 2000 ha comprato alle pendici dell'Etna una tenuta e lì ha creato una rinomata azienda vinicola battezzata Il Cantante, per cui se vi capita tra le mani una bottiglia di vino con scritto Il Cantante, beh, questo è il vino dei Simply Red, è il vino di Mick Eichmann. E in questo caso andiamo a riascoltare un capolavoro della musica pop, dance inglese, che abbiamo ballato in discoteca. Simply Red, Money to Time to Mention.

Che disco. Qualcuno di voi vuole avere o conoscere la storia di un disco, me lo scriva adesso per la prossima settimana, 338 141 1001. Andiamo negli anni 70, andiamo a trovare gli ABBA, e il disco che stiamo per mettere è un riempipista, è un disco che piace alle donne, e quando tu metti quel disco lì nel momento giusto però della serata, perché se te lo bruci subito come primo, devi metterlo nel momento giusto, perché dopo non è che lo puoi rimettere subito, devi sapere qual è il momento. Però parliamo di una canzone veramente pazzesca. Innanzitutto è una canzone, e qui c'è tanto da dire, è una canzone che non era nata con questo titolo, ok? Si chiamava Bugaloo, questa canzone, prima di diventare Dancing Queen, ok? Qui c'è tanta storia. Siamo nel 1975, siamo in Svezia. Gli ABBA volevano creare una canzone nuova, una canzone che facesse venire voglia di ballare, però volevano anche avere un po' la carica di quei dischi americani che stavano funzionando. Senza copiare nulla, per carità, volevano ispirarsi, e si erano ispirati in qualche modo.

Fried, detta Frida, e poi naturalmente l'altra componente, cantarono questa canzone che venne prodotta, ok? Ma il titolo doveva essere cambiato perché Bagalù non andava bene. Sapete perché anche è stato cambiato il titolo? Perché la prima volta che gli ABBA hanno cantato questa canzone lo hanno fatto un matrimonio, ok? Ma non era un matrimonio normale, non era il matrimonio di Giovanni e Giuseppe, era il matrimonio della regina. E allora, perché non chiamiamola Dancing Queen? E fu la regina di Svezia la prima a ballare questa canzone. E tu la sapevi la storia?

0: se siete nati ad agosto e se siete nati il 16 agosto, segnatevi questa data, perché il 16 agosto è il giorno in cui è uscita questa canzone in commercio. Il 16 agosto del 77, magari siete nati lì, 16 agosto 77, ed è bello sapere che in quel giorno magari usciva una canzone. Comunque sia, pazzesco, fu un'esibizione pazzesca e l'album di debutto fu davvero una cosa molto molto bella. Di che cosa parla questa canzone? Volete che ve lo dica? Di che cosa parla questa canzone? Ne parliamo un'altra volta, perché non ho tempo, perché dobbiamo andare indietro nel tempo e dobbiamo fare il party time.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Ne parliamo giovedì prossimo. Intanto mi stanno arrivando richieste per dischi, questo mi piace.

0: insomma, anche questa la sua storia, eh? 1985 anche qua, Gloria Estefan, Miami Sound Machine, Conga, che si balla sempre comunque, fa molto ultimo dell'anno. Va bene, dai, ci fermiamo, pausa e poi party time.
1: I feel good, I feel good. You tune the radio, studio Pew, studio Pew.
2: Studio Pew Dance Station. This is Studio Pew. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommen, So Hazy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

E voi che ricordi avete delle vostre discoteche? Visto che Cristiano ha detto che ricordi quando si andava a ballare la musica degli anni Ottanta. Caro Cristiano, si balla ancora e tuttora la musica degli anni Ottanta, lo si fa anche con Studio Pila The Station d'Italia. Adesso però, in questo party time, in realtà facciamo altro. Però, 338-141-1001. Dimmi dove stai ballando.

Daniele mi scrive: sono incantato quando parli della musica, quando spieghi le cose, incantato davanti alla televisione. Grazie Daniele, un abbraccio. Adesso dovete rimanere incantati dal Party Time. Vostro nome, la vostra città e la voglia di ballare. Non serve altro. Tre ingredienti: nome, città e ballo. Fine. Perdona me.

Eccoci qua, si balla Quartucciu Cagliari in ascolto. Gabriele, ciao Gabriele, buona serata a te, grazie di averci scritto. Poi Massimo da Lugo di Grezzana, Verona.

0: prima. Si balla anche in provincia di Mantova. Firmato Roby. Michi de Cassano Dadda, succede la stessa cosa ai concerti, succede la stessa cosa ai fuochi d'artificio, succede qualsiasi cosa anche di fronte alla gnocca. Tutti in mano il cellulare.
1: Lo so.
0: È così, è così. L'ho visto anche ieri sera. Ieri sera ho girato canale un attimo e ho guardato il volo. La gente seduta in platea col telefonino in mano. Incredibile. Va bene, non lo fanno solo i giovani, lo fanno anche gli altri.

si balla anche a Lanciano in provincia di Chieti, si balla, e a Grezzana in provincia di Verona si saluta il frio Jack da Ore. Ore alla grande party time, ultimi minuti insieme prima dello sgancio e l'arrivo di Eleonora Salvi. Si balla anche a Silvi, mi piace, Antonio da Silvi, e io parlavo della Salvi, vedi? Silvi Salvi, Salvi Silvi.

0: dai dai che questo weekend si va all'estero finalmente. E intanto a Pescara si controlla, si vigila, si eseguono controlli. Anche in Puglia ci stanno ascoltando, si sta ballando anche da quelle parti. E poi si balla ancora a Desenzano mentre si fanno gli addominali in palestra. Vedi Dario, a tempo di radio sul pilota della Station Italia, mi piace così.
1: Bueno.

Summer. È ancora estate. Ieri in Sud Tirolo una proprietaria di un bar mi ha portato un fiore di lavanda e ha detto: ma sta arrivando l'inverno o la primavera? Vabbè. Davide da Montello di Bertona presente col ballo, come Cernusco sul Naviglio, ragazzi. Ci si muove e si balla anche al ritmo di No Stress. Lauren Wolf.

0: Grazie Giovanni da Milano, grazie anche al piccolo Tommy di Marotta. Belle zone, anche lì le Marche, ragazzi, il mare, lo iodio, le colline, l'entroterra, il cibo. Vabbè, viene voglia di partire, viene voglia di partire.
1: Che calor, che calor, en la discoteca, che calor, yeah,

0: canción.
1: Che calor. Oh, che dice che calor. È l'ultimo disco che sta arrivando? Va bene. Un abbraccione agli amici di Volta Mantovana, presenti all'ascolto del Party Time. Alla grande, chiudiamo così, sinceramente chiudiamo così oggi, va bene così.

0: sinceramente. Salutiamo Andrea Di Gambara che ci ascolta dalla bancarella, vedi? Io devo andare, vi saluto, vi lascio con Eleonora Salvi, noi ci risentiamo domani su Studio Più, la Dance Station d'Italia, e poi abbiamo un bel weekend ricco e intenso, per cui insomma domani c'è l'evento a San Zeno di Montagna, domani sera, quindi se vi piacciono le castagne, ma se vi piace anche la musica, quella bella di Studio Più, gli artisti di Studio Più, ci vediamo domani sera a San Zeno di Montagna. Ciao a tutti, come dice Garzilli.
1: Tua. At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Più.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us. I'm

0: Music, the dance station. Radio
1: Studio Più. Studio Più News.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo tre mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma col Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini glaciale, almeno in apparenza, lo special one.
3: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro lo stampo.
4: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
2: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte seppur meno blasonate. In Europa League alle 18.45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in Conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
5: La squadra che ha qualità andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
6: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, tutte le squadre prima o poi ti mettono in difficoltà e essere umili da accettare questo è fondamentale.
2: Voltiamo pagina, arrivano medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, l'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel sesto turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20.30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli ottavi il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
7: Attention please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presente.
8: Buonasera popolo di Radio Studio Più, siamo a giovedì 15 ottobre, sono le 18 in punto, come state? State bene? Allora questa sera ci sarà un ospite davvero molto speciale che chi ha seguito insomma l'appuntamento di I Feel Good, ahimè, l'ha già visto ma ne parleremo a breve. Intanto dovete sapere che oggi è la giornata internazionale delle donne rurali, questa giornata valorizza il contributo delle donne che vivono e lavorano nelle aree rurali, soprattutto nell'agricoltura, nella produzione alimentare e nello sviluppo della comunità. Andiamo, iniziamo subito.

Bad Girl, Bebe Rexha featuring David Guetta. Ebbene sì, iniziamo proprio con il botto. Comunque già qualcuno al 338-141-1001 ha già capito di chi sto parlando. Ebbene sì, il nostro grandissimo De Niro, che solitamente insomma facciamo da remoto, perché dovete ben sapere che gli studi si trovano qui di Senzano del Garda, mentre invece il nostro carissimo De Niro si trova a Rimini, quindi un po' per praticità diciamo che fa il party time una volta al mese. Dato che questa sera si trova qui negli studi, beh, abbiamo ben pensato di approfittarne dell'occasione e fare un bellissimo DJ set, insomma, live proprio qui con noi insieme. Allora, come sempre, l'ho ricordato adesso lo ricordiamo bene, 338-141-1001, questo è il nostro numero per poter interagire con noi, messaggi vocali oppure scritti, se preferite anche delle foto, dei video, insomma, quello che vi pare. Come sempre, per vederci in video, basterà scaricare la nostra app gratuita oppure tramite i nostri canali TV, dipende sempre da quale parte del mondo vi trovate, ma comunque il canale è 833 Super Six, tasto blu.

Illusion, Dua Lipa. Comunque fatemi salutare un carissimo amico che è all'ascolto in questo momento, si trova in auto e ci sta ascoltando in FM, lui si chiama Marcello Sutera, lo saluto, e un grandissimo amico ovviamente perché abbiamo avuto la possibilità di conoscerci insomma tramite il Prepericcione Summer Jazz, abbiamo insomma ho presentato tantissimi artisti italiani internazionali, tra cui uno di loro era proprio lui, Marcello Sutera, un grandissimo insomma musicista, quindi lo saluto e sono davvero felicissimo che in questo momento è all'ascolto. Allora, tornando a noi invece, io voglio farvi una domanda davvero molto molto semplice, ovvero qual è quella cosa che fate per rilassarvi, no? Per staccare la testa da tutto, no? C'è chi magari dopo una giornata di lavoro va a correre, chi magari riordina, chi cucina, no? Chi fa qualsiasi cosa, come disegnare, cantare, pitturare, via dicendo. Beh, sappiate che hanno fatto uno studio e a quanto pare, insomma, chi pulisce, magari come lavare i piatti o pulire casa, eccetera, a quanto pare, dicono che, insomma, rilassi. Prima però, moving to the sun.

0: into the sun. Allora, io se non faccio figuracce, ovviamente, come sempre, non sono felice, vero? Ora non lo trovo il mio caro amico. Vai, vai, sono pronto. Sono pronta e me lo merito anche.
1: Che figura.
0: Vabbè, allora, io ho salutato Marcello Sutera, ma in realtà io devo salutare Roberto Sutera, perché ahimè hanno il cognome uguale. Io pensavo stessimo parlando di una persona, invece era un'altra, invece no. Vabbè, parliamo del nostro carissimo Roby, il nostro agente, il nostro tuttofare. Io lo definisco così perché è davvero così. Lo saluto e ahimè, vabbè, me lo merito? Sì, me lo merito, dai. Sì, sì, ci sta, va bene, me lo merito. Una roba è certa, c'è anche il nostro amico da Pescara, il nostro carissimo collega amico DJ Sandy, che anche lui si trova in auto e ci sta ascoltando. Vabbè, vabbè, vabbè, comunque, tornando a noi, dopo queste bellissime perle, dobbiamo parlare, insomma, di quelle cose che rilassano, no? La domanda di oggi era: qual è quella cosa che fate per rilassarvi e staccare la testa da tutto, no? E perché ve lo chiedo? Perché lo sapevate che anche pulire casa può diventare un modo per rilassarsi? Sì. Ebbene sì, pensate a un lavandino pieno di piatti, no? E solo a guardarlo magari qualcuno viene già al nervoso. Ma quando tutto è pulito in ordine, quella sensazione di soddisfazione è innegabile, no? Si chiama cleaning therapy, letteralmente la pulizia che fa bene all'umore. E attenzione, non è una vera e propria terapia, ma l'idea è che dedicarsi a un'attività concreta come lavare i piatti, riordinare una stanza o passare magari l'aspirapolvere possa aiutarci a concentrarsi, insomma, sul presente, no? Recuperare un senso di controllo e ridurre alcune sensazioni legate allo stress. E non è soltanto una sensazione, perché uno studio condotto da 3066 persone ha osservato il rapporto tra le attività di pulizia e alcune risposte, diciamo, psicologiche e fisiologiche allo stress. Quindi, insomma, hanno fatto uno studio a questo. In fondo, vedere subito il risultato di quello che facciamo può darci ovviamente soddisfazione, no? E poi ognuno ha il suo piccolo rituale per staccare la spina. C'è chi mette magari in ordine casa, chi cucina, chi va a correre, chi ascolta musica e chi invece magari si butta sul divano e non vuole sentire parlare nessuno. Quindi io voglio saperlo da voi, qual è quella cosa che fate per rilassarvi e staccare la testa da tutto? Molto semplicemente, arriva Federico Scavo, parole, parole.

di Federico Scavo, che tra l'altro è stato partecipe nel programma, insomma, Si salvi chi può, con una bellissima intervista. Lo ringraziamo nuovamente, è una persona davvero fantastica, e ovviamente con un suo DJ set. Lascia spazio a Gazebo con I Like Chopin, che anche Gazebo è stato, insomma, varie volte partecipe nei, insomma, nelle feste di Radio Studio per la Dance Station d'Italia. Questa qua però è la versione di Christian Marchi, che conosciamo molto bene, lo conosciamo tutti quanti e lo salutiamo. Allora, tornando a noi, qual è quella cosa che fate per rilassarvi e staccare la testa da tutto? A quanto pare, dice uno studio, che fare pulizia rilassi, è vero?

0: aspettando il super party time del nostro De Niro, che vedo già che si sta togliendo la felpa, si sta preparando, si scalda nel frattempo. Allora, tornando a noi, avevamo chiesto al 338-141-1001 qual è quella cosa che fate per rilassarvi e staccare la testa da tutto. Questo perché? Perché questa domanda? Perché semplicemente hanno fatto uno studio e a quanto pare dicono che le persone che fanno le pulizie, che possiamo essere tutti, perché chi è che non fa almeno una volta al giorno le pulizie? Beh, a quanto pare rilassa, cioè rilassa, diciamo, l'idea di vedere una cosa che stiamo sistemando e che è già pronta, che è già sistemata. No, è questo che ci rende, diciamo, un po' più rilassati, passatemi il termine. Silvia da Monza ci scrive: allora io ho 6 case da pulire, più la mia sarei super rilassata. Beh, secondo lo studio, a quanto pare, Silvia, sei bella rilassata, sì. Allora sentiamo, vai.
1: È un po' come gli hobby,
0: sì.
1: Il fai da te,
0: sì.
1: Sono sempre dei lavori che si vanno a fare, però
0: vero, vero, vero.
1: Tanto, quindi anche queste pulizie in casa, comunque è vero, rilassano veramente tanto.
0: Beh, è vero, anche oggi mi sono messa lì a pulire un po' la cucina, un po' la sala, così via, e diciamo che l'idea di vedere la casa pulita, beh, sicuramente ti rende un po' più felice, no? Meno rilassata, più rilassata, scusate.
2: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
2: Sono Mara da Vittoria.
0: Ciao Mara.
2: Ma io con la vostra musica, io ci lavoro, io faccio le pulizie, sono felice tutto il giorno, carica a bomba. Ciao Ele.
0: Grazie la nostra Mara, vedi, le pulizie funzionano. E voi, qual è quella cosa che vi rilassa? Qual è quella cosa che vi rilassa?

0: ovviamente hai cambiato anche le lenzuola, poi ti metti nel letto e fai ah, che bello. La domanda di questa sera era: qual è quella cosa che fate per rilassarvi e staccare la testa da tutto? Me rilass, ci scrivono. Fare i biscotti con le formine varie, mi diverte un sacco, la nostra Roberta. Ma io lo faccio di solito nel periodo di Natale, la trovo una cosa davvero bellissima. E poi vabbè, per chi ama cucinare sicuramente è un buon metodo di relax, perché no? Allora, me rilass un casino portare a spasso la cagnolina nella natura e vederla felice, Max da Mantova. Vabbè, caro Max, che solo chi ha un cane può capire questa cosa, è una cosa bellissima. Anch'io oggi pomeriggio ho portato il mio amico a quattro zampe, che oramai pesa più di 40 kg e ha solo 6 mesi, e l'ho portato a spasso. È sempre bello, è vero, sono d'accordo.
1: Buonasera a tutti.
0: Ciao.
1: Andrea da Suzzara. A me la cosa che mi rilassa di più di tutti è guardare il divano. Mi rilassa talmente tanto che delle volte mi ci addormento sopra.
0: Ma guarda, io penso un po' tutti. Allora, io quando ascolto il programma Si Salvi Chi Può, ma grazie, che bello!
2: Ciao, buona
0: ciao. Ciao.
2: È la cosa che rilassa di più, parte il divano, è dire finalmente mi siedo e leggo un buon libro. Il libro per me è fondamentale, perché mi fa evadere con la testa, mi fa poi lo faccio la sera prima di dormire, quindi è proprio un chiusura serata in bellezza. Ciao,
0: da
2: Ilaria.
0: Ciao Ilaria, beh, sicuramente per chi ama leggere è una cosa bella, molto bella. Poi adesso che arriva il periodo invernale, sei lì davanti al camino col fuoco acceso, hai sulla la copertina, beh, sicuramente rilassante. Ciao Elia, a me rilassa molto fare musica. Sono music producer amatoriale, genere elettronica, dance in particolare, quando suono la mia tastiera MIDI e creo le mie melodie per i miei brani, ascoltando ovviamente voi. Un saluto da Sigfrido Macerata, oppure signor Frido. Bellissimo! Beh, per un musicista, beh, sicuramente queste cose rilassano, ovvio, sono d'accordo. Poi chi altro?
3: Metto musica a tutto volume.
0: Beh, ci sta, mi piace. Sentiamo.
4: Ciao Eleonora, buonasera. Sì, guarda, a volte quando faccio le pulizie in casa, sai che dà soddisfazione quando ti vedi tutto preciso, bello profumato.
0: È vero.
4: È gusto, dà veramente un gusto, sì. Sennò quando c'ho un po' di stress, qualcosina, cammino, faccio una corsettina a piedi e mi aiuta veramente, veramente tanto. Oppure penso a te, è chiaro che si passa tutto. Ciao
0: il nostro amico veterano da Treia. Beh, io vado a correre invece quando sono nervosa, no? A chi capita, no? Cioè, a me capita spesso, sono nervosa, stressata, eccetera. Un buon metodo sicuramente andare a correre. Allora, quello che mi fa rilassare, ce lo scrivono dal Salento, è andare in riva al mare con le mie canne da pesca alle prime luci d'alba. Beh, allora, non sono mattiniera, ma deve essere una cosa bellissima. Arriva Be Mine.

0: qui su Radio Studio Più, aspettando il Super Party Time, lo ricordiamo, del nostro De Niro. Oramai mancano pochissimi minuti. Allora, qual è quella cosa che fate per rilassarvi e staccare la testa da tutto? L'abbiamo chiesto a voi. Il mio compaesano, perché lui è dalla gran metropoli di Mezzane, salutiamo tutti i nostri amici di Mezzane, scrive: ciao Ele, io mi rilasso e faccio insomma 100-150 km in bici, ammazza, oh, da corsa, come oggi che mi sono fatto 109 km e sto benissimo. Davide di Carpenedro. Beh, caro Davide, bravissimo, cioè io malapena ne faccio due con la bici. Vabbè, comunque ognuno ha le sue. A me rilassa tantissimo andare al bar e bere un paio di birre con gli amici la sera dopo lavoro. Ciao Vanni di Bovolone. Vabbè, ognuno ha i suoi metodi, no? E ci sta a passare del tempo con gli amici, perché no?
1: Ciao Ele.
0: Ciao.
1: A me la cosa che rilassa di più, sì, è contare i soldi contanti.
0: Vabbè.
1: Ma il problema è che non sono mai rilassato.
0: Allora, sarebbe bello anche non finire mai di insomma contarli, no? Perché sono talmente tanti che non finiscono più. Dici, ma basta contanti, dai! Invece no, lontano sogno, lontano ricordo, no? Allora, io per rilassarmi vado a lavorare. Matteo, vogliamo sapere che lavoro fai. Cioè, per dire di andare, insomma, a lavorare per rilassarti. Per me è una cosa bellissima, tanto di chapeau. Cioè, in pochi riescono a fare questa cosa,
2: Ma che fare le pulizie rilassa? Ma che pulizie?
0: È così,
2: fare
0: eh?
2: All'amore rilassa.
0: Allora, arriviamo, signori, una breve pausa.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone sull'Europa centro-occidentale continua a favorire l'ottobrata che sta vivendo l'Italia almeno fino a parte di questo weekend. Fino a sabato quindi saranno poche le novità, con tempo stabile, clima mite sulla maggior parte delle regioni, ma domenica le cose cominceranno a cambiare. Infatti un vortice in discesa dal nord Europa indebolirà l'anticiclone, quindi torneranno a rivedersi le piogge al nord-ovest, piogge e rovesci che localmente potranno divenire anche intensi. Sui restanti settori tempo ancora mite. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Spot.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Miracco, If You're Dancing.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Signore e signore, iniziamo così il primissimo party time di questa sera. Scaricate la nostra app gratuita oppure guardateci tramite i nostri canali TV, perché potrete ben vedere il nostro De Niro che mixa live.

Salutiamo i nostri amici da Bucarest che scrivono: ciao party people, where is the wolf? È qua, è qua. Sta facendo festa anche lui, eh?

Ci siamo, ci siamo, ci siamo! Salutiamo il nostro Matthew, che è sempre tanto dolce. Ciao Matthew, buonasera, benvenuto nel Party Time. La nostra amica da Sciacca ci ascolta mentre sta leggendo. Buonasera a tutti voi della radio. Ciao carissimo amico o amica ascoltatrice o ascoltatore.

Salutiamo il nostro amico Marco da Milano. Ciao caro Marco, grazie. Il party time, quel momento dove tutto è concesso ed è concesso anche lasciarsi trasportare dalla musica di Radio Studio Più. Vi ricordo che in console abbiamo un appuntamento davvero molto speciale, perché in console in questo momento c'è De Niro live per noi questa sera. Allora, nel party time, come detto poco fa, appunto, tutto è concesso ed è concesso anche fare delle bellissime dediche o magari salutare qualcuno che si trova da un po' più distante a voi, no? Come ad esempio il nostro Domenico voleva salutare Giada. Ciao Domenico e ciao Giada! C'è Eleonora, Oscar da Monza! Ciao Oscar, un grande abbraccio! Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci alziamo con i BPM! Facciamo anche tantissimi auguri al nostro amico da Sottomarina che ha fatto gli anni! Auguri!

0: andiamo, andiamo, andiamo. Dove andiamo? Dove andiamo? Dov'è che andiamo? Dai, dove andiamo? Scegli una destinazione.
1: Ah, non lo so.
0: Ah, oh, mamma mia, sei inutile, sei inutile. Guardalo che bello, il nostro De Niro, ce lo scrivono da Palermo.

0: Signori, chiudete gli occhi, sempre che voi non stiate guidando, e lasciatevi trasportare dalla musica. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, oh, oh. Boh, mi piaceva così. Ah, che energia il nostro De Niro. Allora De Niro, qua devi fare una fattura, o meglio dire, te la devono mandare.
1: Buonasera signorina Salvi. Per favore, le dica al signor De Niro che gli mando la fattura dell'elettrauto per le casse nuove che lui ogni volta mi distrugge.
0: Non ti preoccupare, Mr. Q da Milano, segna, segna, segna. Poi paga tutto, non ti preoccupare. Salutiamo i nostri amici da Sarezzo, loro sono Patrizia, che saluta a sua volta Chiara, sua nipote, a Tenerife. Ciao ragazze, un grandissimo abbraccio! Che bella Tenerife, bellissima, è davvero molto molto bella. Sono stata l'anno scorso nel periodo di... quest'anno, febbraio. Bella, bella, bella, merita, Clima mite, tutto l'anno. Non male, non male. Allora, sentiamo i vostri messaggi. Chi è pronto?
2: Eleonora?
0: Sì, dimmi,
2: allora,
0: ciao.
2: Allora, qua a Malvicina abbiamo fatto domanda per adottarti.
0: Va bene, va bene.
2: Se riusciamo, vieni a vivere qua tutto sempre, per sempre.
0: Va bene,
2: saluto
0: ci sto.
2: Galinaro! Ciao a tutti.

0: regaliamo un gettone alle donne più belle. Numero 15 vince due gettoni. Signori, abbiamo pure i Buttei all'ascolto. Ciao Buttei! I nostri amici veneti, zio Bon. Salutiamo anche Enrico da Caldiero, che ringraziamo davvero tanto, tanto di cuore, un grandissimo abbraccio. Ciao!
1: Ciao Leonora!
0: Oddio questo!
1: Sono Ermetto da Milano Marittima.
0: Ciao Ermetto!
1: Ti volevo dire che ho tirato fuori, ho svernato già, ho tirato fuori il zoccolo di legno. Perché volevo ballare con questo ritmo.
0: Bravo!
1: Proprio da bestia.
0: Bravo!
1: Guarda, è una roba che non riesco a tenerla dentro.
0: Sì.
1: E con gli zoccoli di legno, ragazzi, è una figata assoluta. Ti invito a provare anche a te. Un saluto a tutti!
0: Non fate incazzare Ermetto, perché sennò sono cavoli amari! Si sa mai che ci tira, insomma, in testa sto scarpa qua. Abbiamo Lollo. Buonasera Lollo. È il cugino di Lillo. Sono Lillo. No, non sono Lillo, sono Lollo.

Signori, attenzione, stiamo per fare un lungo viaggio su Marte. Chiudete gli occhi, allacciate le cinture. Siete pronti? E andiamo! Hai capito la parro? Fa freddo, ma comunque giù il finestrino. Proprio da Tamarra, come ci piace.

0: diviene la pelle? Non di gallina, il gallo, vabbè dai, era simile. Hey! Hey! Hi-haw! è arrivato il cavallo a prendermi! Mamma mia, ma che party time! Ma quanti complimenti per il nostro carissimo De Niro!
1: Ciao Eleonora!
0: Ciao!
1: Ma senti come pompa la Salvi!
0: Ah, non sono io questa sera, è il nostro De Niro in console! Ci ha fatto una bellissima sorpresa direttamente da Rimini, ce l'abbiamo qui sul lago di Garda per un bellissimo party time! Da quale parte del mondo state ballando? Beh, fatecelo sapere! Ci siamo. Salutiamo nel frattempo la nostra Angela.
2: Sei carica Leonora stasera, eh?
0: Hai visto?
2: C'è il veleno addosso. Ciao, bella topolona.
0: Ma che è?
2: Ciao.
0: Ma questa? Ma qua si sono rimasta male, dai. Me l'hai messa apposta, vero? L'hai messa! Una delle mie canzoni preferite, il nostro De Niro!

Chiara, tantissimi complimenti da tutta Italia, a partire dal nostro amico da Milano che scrive: Ele, fai complimenti a Robert De Niro. Ah sì, se li merita davvero.

0: Dai, com'è questo party time? Era, stai calmo.
1: Scusate, sono il ragionier Fantozzi. Con tutto sto casino e questa musica alta, non riesco a fare i conti. Potete abbassare, per favore?
0: Ah, io so come risponderti.
2: Per me è una cagata pazzesca.
0: Ah, bellissimo, bellissimo. Allora, caro De Niro, metti pure l'ultima e dopodiché ti faccio venire nello studio di qua, insomma, per fare due parole, dai. Bravissimo, discoteca gratis, complimenti, ce lo scrivono da Monza. Ragazzi miei, questo è il nostro carissimo De Niro che quando viene qua, insomma, ci fa ballare, ci fa cantare, ci spettina, come si suol dire, no? Ci piace. Siete fantastici, complimenti Gianfranco da Campi Salentina, Lecce. Ui, grazie. Oppure da Martina Franca, Puglia. Stiamo ascoltando Radio Studio Più in macchina. A bomba. Ciao ragazzi, un grande abbraccio dalla mia amata Puglia. La Puglia, ho un debole per la Puglia. Dazzago Verona, ciao!

0: La vera magia di questa notte è per merito del nostro De Niro, che chiamo e vieni pure di qua. Lascia pure la musica, che noi nel frattempo facciamo i carissimi saluti al nostro carissimo De Niro. E come sempre arrivano tantissimi complimenti, che ve lo dico a fa. Guarda che qua hai impallato su tutto, è colpa tua. Guarda, ti ho preparato il microfono.
1: Ma mi è costato un casino.
0: guarda che sono arrivati una marea di complimenti, davvero.
1: Io sono molto felice perché vuol dire che spendo un sacco di soldi.
0: No, ma perché?
1: Sono gratis, sono gratis.
0: Vabbè, allora grazie, sei stato grazie. Partecipe anche nel programma I Feel Good questo pomeriggio, vero?
1: Sono
0: matti, vero? Guarda, avvicinati un attimo al microfono.
1: Siete un po' tutti matti.
0: Siamo un po' tutti matti, ma noi siamo matti. Noi siamo folli, per quello che facciamo parte della community di Radio Studio Più. E ti vorrei ricordare che anche tu fai parte di Radio Studio Più, quindi...
1: Però sono quello sano.
0: Vabbè, che dire, noi ti ringraziamo di cuore, lo ricordiamo che lui viene appunto da Rimini. Questa sera invece sei venuto a trovarci qui nel Lago di Garda. Riuscirai a fare un giretto al Lago di Garda questa sera? Farei fatica?
1: Dipende dall'autista.
0: Dipende dall'autista, beh, ci credo. Vabbè, ma noi siamo fiduciosi. È anziano, vero?
1: Sì, gli abbiamo dato un occhio.
0: Ah, sì, che magari. Sì, perché gli girava la testa, vedi? Secondo me è merito della musica. Dirà basta sto casino. Allora, ti ringraziamo
1: grazie,
0: di cuore, il nostro carissimo De Niro. E noi facciamo una pausa.
2: At 30 minutes of every hour, the party is here.
3: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: Fervono i preparativi per la prossima edizione della
10: Gran Fondo Val Casies.
9: In Alto Adige, la maratona di sci di fondo più amata e rinomata dell'intero arco alpino, su percorsi da 30 o 42 chilometri. Ogni anno vi partecipano migliaia di atleti. Studio Più, la radio ufficiale della gara, trasmetterà la partenza e la fase successiva all'arrivo. Sabato 20 febbraio, gara in tecnica classica alle ore 10. Domenica 21 febbraio, gara in tecnica libera.
10: Gran Fondo Val Casies.
9: L'evento si svolge nella splendida area turistica di Plan de Corones. Informazioni e iscrizioni esclusivamente online sul sito www.valcasies.com.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Mia Takarabi and Steve Aoki, Heartless.

0: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
1: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com, alla terza puntata del nostro speciale sull'autonomia strategica europea. Ad accompagnarci abbiamo anche oggi Paolo Proli di Amundi SGR, benvenuto.
2: Grazie, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Nelle scorse settimane abbiamo visto che l'autosufficienza dell'Europa passa dal rilancio di 5 settori chiave: industria, difesa, finanza, sanità e agroalimentare. Abbiamo analizzato i piani finanziari a sostegno dell'industria. Per quanto riguarda la difesa, invece?
2: Inizierei col dire che è un processo già in atto. Nel 2022 l'Europa ha speso circa 204 miliardi di euro in questo settore e nel 2025 la cifra è salita fino a toccare addirittura i 381 miliardi, quasi il doppio direi. È stato il primo anno dalla caduta del muro di Berlino in cui si è speso più del 2% del PIL per la difesa ed entro il 2035 si dovrebbe arrivare al 3,5%.
1: Quanto vale il Rearm Europe Readiness 2030, cioè il piano di investimento che sta accompagnando questa trasformazione, e a che cosa serve nello specifico?
2: Si tratta di 800 miliardi di euro, 650 miliardi di margine di bilancio aggiuntivo e 150 miliardi di prestiti dell'Unione agli Stati membri. L'obiettivo è creare portafogli di ordine pluriennali per munizioni, equipaggiamenti a ciclo breve e sistemi di comando, accelerando in parallelo l'innovazione in droni, cyber e tecnologie di propulsione. Attualmente ci troviamo in una fase di organizzazione cruciale per determinare il ritmo della produzione vera e propria per costruire missili, ad esempio. Non servono solo le scorte di alluminio e di acciaio, ma anche di altre risorse come le terre rare, quegli elementi chimici metallici sempre più fondamentali per la tecnologia moderna.
1: Una provocazione: l'Europa non rischia di essere pronta troppo tardi quando i conflitti in Ucraina e Medio Oriente saranno finiti?
2: In un certo senso ci sarebbe da augurarselo, ma purtroppo la situazione è più complessa. Le scelte dell'amministrazione Trump, l'indebolimento della NATO e l'aumento delle minacce regionali sono tutti fattori che hanno spinto i paesi europei ad agire rapidamente, anche in modo coordinato. Tra gli esperti c'è un consenso unanime sul fatto che l'Europa debba essere preparata entro il 2035 anche a gestire una guerra convenzionale ad alta intensità. Non è detto che accada, ovviamente, anzi, forse questo riarmo è proprio il modo migliore per evitarlo. Si tratta comunque di un cambio di paradigma strutturale che non è legato solo alle contingenze di oggi.
1: La puntata di oggi si conclude qui. Per riascoltarla e riascoltare anche quelle precedenti, visitate financiallounge.com. Tra 7 giorni parleremo sempre con Amundi di autonomia strategica europea nell'agroalimentare e nella sanità. Grazie a Paolo Proli.
2: Grazie a voi.
1: E grazie a tutti voi per averci seguito.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: così con sempre questa bellissima carica che insomma ci ha tramandato il nostro carissimo De Niro con il suo super party time, che ringraziamo davvero di cuore. Comunque, allora, per chi se lo fosse perso il party time, non vi preoccupate, perché il programma Si Salvi Chi Può si trova anche sulla nostra applicazione gratuita, sulla sezione podcast, quindi per chi insomma vuole riseguire, diciamo, il programma, il party time, o magari se l'è perso eccetera, troverete tutto quanto insomma nell'applicazione, nella sezione dedicata. Tornando a noi, beh, siete in compagnia con Eleonora Salvi, non sono mai sola perché come sempre c'è anche il nostro amico co-conduttore
1: Carmelo.
0: Buonasera Carmelo, buonasera anche a tutti gli scappati di casa. Beh, che dire, andiamo con i T for Fun, che non sono altro che il nostro editore Claudio Tozzo insieme a Graziano Fanelli. Flash in the Night.

Settimana bianca al pagante, era il 2018 qui su Radio Studio Pirata in Station d'Italia. Tra l'altro, parlando di settimana bianca, beh, manca sempre meno, insomma, a quei momenti, no? Al Natale, alla settimana bianca in generale e agli eventi di Radio Studio Più per quanto riguarda Madonna di Campiglia, ce ne saranno come ogni anno davvero tantissimi. Tornando invece nel mese di ottobre, parliamo di domani sera, ci sarà un super evento a San Zeno di Montagna, ci sarà il nostro editore Claudio Tozzo, ci saranno tantissimi artisti e ovviamente ci sarà tanta buona musica targata a Radio Studio Più. Quindi chi è amante degli anni 80, 90, 2000, beh, non potete perdervi questo grande evento.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do You Mean? Fuck the-

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: con Purple Disco Machine andiamo ad aprire così il secondo party time per quanto riguarda il programma Si Salvi Chi Può. Allora, dobbiamo ringraziare nuovamente di cuore il nostro De Niro, anche l'altro scappato di casa che ora rientrano e vanno in quel di Rimini, in quel di Rimini. Allora, andiamo avanti con la musica, lo ricordiamo, la selezione musicale del nostro DJ Dummy.
1: I miss you.

0: Good girl, qui nel party time di Radio Studio Più. E anche qui sono le 19.36. Facciamo un caloroso saluto al nostro Giuseppe da Gambolò. Ciao Giuseppe, il nostro amico anche da Savona, che salutiamo. E ovviamente lo ringraziamo anche di cuore sempre per i bellissimi messaggi. Da Napoli, chi abbiamo?
1: Ciao, Vincenzo da Napoli. Ciao, ciao.
0: Ciao Vincenzo.
2: We've lost the hugs with friends and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. We've lost dancing. If I can live through we've lost dancing this next 6 months. We've lost dancing. Day by day. We've lost dancing. If I can live through this. We've lost dancing. What comes next will be marvelous.

took for granted.

playlist il DJ Dami, ce lo scrivono 338-141-1001 dal nostro amico da Varese, che insomma è appena rientrato. Allora, un caloroso saluto anche alla nostra Mary. Ciao Mary, buonasera, benvenuta. Da Castro, da Lecce, li salutiamo. Ciao grandi amici. E anche da Rovereto arriva Benny Benassi con Illusion.

0: Illusion, Benny Benassi, vabbè, quando suona lui, insomma, solo belle chicche. Allora, è arrivato il momento di questo super, come lo definiamo? Vocalist? Vai.
1: Ciao Radio Studio Più!
0: Ciao!
1: Vai! Buon giovedì sera!
0: Ciao!
1: Allacciarsi bene il calcio, il calcio in culo! Casa grande, vai!
0: Ma perché?
1: Si prende la coda!
0: Ti sei dimenticato di dire giù il gettone, dai!

0: chiedono da Varese, dicono: ma che fine ha fatto il molleggiatore? Beh, eccolo, eccolo qua.
1: Attenzione, giovedì sera per sognatori con palato fine. Felicissima sera, principessa Eleonora e tutto il popolo di Sanlitipo. Sala controllo di Pescara, presente Gianluca il vigile del matto. Molleggia con DJ Davi, il re dei sogni.

questa canzone l'hanno dedicata alla mia canzone, alla mia macchina. Sì, rimanendo umili. Cavolata a parte. Allora, oggi è il compleanno di Mattia da Marotta, 33 anni, iniziamo a farci vecchi, ci scrivono. Tantissimi auguri, gli anni di Cristo, no? Come si suol dire.

magia quando c'è il nostro DJ Dami con la sua selezione musicale, bella bella, mi piace. Allora andiamo con l'ultimo disco, dopodiché insomma ci salutiamo e ci diamo l'appuntamento a domani sempre qui sulle frequenze di Radio Studio Pio. Nel frattempo ringraziamo tutte le persone che hanno interagito al 338 141 1001. Un ringraziamento speciale va a Enrique e Michael. Ciao ragazzi.

0: Take Me Back va a chiudere così il Party Time con Robbie Schulz, la versione remixata. Allora, un ringraziamento speciale va al nostro DJ Dami, come sempre con la sua selezione musicale. Dove sta? L'ho perso.
1: Su le mani.
0: vabbè, che dire, da parte mia Eleonora Salvi, da parte anche del nostro buon
2: Carmelo.
0: Il nostro buon Carmelo, beh, vi ringraziamo di cuore, ci diamo l'appuntamento a domani. Ciao, fate i bravi.
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time.
5: On Studio Q.
6: Your dance station.
7: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Names 51 and M Violet. Love is everywhere.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone sull'Europa centro-occidentale continua a favorire l'ottobrata che sta vivendo l'Italia almeno fino a parte di questo weekend. Fino a sabato quindi saranno poche le novità, con tempo stabile, clima mite sulla maggior parte delle regioni, ma domenica le cose cominceranno a cambiare. Infatti un vortice in discesa dal nord Europa indebolirà l'anticiclone e quindi torneranno a rivedersi le piogge al nord-ovest, piogge e rovesci che localmente potranno divenire anche intensi. Sui restanti settori tempo ancora mite. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92000, con Alex Castellini.
2: DTM 90, si balla.

0: delle 20.30 o in quello delle 21.30. Nel frattempo partiamo con la prima playlist, quella di Raul Di Riccione e Simon from Deep Divas, The Party.
1: Attenzione.

Nasty Bros, Hit My Heart, su Studio Più, la Dance Station d'Italia nel DTM 90. Ancora ciao a tutti, mio nome è Alex Castellini, saremo insieme fino alle 22, siete a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale, la playlist è quella di Raudi Riccione. Vi ricordo il nostro numero 338-141-1001, il nostro sito 90.studiopiu.net, aspettiamo il vostro messaggio vocale, mandatelo subito, richiedete, mi raccomando, nel messaggio un brano dance 92.000, perché lo sentirete nel DTM 90, il party time delle 20.30 o quello delle 21.30, mentre arriva subito Mr. Vane, sono i Culture Beat.

0: veloci perché gli spazi sono pochi, stiamo finendo proprio negli spazi del primo party time, ma anche quello del secondo ormai sono finiti, quasi ne mancano due, quindi siate veloci perché i primi che arrivano sentiranno il loro brano. Piccolo break, non ho detto i numeri, 338 141 1001, il nostro sito 90.studiopiu.net, mandate un vocale, richiedete un brano dance 92.000. Torniamo subito, restate lì.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.

0: Aglio Fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte di questo periodo per il tuo relax. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: alla musica dance 92.000. Stasera ho deciso che ignoro la pecora. Oh, voglio dirvi una cosa importante: domani è il compleanno di Andro e nel party time numero 1 e numero 2 magari arriverà qualche messaggio per Andro, però non mandateli stasera perché porta sfiga. Se volete potete mandarli anche stasera, ma porta sfiga, mandateli domani che è il suo compleanno. Nel frattempo arriva Paradiso, vamos alla discoteca.
1: Discoteca della Playa.

La playlist di Michele Di Orciano, Blue Double Fast 65. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. C'è ultimo pezzo, Simon J, Love Thing, e poi c'è il Party Time.

Studio Più Dance Station. Spot. Benessere esclusivo e natura incontaminata vi aspettano all'Hotel Quelle in Valle di Casies, Alto Adige. Rilassatevi nella Timeless Sky Spa con piscina infinity e saune panoramiche sulle Dolomiti. 8 piscine, 12 saune, attività nella natura e delizie gourmet completano la vostra esperienza. Ma approfittate ora delle promozioni d'autunno, prenotando per almeno 4-5 giorni, fino a Natale, una notte in omaggio per rendere il vostro soggiorno ancora più speciale. Richiedete ora la vostra offerta personalizzata. Scoprite di più su hotel-quelle.com oppure chiamate 0474 94 81 11. Hotel Quelle in Val di Casies. Più di una vacanza, un luogo dell'anima. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Miracco, If You're Dancing.

0: col volo una palla.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
3: Iniziamo così? Belli carichi, sì, party time. Iniziamo con un bel cassone, con la S. No Gravity. First Man on the Moon.

0: la senti l'energia che esce dalla radio? La senti? È il Party Time DTM 90. Tutte le sere siamo qua dalle 20 alle 22 con due Party Time. Quello che stai sentendo adesso delle 20:30, poi ce n'è un altro alle 21:30. Ma mi raccomando, stop con i messaggi perché abbiamo esaurito completamente gli spazi. Un attimo, sto parlando. Chi è che suona? Sentiamo.
1: Comandante Alex, buonasera. Davide da Concito, la 3 controllo di Desenzano del Garda, livello di volo di questa sera 2002 ed iniziamo la discesa verso l'aeroporto di destinazione del quale atterreremo domani sera alle ore 22. Dedica per i miei Cabin Crew Friend Ale da PT, Rocky Balboa da Prato ed il mitico e simpaticissimo Paolone d'Alfonsina. Loro dedico il pezzo di Money Penny. Giù la punta quindi su Love in the Night. Cabin Crew, please go down to level 2002. Thank you. Sweet 3G. Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Ricordatevi che domani è il compleanno di Andro, lo dirò ancora un paio di volte per sicurezza.

0: giovedì 15 ottobre 2026, Dance Time Machine 90, Alex Castellini insieme fino alle ore 22, sono a citofono, prossimo messaggio di questa sera.
1: Caro Alex, buonasera e buonasera a tutti gli amici dell'ETM. Buonasera a te. Da Milano, stasera volevo richiedere il brano It's a Rainy Day di Ice MC e dedicarlo a tutto il gruppo, a tutti i fantastici appassionati di musica dance che ogni giorno richiedono e ascoltano e ballano questi fantastici brani che ci hanno fatto divertire circa 30 anni fa. Passate una buona serata, un buon giovedì sera, ciao e grazie, sempre sorridenti.
0: E aggiungerei anche
2: le mani in alto,
0: perché ci stava bene qua, ci stava bene Pietro.

0: like a telephone. You never know when it's a go ring. But when it ring, just pick it up and receive. When you finish, put down the receiver and carry on, cause the sun will always shine.
1: Ma quanti compleanni ci sono, eh? C'è quello di Venu il lunedì, no, la domenica 18, grande Venu, faremo gli auguri lunedì, cosa vuole? Le pentole in acciaio inox come regalo? Non so, poi 18-10 come l'acciaio inox, ho capito. Poi lunedì c'è anche il compleanno del nostro collega Ronny Milani, che sarà subito dopo di noi, e tra l'altro abbiamo scoperto oggi, in questo momento, che domani causa compleanno di Andro è stata proclamata la festività nazionale, vero? Almeno così dice Simo, perché Simo domani gli ero concesso le ferie. Il suo citofono, sentiamo.
2: Ciao Alex, Beppe di Genova Savona.
1: Ciao Beppe.
2: Bene, che dire, ieri sera non ci siamo sentiti, Alex, perché abbiamo fatto una piccola petizione in casa in previsione di Halloween, abbiamo fatto un po' di prove generali. Questa sera io diventerei tra profondo rosso.
1: No, ci sentire io la risata giusta, senti. Era meglio?

0: classe, boom! Adesso esageriamo, dai! Lunedì è anche il compleanno di Ale da Pistoia, mentre Pietro da Milano li compie il 23, quindi sarà un grande festeggiamento a partire da domani fino al 23. E io li compio il 30 dicembre, lo sapete, eh? Il giorno prima dell'ultimo dell'anno, mentre mio padre li compie il 31 dicembre, quindi festeggiamo. È un po' una sfiga però, perché noi facciamo tutti i regali, Natale, Capodanno, Befana, compleanno, sì, tutto assieme, dai, va bene. Prossimo messaggio, sentiamo.
1: Ciao Alex.
0: No, questo è già andato, il prossimo, voglio il prossimo.
2: E anche stasera è arrivato l'angolo degli indovinelli con il beep. Indovinello di Manu Foretta. Più spingi forte e più si sente il rumore. Che cos'è? È la portiera di un'auto quando la sbatti. Ragazzi, tranquilli. Ciao a te. E la pecora canta.
0: Sta venendo i sudori freddi, sta per partire il beep. È il beep di Manu Foretta questo, che poi si arrabbia e diventa così.

0: Beh, qua c'è energia pura però, devo dire che sta spingendo veramente tanto questa energia, spinge come la portiera di Venu. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore, vorrei chiedere un aiuto al popolo di TM90, se qualcuno sa quando è il mese della prevenzione dell'udito, perché mi sa che dopo decenni in discoteca mi sta venendo meno, mi sta abbandonando. Tento cose che non ci sono, illusioni uditive, cose del genere. Per questo vorrei chiederti Vanni G All My Illusion, dedicarlo a te Alex, per chiederti scusa del procurato allarme e a tutti gli altri. Più classica buona serata, Bagaia domani, ciao ciao.
0: No, ieri sera c'è stato veramente un procurato allarme, una parola sentita da Simo dentro il party time della sera prima. Aspetta, stai a vedere che ho lasciato aperto il microfono e ho detto una brutta parola in mezzo a un party time, e invece non era vero, perché in realtà Simo compie gli anni anche lui, e prima o poi li compie, tutti li compiamo prima o poi.

0: Venu scrive: che programma di matti. Hai ragione, Venu, hai ragione. D'altronde, se mettono me a condurre, succede solo questo. Va bene, dai. Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Sono le 20:54 di oggi, giovedì 15 ottobre. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, il DTM 90 spinge sempre al massimo dalle 20 alle 22. Suona il citofono, sentiamo.
1: Buonasera, Alex da Vincenzo. Questa sera scelgo Sing with Sebastian con Shut Up. Un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao agliù.
0: Ciao agliù. Allora, la mixiamo? La mixiamo con o senza cavalli stasera? Facciamo un po' di cavalli, dai, fai cavalli. Sbaglia, tira il cursore, fai casino. Niente, non ce la fa a sbagliare.
2: And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, and sleep with me. I love your body, not so much, I like your mind. In fact, you're bored.

0: Dici.
1: Dai, dai, vediamo adesso. Ti tolgo il tasto sync. Vediamo, vediamo cosa fai. Devo mixare io senza il sync. Sei sicuro? Io riesco senza il sync. Andavo con i vinili io, eh. Vado io senza sync, va bene, prego.

bene che c'è stato dentro lo stesso anche senza il sync? Non serve sempre il sync, dai. Brooklyn Bounce, Club Bizarre. Questa è la bonus track di questa sera. Il nostro pezzo da 90, anche se era il 2001.

0: Studio più la Dance Station d'Italia. Suona il citofono, sentiamo l'ultimo messaggio. Sarà lui o non sarà lui? È lui.
1: Buonasera a tutti e buon Millennium Bug. Stasera un indovinello per Manu Furetta, visto che è passata agli indovinelli.
0: Vero.
1: Manu, tu sai qual è il passato remoto di masticare? Masticati. Ciao, Cuda di Milano.
0: Per fortuna che la nostra intelligenza artificiale cioè mette i beep, perché altrimenti anziché masticare sarebbe uscito tipo
1: masticazzi.
0: Ecco, esatto, e non si può dire in radio, mai si possono dire le parolacce. Va bene, non ho capito cosa hai detto.
1: Masticazzi.
0: Vedi che c'era il beep o no? Noi siamo arrivati in fondo! C'è un tasto per toglierli i beep dall'intelligenza artificiale, c'è un tastino, lo schiacciamo, i beep vengono via. E quelli di Manu invece. E quelli rimangono, non c'è niente da fare. Piccolo break, poi alle 21.30 c'è il secondo party time, tra pochissimo la richiesta di Q, restate lì. At 30 minutes of every hour. The party is. Time on Studio Q, your dance station.

Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do You Mean?

Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.

every day since you, I knew from the start.

start. I never felt enough, you showed my heart.

water, water mat, no, e ci sono tanti negozi che finiscono per mat, dove vendono il materiale edile, quindi water mat venderanno i water, no? La richiesta è quella di Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini insieme fino alle ore 22, questo è Dance Time Machine 90, andiamo subito da Emanuele di Forlì. Emanuela questa sera ha richiesto un pezzo che ci farà alzare le mani verso il cielo, è un pezzo molto molto love and peace, Billy Ray Martin, You'll Be Nuts.

Warriors, Moratto, la richiesta di Ivan Di Chiari. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Dance Time Machine 90. Andiamo da Paolo di Rizzone, c'è Tini Tot, Disco Land.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Company, su Studio Più, la Dance Station d'Italia, grazie a Marco di Brescia, la sua richiesta. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini fino alle 22, la prossima richiesta è quella di Sara Di Ancona, aspettando il secondo party time, c'è Living Joy, Don't Stop Moving.

0: Sinclair, Gin Tonic, grazie a Jessica di Milano, questa è la sua richiesta. Ancora ciao a tutti, Dance Time Machine 90, e tra pochissimo c'è il secondo Party Time, siete pronti?
1: Caramba!
0: Siete carichi? Sì, allora andiamo da Bruno di Leno in provincia di Brescia, perché arrivano i Typical con Follow Your Heart e poi Party Time.

0: black shakes a tambourine, nicotine from silver screen.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: vediamo chi è il primo che suona. Secondo me è Andro, l'ha comprato questo spazio, vero?
1: Caramba!
0: Sentiamo.
2: Ciao Alex, Andro di Lendina.
0: Ciao Andro.
2: Mi sembra che questa settimana gli ascoltatori, t'hai compreso, state dando il meglio con le freddure. Non è Alex il mio campo, no. Però voglio porti l'unica che conosco, che è questa. Ma cosa fa un gallo in acqua? Richiesta di stasera, brano in questione è Oil OEE. Con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao Dan.
0: Allora Andro, secondo me un gallo in acqua cosa fa? Galleggia? Cioè, l'ho presa, no? Perché se corre, correggia, no? Ecco, Oil OEE.

0: non sono impazzito. Oil l'artista OEE è il titolo. Non che il prossimo sia molto diverso, eh. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, Loki da Prato. Grande saluto a tutto di TMS. Sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare bla bla bla. E la pecora canta. Ciao ciao.
0: Grande Loki, e da OEE passiamo a bla bla bla.

0: stavolta? Sarà sempre a monosillabi, vediamo.
1: Saluto tutti i buffer di DM. Di casi questa sera, wet is one. Okay. A salute, Pada Monzina.
0: E allora ci siamo dopo OEE, bla bla bla. E adesso wet.

0: su Studio Più, la Dance Station. Io rido per i titoli, no? Adesso noi scegliamo uno con un titolo normale, ce l'abbiamo? Rimane ancora qualcosa con qualche titolo strano, va bene. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao bellissimi, stasera avrei pensato a un brano qualsiasi del 1995. Grazie mille, buona serata, bacioni, bene, salutiamo belli picciotti.
0: Salutiamo bella picciotta. Allora sì, Robert D.D. con Wakan. Dai, stavolta il titolo è normale, più o meno.

0: Is the World Inside the Music, DJ Panda su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il secondo Party Time. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, suona il citofono, sentiamo chi suona il nostro Party Time.
1: Ciao Alex, Andrea di Trento.
0: Ciao Andrea.
1: Questa sera vorrei mandare un saluto a Pietro da Milano e dedicargli la canzone di Felix, Don't You Want Me. Do un saluto anche a tutto il resto della crew, auguro una buona serata e la pecora canta! La pecora!

programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Club Connection. The program. Il programma dove tutto è possibile.
2: Club Connection.
3: Club Connection.
4: Sabrina.

0: atención, por favor. 3, 2, 1. Love Connection. El programa donde todo es posible.
1: Ci siamo. Eravamo preoccupati. Ma come mai? Cioè, io mi ero preoccupato, perché gli altri non fregavano un cacchio, io ero preoccupato. Italiani, scusateci per il ritardo, lo so. Uno dice come sei in ritardo? Non devi essere in ritardo, bisogna essere sempre puntuali. 15 minuti di ritardo, magari ricopriamo alla fine. Allora, siamo qui. Saluto Fede, la parte tecnica, che si è dato tanto da fare questa sera per risolvere alcuni problemi insieme a Paromix, che ringraziamo di cuore. E saluto Tiga, Ricky, Barbara, Lorena, Serena, Sofia. Coordinate 338 141 1001. Come va? Tutto bene? Tutto a posto? Meno male, dai, perché me la canto da solo. Questo è bello, me la canto da solo. Però siamo qui. L'importante è esserci. Dai che si parte.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Robbie Williams and Miss Monique, Beauty in Us.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Siamo ancora qui, siamo vivi, eh? Aspetta che mi tocco. Allora, non solo siamo partiti in ritardo, ma sono anche invertiti i party time. Il primo doveva essere DJ Tika, invece è andato DJ Onirica. Vabbè. Allora, cosa facciamo? Diamo comunque le coordinate. Pierina,
1: siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. C'è DJ Onirica, quindi il secondo party time delle 11:30 ci sarà DJ Tiga, quindi invertiamo, stasera ci siamo invertiti un po' tutto. Salutiamo anche Simon, il chimico, e tutta la squadra, Sergio sempre presente, insomma tutti quelli che hanno provato a messaggiarci. Noi stavamo lavorando dietro le quinte perché abbiamo avuto un piccolo problema, ma abbiamo risolto. Questa è la cosa più importante, è il finale, quindi ci siamo persi un gioco questa sera, ma ci rifacciamo dopo le 23 con il solito gioco dell'indovinello, e quindi stasera faremo solo quello, ma almeno uno c'è. Quindi un grazie va a Paromix, un grazie va a Fede, un grazie va a tutta la family, sempre molto presente. Soprattutto quando ci sono certe situazioni che mi mettono un po' di agitazione. Però adesso sono a posto, eh. Quindi vi invito a messaggiarci al 338 141 1001. Le nostre linee sono aperte con il primo party time di Club Connection, anche l'unico al momento, perché siamo partiti, abbiamo mandato la musica, ma adesso siamo andati in diretta ed è ufficiale, capito? È ufficiale, quindi fino a mezzanotte siamo qui.

apri Fede che c'è da fare un saluto. Ciao Studio Più, sono Marco da Montegrotto Terme, Padova. Saluto gli svalvolati di Padova Est, giusto? I dipendenti della Sicor di Rovereto. Ah, e i dipendenti. Marco da Est Padova, giusto? Miscelazione in corso.

Allora, una novità per domani, non ci sarà il programma di Club Connection perché ci sono le nostre external live, quindi Radio Studio Più viene a casa vostra, ci sono i nostri party in diretta direttamente su Radio Studio Più, e quindi noi ci saremo di nuovo sabato pomeriggio dalle 16 alle 18, capito? Quindi domani non ci saremo.

decide that the dorm is going to be a studio.

0: apri, Fede. Chi è? Vieni avanti, la chiave è sotto lo zerbino. Chi è? È aperto.
1: Ciao, scusa, sono quello di sopra. Ma cos'hai combinato che stavi cercando di entrare dalla finestra con una scala? Ti sei chiuso fuori?
0: Abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, stavamo cercando di risolvere. Fortunatamente ce l'abbiamo fatta. Quindi nella seconda ora ci sarà anche il gioco. Facciamo un applauso a DJ Onirica. Facciamo un applauso a DJ Onirica. Brava Onirica. Allora, noi andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito. Se avete voglia di giocare con noi, vi do un consiglio, visto che siamo tornati in onda, non cambiate canale.
2: Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
3: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'anticiclone sull'Europa centro-occidentale continua a favorire l'ottobrata che sta vivendo l'Italia, almeno fino a parte di questo weekend. Fino a sabato quindi saranno poche le novità, con tempo stabile, clima mite sulla maggior parte delle regioni, ma domenica le cose cominceranno a cambiare. Infatti un vortice in discesa dal nord Europa indebolirà l'anticiclone, quindi torneranno a rivedersi le piogge al nord-ovest, piogge e rovesci che localmente potranno divenire anche intensi. Sui restanti settori, tempo ancora mite. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: The Music, Rihanna ad aprire la seconda ora, la fantomatica seconda ora di Club Connection. Avete voglia di giocare? Ancora sì? Allora preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato usato durante una guerra per nascondere informazioni agli avversari. Avevo tasti e rotori. Premendo una lettera se ne accendeva un'altra. Cosa sono?
0: 338-141-1001, anche questa sera stranamente ci tocca, è partita così, ma noi ci rifaremo perché siamo fiduciosi con voi, noi ci rifaremo. Anche questa sera mi tocca ripetere la stessa cosa, se ce la fate non usate l'intelligenza artificiale, arrivateci da soli, anche perché dal momento che non si vince niente, almeno la soddisfazione di dire oh, io non ho mica avuto bisogno dell'intelligenza artificiale, io sono arrivato da solo, ho usato la mia testa, la mia capoccia, i miei neuroni, capito? Quindi attenzione, che giorno è? Giovedì? È giovedì, Fede, è giovedì, attenzione. Come al solito c'è un... aspetta che qui devo fare anche la danza contro contro chi non attacca la spina, eh? Aspetta. Come al solito c'è un... stasera proprio così, la danza. C'è anche un... aspetta, è solo giovedì, no, è solo domani non ci saremo, tra l'altro ci saremo sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. C'è anche un bravissimo come te non c'è nessuno, vai avanti così, capito? C'è anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente.
3: Sono stato usato durante una guerra per nascondere informazioni agli avversari. Avevo tasti e rotori. Premendo una lettera se ne accendeva un'altra. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono?

0: 1991, Rosalla, Everybody Free. Giusto per ricordarvi anche un appuntamento importante di domani venerdì 16 ottobre 2026, noi che siamo gli anni 80-90-2000 a San Zeno di Montagna in provincia di Verona, se non sbaglio, con Paromix, Frankie Gada e Claudio Toxo, capito? Domani sera grande evento, ma non solo, c'è anche domenica un altro bellissimo evento alla Sagra dei Marroni a San Rocco di Piegara. Giusto? È scritto piccolissimo, faccio fatica, ragazzi. Con Paromix e Ugo Palmisano. Quindi due appuntamenti importanti. Domani sera a San Zeno di Montagna, in provincia di Verona, con noi che siamo gli anni 80-90-2000, con Claudio Tozzo, Paromix, Frankie Gada. E domenica alla Sagra dei Marroni a San Rocco di Piegara, con Paromix e Ugo Palmisano. Attenzione, siete pronti a giocare?
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono stato usato durante una guerra per nascondere informazioni agli avversari. Avevo tasti e rotori. Premendo una lettera se ne accendeva un'altra. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Cosa sono? Vado a leggervi. Stasera puntata specialissima proprio. Allora. Da chi partiamo? Da Susanna, la bambina, tanto pigricchi. Era così? Non era Susanna? No, era Susanna, il cuore di panna. Non mi ricordo. Una telescrivente militare. Allora, forse avete colto, perché diciamo che qualcosa di militare c'è. Ludovica da Este ha scritto un cifrario a dischi. No. Francesca l'ho persa. Da Martina Franca, una macchina da scrivere segreta. Che vuol dire una macchina da scrivere segreta, Francesca? Cioè che è nascosta, è segreta, perché è segreta? Non lo sa nessuno. C'è sta macchina imboscata. Dov'è la macchina? È imboscata. Dov'è la macchina? Non lo so. È segreta, non te lo dico. Va bene. Comunque no. Ruggero da Teramo, un telegrafo cifrato. Potrei anche fare un din din din din din din din din, perché qualcosa ricorda, capito? Questa è questo oggetto, però non posso dire altro.
3: Sono stato usato durante una guerra per nascondere informazioni agli avversari. Avevo tasti e rotori. Premendo una lettera se ne accendeva un'altra. Cosa sono?
0: 338-141-1001. Mi scrivono anche un codice morse. Mattia da Viareggio. Che bella Viareggio. Ciao Mattia. No, non è il codice morse, però possiamo anche cantare ding ding ding ding ding ding, capito? Avete colto? Ding ding. Barbara, un cifrario di Cesare. Quindi se di Cesare chiediamo, cioè, scusa, puoi chiamare Cesare? Gli chiedi se è il suo cifrario? Fede? che serata. Poi c'è Federico da Canosa di Puglia, una macchina per messaggi segreti. Ma sì, ragazzi, posso anche fare din din din din din din, però dovete dirmi il nome. Qualcosa c'è, non siamo lontani dalla soluzione. Fede.
3: Sono stato usato durante una guerra per nascondere informazioni agli avversari. Avevo tasti e rotori. Premendo una lettera se ne accendeva un'altra. Cosa sono?
0: Abbiamo tempo fino alle 11:30, capito? Mi raccomando, voi sparate. Ci hanno anche fatto un film, al contrario però, eh?

0: dal vivo.
1: La musica è l'energia delle notti più pazze d'Italia.
0: Stanno arrivando
1: Ronny Milani e tutta la family di Club Connection.
0: Scendono in piazza per farti vivere un evento dove tutto è possibile.
1: Cosa aspetti?
0: Porta Club Connection nella tua città.
1: Per info visita il nostro sito
0: studio più

0: Balla che ti passa, Fede, balla! Anche tu, Paromix, balla che ti passa! Anzi, fai una cosa, Paromix, visto che sei lì dall'altra parte. Ecco, infatti, vuol dire schiaccia la sirena. Attenzione, facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Sono stato usato durante una guerra per nascondere.

0: della Presolana. Castione della Presolana. Però il primo che è stato? Luca da Villafranca. Non lo so, Fede.
1: Sono stato usato durante una guerra per nascondere informazioni agli avversari. Avevo tasti e rotori. Premendo una lettera se ne accendeva un'altra. Cosa sono? La macchina Enigma.
0: Ma sì, Luca da Villafranca, sì, la macchina Enigma. Enigma era la macchina tedesca usata per cifrare i messaggi durante la Seconda Guerra Mondiale. Invece Alan Turing contribuì a progettare la bombe, la macchina che aiutò a decifrarli, capito? Un altro applauso. Ci fecero anche un film sulla macchina, la bombe, capito? Questo scienziato inglese aveva trovato la macchina che poteva beccare l'enigma e decifrare i messaggi, capito? Un altro applauso per Luca da Villafranca. Quindi, quando si torna a giocare? No, domani, perché noi domani non ci saremo, perché ci sono le live di Radio Studio Più, ma bensì sabato dalle 16 alle 18, sempre qui su Radio Studio Più, con lo stesso programma, stesso gioco e stessa spiaggia.
2: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
3: a chi lavora di notte senza mollare mai,
2: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
3: a chi alza il volume sempre un po' di più,
2: a chi ride, a chi sogna, a chi si lascia andare.

0: cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot. Sono ufficialmente aperte le date del calendario 2027 di Radio Studio Più. Scopri tutti i format disponibili su studiopiu.net e richiedi il tuo preventivo nella sezione dedicata. Oppure chiamaci allo 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora.
4: Studio Più.
3: Party time.
4: Party time.
3: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.
5: Questa sera si sono scambiati i party time. Il primo era quello di Onirica, ma in realtà ci doveva essere DJ Tiga. E il secondo ed ultimo party time doveva essere quello di DJ Onirica, e invece c'è DJ Tiga. Fino a mezzanotte. Vi do un consiglio: alzate il volume della radio, altrimenti godete solo a metà. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi. Fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più, DJ Tiga. Everything around me stacks up, then I give it to my family. Front seat, finger girl to the valley. Call the speaker, she'll love to be around me. Yeah, flow rules, everything around me. Lock in two hands, that's what I need. Go to is the bands in my crew G. No name could be nobody but me. I need green, green cash, now, now fast. What's that? Cream, cream fast. C-R-A-E-M on me. Give me that shit like money, love speed. Come on.

passion.

0: digitale terrestre in radiovisione, quindi ci potete trovare anche in TV. Questa sera una felpa, col cappuccio, con la cerniera bianca. Stranamente ho cambiato, forse era quello che non dovevo fare. Vedi, non bisogna cambiare mai niente, altrimenti sono atti amari. Vedi, Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quale?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.

momento qui sta tremando tutta la radio e non va bene, perché stiamo cercando di mettere a posto alcune cose. Se trema anche la radio non va bene, scusa Tiga, abbassa il tono, abbassa il tono.

Miscelazione in corso, DJ Tiga live da Radio Studio Più. Intanto volevo ricordarvi un appuntamento, anzi due. Il primo domani sera con Noi che siamo gli anni 80-90-2000 a San Zeno di Montagna, provincia di Verona, con DJ Paromix, Frankie Gada e Claudio Toxo. Capito? Claudio Toxo c'è anche lui, che canta, parla, canta, c'è anche lui. Poi domenica 18 ottobre, Sagra dei Marroni a San Rocco di Piegara, in provincia di, non lo so, con Paromix e Ugo Palmisano. Hai capito perché noi non ci siamo domani sera? Perché c'è 60, 80, 90, 2000, 110, 44, 70, capito?

giovedì e sembra sabato sera.

0: each other. Never letting our tallest emotions become greater than the love we have for each other. We can always deal with each other, can we, baby? As man and as woman. Because our lives we live as we choose. But our love binds us together. Ooh, you make me feel alive with every touch. And I can't help but feel I'm none of the lucky ones.
1: Fermami Fede, fermami, ma che caldo fa? Ma che, fammi vedere le temperature. Aspetta, torno subito, eh. Abbiamo 23 gradi in studio, Fede, non va bene, eh? O accendi o spegni, fai qualcosa, o mi spoglio in diretta. Aspetta, mi spoglio in diretta perché io sento caldo, non è normale questa cosa, eh. La cosa bella è che alla mattina ci sono 6 gradi, no? E poi il pomeriggio stranamente ce ne sono 24. È normale? Non lo so.

Attenzione, facciamo un po' di yoga, eh? Momento tutti insieme, anche voi che state guidando o siete a casa o state cazzeggiando o state lavorando, facciamo un po' di capito, un po' di antistress yoga. Fa bene, a quest'ora fa bene, e poi domani quando vi sveglierete, capito, avrete questa energia che vi caricherà tutta la giornata, no? Ah.

0: Yeah, vieni avanti, aperto.
1: Come lo suona bene.
0: No, sempre la solita storia, non è come lo suona bene, è come suona bene al massimo. E comunque non suona mix DJ, capito? Riprova.
1: Come lo suona bene.
0: Vedi? Sempre la stessa cosa. Non suona DJ mix, capito? Riprova.
1: Come lo suona bene.
0: Vabbè, lasciamo stare che è meglio.

and dance like your heart's been set free.

0: in fede, apri, chi è?
1: Stai attento a pronunciare il suo nome. Se sbagli una consonante, succede il frittatone. Ma il suo nome, tanta speranza tu avrai. Signore e signori, benvenuti questa sera direttamente dalla Ushuaia di La Chiarella, DJ
0: anche meno, Tiga. La Chiarella. Ciao Cristian, il nostro amico Cristian, il tassista notturno di Milano. Ciao Cristian, sempre presente. Siamo in diretta nazionale anche sulla TV, capito? Se ci cercate sul canale, non posso linkarvi tutti i canali perché ci sono tante regioni in Italia, però cercateci sul digitale terrestre perché noi siamo anche lì, capito? Ci potete vedere. Ho tirato via la felpa, ecco. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.

ormai nominato come il portafortuna di questa squadra, DJ Tiga, il positive man.

0: Salutiamo anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando dalla Spagna, da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo le frequenze anche lì. Aspetta che saluto in spagnolo, aspetta. Amigos, buenas noches, hasta la vista. Visto no, l'ho visto no, però hasta la vista che pega seca. Anche fegate che ti prende un'energia che ti arriva da cagher, che ti fa ballare tutta la musica, anche perché ti fa sentire che...
1: Spacca tutto.
0: Ma che spacca tutto, e che ti fa venire proprio d'energia, capito?
1: Spacca tutto.
0: Ma lascia stare, eh.

0: C'è anche Said Sharif dal Malindi, Kenya. Ciao, ciao fratello. Aspetta che voglio provare a parlare la sua lingua, aspetta. Salindi, Malindi, Trobinghi.
1: Ma come cazzo parli?
0: Io ci provo, non è che ho studiato, ci sto provando, ma non si può dire niente qui. E qui cresce. 338 141 1001 italiani, fateci sapere dove state ballando con Radio Studio Più. Oppure altrimenti fateci sapere cosa state facendo.

Ho capito. Ah, beh, allora dillo prima. Sembro fede, ma sono.

0: party time. Exclusive electronic music selection. DJ Tiga.
1: Abbassa, Fede, ci sono troppi bassi. Lo so che non ha senso quello che dico. Abbassa perché ci sono troppi bassi. Abbassa i bassi.

0: apri, Fede.
1: Auroni, Rimo da Roma.
0: Che
1: ma me vuoi togliere una curiosità? Ma sì, quello che dà buonanotte in tutte le lingue, che tu parli lo spagnolo perfettamente, no?
0: Sì,
1: ma che è parente tuo?
0: Tu parli di Antonio di Papa. No, ma io non è che parlo tutte le lingue, ho studiato, è facile, basta studiare. C'è anche Ivan da Pioltello. Ciao fratello, fa anche rima, eh?

senti come suona DJ Tiga. Domani non ci sarà la diretta di Club Connection perché ci collegheremo direttamente a San Zeno di Montagna, provincia di Verona, per la live con 80-90-2000. Noi che siamo gli anni 80-90-2000 con Paromix, DJ Paromix, Frankie Gada e Claudio Tozzo, capito? Quindi domani vi aspettiamo direttamente lì a San Zeno di Montagna, in provincia di Verona.

0: avevo detto prima, Fede, abbassa i bassi che sono troppo alti e abbassa i bassi.
1: Apri Fede, il DJ Tiga ci ha distrutto l'ufficio con il suo sound. Felicissima notte, capitano Rodinan e tutto il popolo di Club Collection. Gianluca, il vigilante matto, molleggia in sala controllo.
0: Ciao Gianluca.

0: Facciamo un applauso a DJ Tiga, è volata anche la seconda ora e anche a DJ Onirica, bravi entrambi, chiudi Fede tardi.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
0: Ed è volato anche...
3: Solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
0: Ah, vabbè. È volato anche questo giovedì a metà, volevo dire, è proprio a metà, vabbè, è andato così. Però volevo ricordarvi che domani sera non ci saremo, neanche lunedì sera non ci saremo domani, perché c'è la live di Radio Studio Più con noi che siamo gli anni 80, 90, 2000 a San Zeno di Montagna, in provincia di Verona, con DJ Paromix, Frankie Gada e Claudio Tozzo. Poi domenica un'altra bellissima live, festa in piazza alla Sagra dei Marroni a San Rocco di Piegara, con sempre con DJ Paromix e Ugo Palmisano. Noi abbiamo finito e torniamo quando? Sabato dalle 16 alle 18, sempre qui su Radio Studio Più. Da Ronnie Milani è tutto, dalla Family di Club Connection è tutto. Vi auguro una bellissima notte. Ci risentiamo sabato. Ciao a tutti, grazie.
4: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

quando vuoi il sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare. No, no, no.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.